Radio Company. Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Radio Company.
1: Scali fragili, stick e spirali d'oro.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
2: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
0: Boutique Radio Company.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio
1: Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
2: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi.
1: E Gianluca Pacini.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera. Spot.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Suona Botta 90 il martedì su Radio Company con Mauro Tonello, come sempre a quest'ora. Grande suono anni 90, successi anni 90 da ascoltare, da ballare insieme se ne avete la possibilità. Chi vi parla appunto Mauro Tonello, c'è DJ Nick in console. Partiamo con Roughnecks, con la voce di Yavanna e la sua Everybody Be Somebody. Steve Rutten con Push to the Limit e Natural Born Grooves con Universal Love.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: ed era ABG Natural Born Grooves con Universal Love. Salve Rotane, Push It to the Limit, prima ancora Rough Lake con la sua Everybody Be Somebody. Tra un po' ritorniamo con i Network.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.

0: Le mani al cielo a tempo per questa Don't Stop, chi si ferma mai, per i How the Brothers e i 20 Figures con Lee Kint. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nicka. Come sempre a quest'ora arriva la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: amici, buongiorno, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, Giovanotti, qui su Radio Company, questa è la Family. Amici, buongiorno, come va? Tutto bene?
1: Buongiorno.
0: Carlotta,
1: sì.
0: Ale De Biasi in totale, te lo dico Carlotta, vestito in total divisa estiva, cioè pantaloncino corto, hai i calzettoni quelli alti?
2: Sì.
0: Di spugna, perché va di moda così.
1: Perché vanno di moda. Questa è Ale De Biasi Summer Edition.
0: Tu ti rendi conto che c'è stato un periodo della moda in cui mettere quei calzetti lì facevi schifo?
2: Certo.
0: Sì, facevi schifo. E adesso, perché l'ha detto qualcuno, sono tornati di moda. Cioè, i calzini di spugna, per un certo periodo del tempo, hanno fatto schifo. Se tu uscivi con i calzini di spugna esci, ma che sei,
1: sfigato,
0: mio nonno?
1: Sì. Bellissimo come la moda riesca a fare schifo e poi ad essere pazzeschissima.
0: È vero.
2: Io li ho sempre messi così per tagliare l'erba.
0: Sì, esatto.
1: Ah, vedi?
0: E adesso? Perché giustamente per proteggere le caviglie. Adesso invece viene usato tantissimo pantaloncino corto, calzini alti così di spugna e la scarpa o bassa o alta, dipende da...
1: Ma scusa se chiedo, ma il calzino di spugna così come lo porti tu è di marca o è un qualsiasi calzino di spugna?
0: Ma allora...
2: Cioè, avrei sia di marca che...
0: Allora no, in realtà quello lì è brandizzato?
2: No, questo qua.
0: Quello lì è bianco, vero?
1: Cioè, non è un normalissimo calzino. Perché io non sai che non li posso mettere. Cioè, non è che non li posso mettere, però addosso a me non fanno lo stesso effetto di Ale De Biasi perché ho il polpaccio enorme.
2: Ma non è vero.
0: Dai. Allora,
1: sì,
0: a parte che non è vero,
1: io ho un polpaccio
0: comunque
1: gigante.
0: Comunque è più raro vedere la donna vestita con il pantaloncino corto e il calzetto alto.
1: Non è tanto raro di questi tempi, però purtroppo io fisicamente già i pantaloncini corti sono una di quelle.
0: Mi dici una donna che hai visto in giro con un pantaloncino corto, calzino
1: Emma.
0: Ah, vabbè, oddio. Ok, va bene.
1: Cioè, hai capito il tipo di,
0: sì,
1: di fisico
0: secondo me è l'età.
1: Arianna.
0: Dici, non l'ho mai vista
1: così. Arianna li porta moltissimo lei.
0: Ho capito.
1: Se lo può permettere, sicuramente. Io devo dire, ragazzi, che non mi vedo coi pantaloncini corti, non mi vedo col calzetto né alto e i pantaloncini corti. Cioè, bello sembrare un giocatore di basket fino a un certo punto. Detto questo, amici, buongiorno. Voi invece come va, Sisma? Tutto bene?
0: Tutto bene, io volevo solamente salutare ragazzi, queste cose mi fanno sempre morire dal ridere, nel senso che ci hanno aggiunto Radio Company, il WhatsApp di Radio Company a un gruppo e il gruppo è il compleanno a quanto pare di forse Margherita, ciao, siete tutti invitati sabato 13 giugno a festeggiare i miei 30 anni, faremo una festicciola al circolo, non dico il nome, alle ore 20, datemi conferma che ci sarete. Non ho capito chi abbia inserito. Ah sì, noi di Radio Company ti faremo gli auguri in diretta.
1: Scusate, credo che no, l'elicottero arriva da qui.
2: Ok, cioè,
1: male.
0: E quindi praticamente ci inseriscono in questi gruppi di...
1: Bello, sempre bello quando veniamo inseriti nei gruppi.
0: Sì.
1: Comunque
0: poi Margherita ci ha anche rimosso,
1: Perché? Però a me fa ridere pensare a Margherita che dice, allora inserisco Monica, Giada, Marco con sua moglie, Perla e Radio Company.
0: Sì, ma perché? Perché noi?
1: Cioè, ma magari per errore, boh, chissà. Però voi comunque aggiungeteci, che non si sa mai, che magari capita quella volta che sei vicino casa, che hai bisogno di fare festa, che hai voglia di fare festa e ti dici, ma sai che c'è? Che vado al compleanno di Margherita.
0: Ma
1: con la maglia ovviamente brandizzata Radio Company, così
0: certo.
1: Non pago da bere. Beh, a parte che non penso che si faccia pagare da bere, però metti che...
0: Eppure l'ambulanza.
1: Questa da voi?
0: È da noi? L'hai messa tu, De Biasi? Guarda,
1: Ale.
0: Sei veramente...
1: Cretino. Comunque ti posso dire che ieri sera cercavo di addormentare. Allora, sapete, io non ho il condizionatore. Ok? Ancora non ho il condizionatore. Ieri sera cercavo di addormentare la bambina, ovviamente con le finestre aperte, no? Però adesso che c'è lei faccio caso ad ogni singolo rumore.
0: Certo,
1: e allora ieri sera l'addormentavo e c'erano cani che abbaiavano e poi elicotteri. Che io dico, non è che vivo in un posto così frequentato, anche nei elicotteri, aerei di linea, aerei militari, perché da queste parti c'è l'aeroporto militare.
0: Sì, ma...
1: Però continuamente. A un certo punto ho detto: ma che palle!
0: Allora, adesso è passato tutto. Un elicottero, hai detto? Sempre sì. Militare, secondo te?
1: No, ma che ne so, ma perché, non lo so.
0: Allora, no, non so se perché tu abiti vicino a una certa base che è abbastanza conosciuta.
1: Sì, ma allora,
0: e,
1: ok. Però...
0: ma non so, perché sai che è successo un po' di casini fra Ucraina e Russia in queste ore? E non lo so se si attivano cose strane. Perché io che abito vicino alla caserma Ederle, quando è partita la famosa cosa ucraina eccetera eccetera, ma ragazzi quel giorno lì sono partiti non so quanti aerei, non so quanti elicotteri,
1: sì,
0: non so quante cose.
1: Poi io so che loro la sera rientrano alla base, cioè nel senso sono abituata a sentirli rientrare la sera.
0: Bravi ragazzi,
1: ma
0: anche
1: ieri
0: stasera
1: sera
0: siete
1: era.
0: Rientrati.
1: E anche questa sera, mandato un messaggio quando è arrivata a casa, guardo in cielo, però ti giuro che ieri sera veramente. Poi stamattina mi sveglio, apro le finestre perché ci sono 600.000 gradi qui e c'era una cornacchia che ha veramente ci ha sfracassato i cosi, perché era lì. E allora da una parte avevo gli elicotteri, gli aerei militari, dall'altra avevo la cornacchia, cioè ma veramente, ma un po' di pace mai, da queste parti.
0: Devi cambiare casa secondo me, Carlotta.
1: Sì, e vado dove? Vado in non so, in montagna, in un monte
0: a fare l'eremita.
1: Gliel'ho detto ieri sera Riccardo, gli ho detto guarda, adesso ci trasferiamo, esatto, in montagna, al buio, e lui fa sì, proprio te comunque.
0: Sì, esatto, effettivamente anche tu dopo di un montagna, il troppo silenzio poi in montagna, vedi, ma qui c'è troppo silenzio,
1: riesco
0: è un silenzio assordante.
1: Sì, riesco a sentire troppo i miei pensieri.
0: Amici, buongiorno ancora, la parte dedicata ai sommersi, e come sempre c'è il nostro Debia pronto con i messaggi.
3: A me pare di vederli i pavoni la mattina,
1: sì,
3: con il loro bel codone bello,
0: certo,
3: tutto bello colorato, che dicono Madonna, ma avete visto quanto sono fico? Ma avete visto?
4: Io non so.
5: Buongiorno.
6: Sono Byron. In realtà io mi chiamo Brian.
7: Buongiorno ragazzi della Family, ma soprattutto un buongiorno speciale a tutti i milanisti e ai juventini che a braccetto se ne vanno in Europa League.
8: Perché io la mattina c'ho l'ansia da sondaggione?
9: Ma mi siete aperti a cioccolare? Dai che voglio sentire sto disco al volume che devo andare a scuola.
0: Dai bambini prendiamo.
6: Sono Brian. In realtà io mi chiamo Brian.
10: La parola più difficile per me che mi imbarazza è dire, aspetta che ci devo pure pensare, procrastinare, cioè devo anche fermarmi e dirla in maniera lenta.
11: La mia fidanzata dà fastidio la parola caccole, ma in dialetto. La parola caccole no, quella in dialetto sì.
12: Scusate, mi sono collegato solo adesso. Ale, ma com'è che fa l'inno dell'Europa League?
0: Alessandro!
13: Guard rail, oh, quel coso di ferro che c'è ai lati della strada, come si dice?
0: Non lo so.
1: Guarda, io non dico niente.
0: Ieri grande polemica, amici.
1: Io non dico
0: ieri.
1: Niente, che poi Pippo si scalda.
0: Figurati. Amici, buongiorno, questa è Radio Company, la Family. Adesso Dragon's Day ad Intel.

0: to you su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno, come state? Tutto bene? Buongiorno ai sommersi. Stavo leggendo sisma, ora capirai anche perché, che il running è diventato il nuovo Tinder, lo sapevi?
1: Cioè il andare a correre.
0: Sì, andare a correre. Sai che De Biasi è un grande runner.
1: Sì.
2: Ma voglio capire, pare questa che... cosa bene, scusa.
1: Vabbè, è abbastanza intuibile cosa vuol dire. Vuol dire che praticamente andando a correre conoscerai gente.
0: Sì, perché allora una volta si andava a correre, poi Ale forse è di questo team qua, no? Però una volta magari si andava a correre da soli, con la musica, per battere il proprio record, per tenersi in forma. Invece oggi il jogging si è trasformato in questa esperienza sociale, una sorta di rito collettivo che ti serve per stringere nuove amicizie, coltivare legami con le persone, sia persone a cui vuoi bene, ma anche per conoscere nuove persone. Ovviamente tutto parte da chi? Dalla generazione
1: Z,
0: che ha trasformato appunto la corsa in un momento da condividere, tanto che poi infatti esistono applicazioni attraverso le quali tu condividi un po' i tuoi percorsi, condividi i tuoi risultati, eccetera eccetera, e niente, insomma, ormai il running è diventato un po' il nuovo Tinder.
1: Sì, devo dire lo sport in generale, probabilmente,
0: infatti,
1: che condividi tante cose, anche i risultati, appunto, perché diventa anche una leggera competizione, quella sana, quella anche un po' per scherzare, anche semplicemente andare a giocare a padel, sai, con gli amici o con qualcuno di nuovo che conosci, ma sai che io ho fatto questo, sai che io ho fatto quello, cioè, quindi c'è, viene fuori quella cosa lì del gareggiare un po' anche scherzosamente in amicizia.
0: Ok, è arrivato il momento, Sisma, di lanciarmelo.
1: Sondazione.
0: Secondo voi qual è lo sport più sexy?
1: Più sexy.
0: Cioè, nel senso, ci sono secondo me degli sport che mi dispiace, io non lo dico con cattiveria, lo dico così, cioè proprio è il parere di una persona ignorante quale sono, ok, metto le mani avanti, però secondo me ci sono degli sport che non sono molto sexy,
1: no,
0: tipo
1: vero.
0: Il curling, cioè,
1: no, stavo pensando, okay, proprio al curling.
0: Mi dispiace,
1: non ha niente,
0: però,
1: di, no, è vero, effettivamente,
0: sì,
1: vedere questi che spazzano, forse
0: anche per esempio cioè il lancio col martello, lancio,
1: sì,
0: del giavellotto,
1: sì,
0: lancio del martello,
1: sì,
0: quella roba lì, secondo me non è molto sexy. Poi invece c'è magari il nuoto, e non è che devi essere necessariamente nudo, anche,
1: beh, allora, per nuotare,
0: anche
1: no,
0: lo scherma è uno sport secondo me sexy.
1: No, per me assolutamente no, ti posso dire, per me, allora, quella tutina lì porta pazienza, ma secondo me non ha nulla di sexy.
0: Non lo so.
1: Secondo,
0: cioè,
1: te veramente ha qualcosa di sexy quella,
0: sì,
1: tutina? Ma perché si vede il pacco?
0: Non è la tutina, non è la tutina di per sé, è il contesto. Cioè, è ovviamente, questa è una cosa soggettiva, nel senso che non necessariamente, per esempio, magari qualcuno può dire, no, per me il nuoto non è sexy perché a me vederli con quelle cuffie, quegli occhialini,
1: allora,
0: mi fa calare un po' la libido. Ci,
1: sì,
0: può stare.
1: A me la tutina della scherma non mi fa impazzire. Mi fa allora più pallavolo sia maschile che femminile, senza distinzione. Devo dire che hanno delle movenze molto, non vorrei dire, non so se sei eleganti, ma comunque in ogni caso è sexy secondo me come sport. Anche il golf secondo me potrebbe essere messo dentro a le cose abbastanza sexy, no? Vedi uno,
0: ecco, vedi, per me il golf no. Un altro sport che per me non è sexy è il ciclismo, per esempio.
1: No, è vero, anche perché anche lì tutine.
0: Quasi... Però è soggettivo.
1: Sì, ma certo, qui ti scrivono pallanuoto, rugby, vero? Sono d'accordo. E lotta,
0: sì,
1: greco-romana.
0: Non ho mai visto un incontro di lotta greco-romana, ma sento che potrei appassionarmi.
1: Allora,
0: potrei appassionarmi.
1: Sì, qui qualcuno scrive, e io sono d'accordo al 100%, tant'è vero che quando siamo andati a vedere Top Gun Maverick, la mia ragazza aveva le bave. Il beach volley, raga. Hai presente la scena,
0: sì,
1: in cui,
0: sì,
1: Top Gun,
0: sì,
1: Maverick,
0: sì, sì, sì.
1: Vabbè, chiaro, lì sono tutti strafisicati, cioè nel,
0: vabbè,
1: senso,
0: aspetta, lascia perdere Top Gun Maverick. Vabbè, ho capito, sì, ma lascia perdere Top Gun Maverick, che quelli non sono giocatori di beach volley, sono attori scelti ad hoc per quella scena.
1: Scusa, cos'era il comp'anniversario? Biasi, ma che te ne, ti scappano basi così. Allora, bello, mi piace.
0: Volevo dire che l'ultimo messaggio, quello non è uno sport.
1: Sì, effettivamente.
0: Non è proprio uno sport. Cioè, ma non è niente.
1: La lotta tra con
0: non è uno sport, è semplicemente una categoria di YouPorn. Basta.
1: Sì, probabilmente.
0: Cioè, non è uno sport. Dai, sì, 3332688688, qual è secondo voi? Però mi sento di dire, cioè, ragionateci, perché è facile dire beach volley, ok? Ma ragionateci bene, gli sport sono tanti. Quali sono secondo voi gli sport più sexy e quelli meno sexy?

Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide.

0: specialisti dello sport.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Motion, vabbè, anche questa un'altra canzone ripresa dal passato e ora esatta. Sì, ride lui, ma effettivamente non c'è più originalità.
1: Il signore lì in fondo, il nostro pubblico. Ma voi lo sapete che noi abbiamo il pubblico in studio, sì. Una cosa incredibile.
0: E poi tra l'altro adesso ti dirò una cosa.
2: Sino al mattino.
1: Le 7:04.
3: Radio Company Time.
0: C'è un programma che è molto famoso, radiofonico, che ci ha copiato perché proprio l'altro giorno ha detto che siamo praticamente una sitcom. Noi siamo una sitcom in aria qui su Radio Company, capito?
1: Ma chi l'ha detto? La vita mi spezza. Quando all'alba sei in auto
4: vanno tutti fuori di testa. Con la faccia funerale. Ma chi è questo? Piero Angela?
1: Come si è permesso? Noi siamo una sitcom.
0: Noi siamo una sitcom.
1: Hai capito, Ale?
0: Sentite che abbiamo anche il pubblico. Come Big Bang Theory.

0: abbiamo anche le donne.
1: Vabbè, sì, è misto il nostro.
0: Abbiamo anche le donne. De Biasi, ah, grazie.
2: Non è che... Aspetta, De Biasi, guarda che non è che l'altro fossero solo uomini, sai, è un gruppo misto. Cioè...
0: No, noi siamo una radio progresso. No, abbiamo anche le donne, sì, ragazzi. Ma... Incredibile. Pensate che le donne nel nostro pubblico possono anche alzarsi per andare a prendere il caffè.
2: De Biasi, sì. Tu in un dibattito per la discriminazione avresti fatto 80 gaffe nel primo minuto.
3: Ma cosa ha fatto?
2: Non te ne sei reso conto.
3: Ma senti le risate. Queste sono solo donne.
2: Sì, ma se tu metti le altre risate.
3: Sì.
2: Ok, mettile.
0: È un mix and match.
2: Questo è un mix,
3: certo,
2: di genere.
3: Certo, sì, okay, non è
0: che... Però lui ci teneva a dire che noi comunque come Radio Progresso abbiamo anche le donne.
2: La quota rosa.
0: Non tutte le radio hanno anche le donne, eh. Questo è giusto dirlo, bravo Ale, perché comunque di questi tempi, certo, non si sa mai.
2: No, certo.
0: Allora, aspetta, perché dovevo dire delle cose, me ne sono dimenticata. Questa cosa qua effettivamente mi ha fatto proprio volare i pensieri.
2: No, ma aspetta, perché poi arriva il messaggio che noi ci siamo presi anche dei sessisti tipo un mese e mezzo fa da una ragazza che parlavamo semplicemente.
0: Pensa, noi che abbiamo anche le donne nel pubblico, noi sessisti, ma dai.
2: Ma noi che facciamo anche una certa attenzione, anche perché, cioè, nel senso, abbiamo proprio deciso di. Guarda. Volevo fare lo Stefano Conte che dice: abbiamo pure i parcheggi con le strisce rosa.
0: Beh, guarda, quando io ero incinta effettivamente, sì, mettevo la macchina nel mio posto, perché sennò non riuscivo a scendere dalla macchina. Vi ricordate,
2: Carlotta?
0: Mi sono anche presa della cicciona dal signore che diceva che io mangiavo troppa cioccolata, ero al 9 mese di gravidanza.
2: Madonna,
0: porca miseria, guarda,
2: tu mettevi la macchina al posto della direzione, questo ti, sì, fa ben capire dove volesse, no, arrivare Carlotta.
0: Sì, nel posto del presidente, tanto che io, sì, gliel'ho chiesto, ho detto: posso mettere la mia macchina lì, perché sa, non riesco a scendere dall'auto se non ho il coso libero.
2: Il presidente ha fatto il glow up, arriva con l'elicottero, quindi,
0: sì, esatto,
2: non c'è un problema. Prego.
4: Buongiorno, ragazzi, sport sexy secondo me il karate, sport meno sexy lo sumo, come si dice. Ciao Barbara da Belluno.
0: Con lo sumo intende il sumo?
2: Penso di sì. Effettivamente la lotta di sumo non, forse,
0: non ha di sexy. Sexy.
2: Sai cosa? Invece mi trovo totalmente d'accordo. Ciao Radio Company, sport più sexy: pattinaggio in coppia. Bello, artistico.
0: Io lo trovo melenso.
2: Perché torniamo su quella cosa lì, Alessandro. New Amsterdam è troppo emotivo. È vero, io e De Biasi che abbiamo un cuore, un'empatia. Al contrario.
0: Scusa,
2: di te.
0: Scusa, io ho solo detto che lo trovo melenso. Non è che a me lo sport piace quando è tosto, forte e indipendente. Pelle come diamante. Non mi fa male niente. Così mi piace. Poi chi c'è?
5: Costantini, Carling, eletta la donna più sexy delle Olimpiadi.
2: Davvero?
5: Non so.
0: Aspetta, chi è che ha detto?
5: Stefania Costantini.
2: Eletta la donna più sexy delle Olimpiadi. Allora, ma è sexy lei?
0: Ah, lei fa curling, ragazzi.
2: Sì,
0: eh?
2: Siamo d'accordo, ma è lei che è sexy. Non diciamo che lo sport curling. Dai, ragazzi, il curling.
0: Sì, no, lo sport curling non ha quella appeal un po' sexy. Tanto che infatti non è che nei film, quando ti devono. Quando devono prendere uno sportivo nel film, prendono il rugby, il nuoto, il basket, anche il calcio.
6: Scusate.
0: Perché no? Cos'è che hai detto, Ale?
6: Allora, qualsiasi donna sexy rende lo sport sexy?
2: Sì, anche un uomo aumenta, secondo me, un uomo sexy aumenta sicuramente. Capito, il guardare, il vedere, cioè l'occhio, anche l'occhio vuole la sua parte. Se tu metti una donna, un uomo sexy a fare il curling, probabilmente aumenta la appeal.
0: Esatto. No? Ma allora, aspetta, perché, cioè, per dirti, Tamberi, ok, secondo me è un bel ragazzo,
2: sì,
0: però il salto in alto per me non è uno sport sexy. Lui è un bel ragazzo, il salto in alto per me non è uno sport sexy. Ma così come il salto la corsa. Aspetta,
2: ad ostacoli?
0: La corsa in generale, secondo me l'atletica leggera non a me non. Mark Jacobs, avete presente?
2: Sì,
0: lui è veramente un gran figo, ragazzi.
2: Allora, io posso dire una cosa?
3: Sondaggione!
2: No, non è un sondaggione questo.
0: Ma no, non si chiama Mark.
2: Però mettimi un drone.
0: Marcel Jacobs. Cos'è che hai detto?
2: Mettimi un drone lo stesso. Allora, secondo me succede questa cosa qua. E mi riferisco a uomini che fanno sport. Secondo me, ma no, in realtà in generale, anche le donne. Secondo me accade quella cosa per cui, anche se stanno facendo lo sport meno sexy del mondo e una donna o un uomo sono sexy, diventa quel fammi tutto quello che vuoi, può succedere tutto quello che vuoi, fai tutti gli sport che vuoi, ma sei un figo, una gnocca pazzesca, capito?
0: Se uno ce l'ha, ora, il dono ce l'ha, allora, indipendentemente da come si veste, da come è quello che fa, siamo d'accordo.
2: Se ci fosse Jacob Elordi a fare curling.
0: Non lo so, Enrico, sai perché? Ora ti spiego perché. Può anche essere che Jacob Elordi, messo a fare curling, magari lo rende lo sport più sexy del mondo, ma attenzione che la tutina, la divisa, il setting di uno sport, secondo me fa anche la sua parte. È un po' come l'uomo in divisa.
2: Sì,
0: cioè, capito?
2: Beh, è vero.
0: Tu
2: vedi, sì, certo.
0: È un po' quella roba lì. Cioè, sì, magari sì, l'uomo più figo del mondo, però.
2: Allora, ti può fare anche un multone da 500 euro, ma sei in divisa ed è un
0: bel Ma sei in divisa o no?
2: Senti, capito? Invece, volevo dirti una cosa. Qui ci scrivono sicuramente pallavolo, pattinaggio e tennis. Comunque, se non avete capito, la domanda era lo sport più sexy. No, ma ci tenevo a dire una cosa sul tennis. Abbassami la base. Allora, vero, allora, bello, le movenze del tennis sono anche belle da vedere, possono essere anche sexy, ma mi perdono totalmente di sensualità nel momento in cui fanno ma dai, ma ti pare...
0: Tra l'altro, se tu lo guardi con gli occhi chiusi,
2: sì,
0: è bellissimo perché tu dici cosa sto guardando? Cosa sto guardando? Dove sono?
2: X-X-X.com.

0: Dynamite, BTS, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e come sempre a quest'ora si decide un disco da cantare ad alta voce o urlare in faccia alla gente, vedete voi, non
1: come preferite.
0: Come preferite, esatto, oppure lo cantate anche mentalmente. Comunque ieri mi ha fatto molto piacere perché è arrivato per esempio un messaggio, capita spesso, di una persona che si è fermata al semaforo e aveva l'auto a fianco che era sempre sintonizzata su Radio Company, entrambi finestrino aperto, entrambi che stavano, e il saluto, capito, tra quelli che ascoltano la stessa radio, un po' come quelli che si incrociano in moto per strada e si fanno...
1: È bello,
0: bellissimo.
1: Sì, è bello, bello, bellissimo. Senti!
0: E allora, adesso, come sempre, due dischi da decidere, lo decidete voi, quindi 333-2688-688 per votare tra uno o due, la

0: invece è questa. Sotto il sole, sotto il sole, direzione, direzione,
1: quasi quasi mi vento. E non ci penso più. E non ci penso più.
0: Dovete votare voi, amici, 333-2688-688, quindi per scegliere quale delle due canzoni ascoltare, scrivendo semplicemente uno o due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: giornalisti, questo è Riccione, amici, la canzone che avete scelto di cantare ad alta voce, sì, caro.
1: Posso dire una cosa, visto che anche quest'estate quelli di Radio Company saranno in giro per le piazze con due punti eventi, amici, certo, e amiche, mi raccomando, seguite tutti gli eventi perché ci sarà anche il Tommy Paradise, capito?
0: Sì, tra il Blanco quest'anno.
1: Sì, ma no, allora quest'anno, ragazzi,
0: date molto fighe.
1: Allora, salutiamo gli amici di due punti eventi che quest'anno si sono impegnati chiaramente insieme a Radio Company per darvi veramente degli spettacoli pazzeschi. Vi dico solo tra i nomi: John Legend, One Republic, ci saranno veramente di tutto di più, tra Bassano Music Park, Bassano del Grappa, Marostica Summer Festival, Este Music Festival, Vicenza e Asiago. Saremo veramente in tantissime piazze, quindi seguiteci perché poi vi aggiorneremo su tutti gli eventi. Ci sono veramente tantissimi artisti. Tra l'altro regaliamo anche biglietti, quindi non so,
0: sì, cos'altro, biglietti, cos'altro noi
1: volete?
0: Saremo lì. Bravo, esatto, cos'altro volete? Detto questo, si stava parlando di sport, no? Stavamo dicendo stamattina che il running ormai è diventato una sorta di Tinder, un po' anche perché ci sono queste applicazioni, quindi non vai più su Tinder, non vai più su Bumble, vai sull'applicazione per il running, scrolli, conosci gente, pubblichi i tuoi risultati.
2: Come si chiama, Carlotta?
1: Eccolo, ecco.
0: Come si chiama? Stevia?
2: No, Strava, dai.
0: Strava? Stevia, cos'è la
1: Stevia? La Stevia credo che sia il dolcificato. Che non ha niente a che vedere con il running. Ma
0: Strava.
1: Strava.
0: Allora, si chiama Strava. Ale, scusami, ma tu hai Strava?
2: Certo.
1: Beh,
2: sì,
1: ovvio.
0: Certo, ma figurati.
2: Ma io dico, adesso tutti prendono in giro perché ho Strava. Ma veramente?
0: No, io non ti giuro
2: no,
0: che
2: no,
0: non.
2: No, in generale. Ah.
1: No, io. È il nome. È il nome che è strano. Ma non prendiamo in giro te.
2: No, in generale. Ci sono un sacco di storie di gente che dice, tipo, non Strava.
0: Perché perché come dicevo prima, no, è diventato un po' pop, no? Adesso questa cosa di d'altronde stiamo parlando proprio del fatto che il running è diventato un po' una sorta di applicazione di dating. La Strava è diventata un'applicazione di dating, il runner un po' un modo per conoscere gente, quindi sai, evidentemente adesso è un po' cool andare a correre. Ci sono dei momenti, c'è stato il momento del CrossFit, adesso
1: è
0: evidentemente è il momento del running.
1: Ma la corsa, dicevamo, è vero che è anche piacevole da fare assieme tante volte, no?
0: Sì, ma poi dipende sempre qual è il tuo obiettivo.
1: Certo.
0: Ci sono persone che vogliono correre, vogliono farlo da sole perché perché si svuotano la mente, e ci sono persone che invece lo fanno per andare a conoscere gente e magari che so, anche trovare l'anima gemella. Ma lo stesso vale per la palestra, per il crossfit, per la pallavolo, beach volley, qualsiasi cosa. Vi chiedevamo qual è secondo voi lo sport più sexy.
3: Per me direi hockey, quello americano, e rugby.
0: Tra l'altro, due sport in cui si menano da paura.
1: Sì, è vero. Poi c'è chi scrive equitazione, per esempio, sono d'accordo, perché l'equitazione comunque ha un suo fascino, perché se qualcuno cavalca molto bene il cavallo, comunque è proprio sexy. No, tutta la silhouette cavallo col fantino.
0: Mamma mia, cosa per uscirti?
1: Che cosa?
0: Hai detto la silhouette del fantino?
1: Come si chiama il... scusami,
0: si chiama, no, si chiama fantino, lei sei stato bravissimo.
1: No, ho detto la silhouette tra... Guarda che
0: ho
1: qui
0: chiesto.
1: Non è che siamo guarda Rai,
0: la silhouette del fantino, sì.
1: No, la tra silhouette tra fantino e cavallo, secondo me, è eccezionale.
0: Sì, anche se pare che un fantino perfetto dovrebbe essere un po' basso.
1: Vero? Vero, vero, vero.
0: Però poco cambia, cioè chi se ne frega, non
1: comunque
0: è questo,
1: vedi,
0: che stiamo dicendo.
1: Come dicevo io prima, a che dire, io sono di parte, ma il golf è molto sexy. Anche secondo me il golf, cioè questo modo di anche sì, lì c'è un
0: se
1: cioè,
0: sei
1: movimento.
0: Un ricco miliardario, certo,
1: ma
0: sicuramente
1: che c'entra,
0: molto
1: non è che
0: sexy.
1: Bisogna essere ricchi miliardari adesso.
0: Scusami, cioè io no, per me no, il golf ti giuro che mi annoia, ma anche il tennis io non
1: no,
0: lo
1: ma io non sto parlando del noioso, sto parlando del fatto di...
0: lo so, ma è tutto il contesto, cioè non mi viene da guardarlo, preferisco guardarmi 100.000 volte il calcio.
1: La pole dance. Ma vabbè,
0: ah,
1: la pole
0: sì,
1: dance. Vabbè, ma la pole dance cioè è proprio... secondo
0: si è fatta
1: me, per essere sexy
0: in modo. Sì,
1: per
0: non necessariamente
1: sensuale.
0: Fatta per essere... Beh, sì, non necessariamente, nel senso che comunque ci sono anche delle coreografie più meno sensuali e più artistiche. Sì, Ale, dici.
4: Ma che ne pensate dei ballo latinoamericano?
1: Beh.
4: Caraibici.
1: Però lì andiamo sul ballo.
4: Erika da Padova.
5: Salsero si chiama.
0: A proposito, guarda che c'è qualcuno che dice il curling femminile è top. Oh, Bravo, sono contenta che sia arrivato questo messaggio, perché noi stavamo dicendo che per noi il curling non è sexy.
1: Anche per me non è sexy. E,
0: tra l'altro, scusate, ma voi avete visto come, quando, come si piegano in avanti quelli che fanno curling?
1: Sì.
0: Cioè praticamente fanno una mezza spaccata.
1: Un po' innaturale, sì, effettivamente.
0: No, un'elasticità incredibile,
1: sì.
0: Dai, 333-2688-688, se avete voglia si parla di sport. Quali secondo voi sono i più sexy e quali i meno sexy?

0: Radio Company. Carlotta, cosa dici? È da un po' che non lo facciamo, visto che abbiamo gli ultimi giorni con i bambini. Io direi di fargli dire qualcosa, tipo sta finendo la scuola. Proponi tu qualcosa.
1: Porca miseria, ho poco tempo. Allora, bimbi.
0: Bambini, all'ascolto, chiedete il cellulare ai vostri genitori,
1: sì, esatto,
0: o chi vi sta accompagnando a scuola.
1: Esatto, chiedete il cellulare a chi vi sta accompagnando a scuola, mandate un messaggio vocale a ovviamente il 333-2688-688 dicendo che caldo che fa.
0: Che caldo che fa?
1: Sì.
0: Che caldo che fa?

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
4: C come Company, C come C Radio.

0: amici.
1: Porca miseria, anche Elisa. Oh, buongiorno, questa è la Family, come state? Tutto bene? Dai, dai, dai, che non abbiamo tempo, c'è lo sfigometro.
2: Radio Company.
3: Ciao, sfigometro.
1: Ariete, le giornate per voi sono brillanti, piene di novità, molto interessanti. In effetti non ne state sbagliando una. Bravi, continuate così. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
4: Ciao, Radio Company, mi potete salutare?
1: Sì. Ciao, buongiorno. Toro, dovete fidarvi del vostro senso pratico, della vostra capacità di vedere del positivo. Solo così riuscirete a superare situazioni stagnanti e bivi fastidiosi. Sfigometro meno 15, rotometro 36%.
5: Hai ragione.
1: Gemelli, settimana perfetta se volete ampliare i vostri orizzonti, soprattutto sul lavoro. Sfigometro meno 18, rotometro 84%.
6: È arrivato il genio.
1: Ecco, Cancro, alti e bassi energetici da un po' di tempo, ma d'altronde con questo caldo, con questo tempo, ci sta, ragazzi, anche insomma. Non eravamo pronti, diciamo che non eravamo pronti per questa temperatura. 30 gradi, bello, ma a maggio? Sfigometro meno 8 e rotometro 5%. Leone, qualche piccolo contrattempo causato dal sole contrario, niente paura però perché è tutto risolvibile, soprattutto passeggero. Sfigometro meno 10 e rotometro 11%. E poi Vergine, guardate avanti, evitate le polemiche sterili, cercate di proiettarvi verso il vostro prossimo passo, di non focalizzarvi su quello che non ha funzionato prima. Sfigometro meno 13, rotometro 28%.

0: Bilancia, buongiorno, è il vostro turno. Mercurio in ottimo aspetto vi regala risposte a domande che non sapevate nemmeno di avere. Meglio così, quindi approfittatene. Sfigometro meno 15 e rotometro 53%. Ah, che meraviglia. Scorpione, siete poco reattivi, un po' di confusione, anche i rapporti con i colleghi non stanno andando benissimo. Per fortuna avete la voglia e la tenacia di uscire da questo limbo e fare un po' meglio di così. Sfigometro meno 13 e rotometro 34%. No, adesso la rimetti. Sagittario. Ok, Sagittario, problemi di comunicazione e irritabilità vi rendono dei pessimi compagni di avventure oggi. Se vi guardate intorno e non vedete nessuno, sapete di chi è la colpa. Sfigometro meno 7, rotometro 3%.
1: Ok, Garro.
0: Capricorno, ricordatevi di ascoltare il vostro partner. Non fate l'errore di pensare solo alle vostre necessità o alle vostre ansie. Solo così riuscirete a trovare un sano equilibrio di coppia. Sfigometro meno 14, rotometro 48%.
2: Non fate l'errore?
0: Beh, guarda, era non fate l'errore, ma potrebbe anche essere non fate l'orrore. Acquario, state facendo passi da gigante sul lavoro, hanno sbagliato un colpo, se ne accorgono tutti, magari anche chi, perché no, potrebbe darvi un aumento. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Un po' lunghi oggi,
0: Sì, poi pesci, rapporto con il partner super appassionato. Se siete singoli invece potrebbero esserci degli incontri interessanti nei prossimi giorni. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
3: Ehi, piccola, do you want
0: Asgana one?
2: Bilancia!
0: No.
2: Gemelli!
4: Ariete!
1: No.
2: Scorpione!
0: No.
2: Cancro!
4: Capricorno!
2: No. Leone!
0: No. No.
2: Sagittario.
4: Acquario.
0: No.
2: Pesci.
0: Acquario. Let's go. Beach. Sì.
2: Allora, amici,
0: scusate, avevamo detto di parlare un po'.
2: Allora, De Biasi ha pronti tutti i vocali dei bambini che hanno mandato. Che caldo che fa. Perché sennò poi entrano a scuola e non si risentono, giustamente.
0: Bravo,
2: ciao bambini,
0: bravissimo,
2: che ci ascoltate. Questo è il vostro programma preferito. Vero?
5: Ciao Radio Company.
0: Vero?
2: Vado. Vai.
5: Ciao Radio Company, io sto andando a scuola. Che caldo che fa!
6: Che caldo che fa!
7: Che caldo che fa!
8: Che caldo che fa!
9: Che caldo che fa!
10: Che caldo che fa!
11: Che caldo che fa!
12: Che caldo che fa!
13: Che caldo che fa!
14: Ciao, fa caldo, fioi!
15: Che caldo! Che fa!
16: Che caldo che fa!
17: Andate avanti così! Sì, ma che siete bravissimi, Radio Company!
18: Che caldo che fa, Sofia da Ferrara! Ciao!
19: Che caldo, mannaccia!
20: Io sono Bianca!
21: Io sono Petra!
20: E stiamo andando a scuola! Che caldo che fa!
22: Che caldo che fa! Da Leonardo
23: e Riccardo.
24: Che caldo che fa!
25: Che caldo!
2: Che bello. Allora ragazzi, se volete mandarne ancora, noi siamo ancora qui, probabilmente riusciamo a metterne anche dopo. 333 268 8688. Abbiamo chiesto a tutti i bambini all'ascolto, prendete di prepotenza il cellulare a chi vi sta portando
0: però
2: a scuola.
0: Io lo direi, bimbi, cioè sfogatevi, urlatelo pure,
2: sì,
0: cioè
26: che
0: proprio
26: caldo!
0: Sfogatevi!
2: Sapete perché, bambini, noi diciamo così? Perché vorremmo farlo noi. Voi avete la possibilità,
0: esatto,
2: di farlo. Noi siamo adulti,
0: sì,
2: non possiamo più farle queste cose. Godetevela!
0: Sì,
2: finché potete urlare.
0: È un po' noioso, sì, è vero, un po' noioso.
2: Dai, amici, siamo pronti per il disco alzavolume di oggi, quindi non perdiamo tempo sulle note di questo meraviglioso tango. Arriva il disco alzavolume di oggi.
27: Ora alza il volume!

Esattamente 26 anni fa usciva questo brano che faceva poi da colonna sonora anche a Mission Impossible 2. Limp Bizkit con Take a Look Around era il disco alza volume di oggi.

0: e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: caldo che fa!
1: Prendo scuola e fra un po' mi fondo con quel caldo che c'è.
2: Caldo che fa Cervignano!
3: Che caldo!
4: Lordo! Che caldo che fa!
5: Bravi. Ciao Radio Company, sono Sofia e sto andando a scuola, ma che caldo che fa!
6: Anche a bevi l'acqua fa caldo!
7: Che caldo!
8: Radio Company, che caldo che fa!
9: Che caldo che fa! E una mia maestra che si chiama Anna ha detto che dobbiamo mettere i pantaloni più lunghi sotto il ginocchio. E io non l'ascolto.
10: Brava!
9: Ciao!
11: Che caldo!
12: Che caldo che fa!
13: Che caldo che fa!
14: Ciao, sono Greta e sto andando a scuola. Che caldo che fa!
15: Vi ascolto ogni mattina. Ciao!
16: Che caldo che fa!
10: Mamma mia, ragazzi,
17: ciao,
10: che urla!
17: Nicole.
18: Che caldo che fa! E mancano solo 9 giorni alla fine della scuola. Yeah!
19: Che caldo che fa!
20: Che caldo che fa!
21: Che caldo che fa!
22: Che caldo che fa!
10: Bravissimi bambini, finalmente vi ho sentiti urlare, così si fa, ragazzi. Dai, sono le 8 e 5 minuti, tra poco la sigla.
23: Radio Company Time. Spot.
24: La Family di Company. Radio Company, con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Lei è Gaia con Bossa Nostra. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 insieme. Adesso si gioca con il canta chi? Chi abbiamo al telefono?
1: Federica dalla provincia di Verona. Viva il baby brain.
0: Sì, scusate. Ciao. Federica, ciao, buongiorno. Come stai?
2: Ciao, buongiorno. Bene, bene. Voi tutto bene?
0: Noi tutto bene. Benissimo. Che fai? Dove sei?
2: Allora, sono appena arrivata al lavoro, ho appena accompagnato il mio bambino a scuola.
0: Ok. E cominci alle 8:30, quindi?
2: Sì, circa. Perché lavoro con mio marito, quindi.
1: Allora,
0: okay. Allora siamo rilassati.
1: Però,
0: bene.
1: Aspetta, Federica, ma allora dici di più: meglio, cioè, secondo te lavorare in famiglia ci sono pro e contro, più pro o più contro?
2: Allora, ci sono pro e contro, perché comunque bisogna sempre essere disponibili, anche quando magari sabato e domenica.
1: Ok.
2: Però ci sono anche dei pro, perché comunque possiamo prenderci qualche ora per seguire
1: sì.
2: Ragazzetto che fa
1: sì.
2: calcio, e quindi ci sono tornei, allenamenti.
1: Ci sta, giustamente, giustamente il tuo marito comprende, o comunque comprendete che ci sono dei momenti, insomma, ci si può prendere il permesso senza dover timbrare il cartellino, mettiamola così.
2: Bravo.
1: Va bene. Bravo. Federica, allora, prima di partire col gioco ti chiedo solo una cosa: hai il viva voce attivo, perché ti sentiamo un po'
2: no.
1: distante? Ok, allora.
2: No, non ho il viva voce.
1: Ok, perché sentiamo un po' di rimbombo, ma va bene, ti sentiamo in ogni caso chiaramente. Il gioco lo conosci?
2: No.
1: Ok, allora.
2: È la prima volta che partecipo.
1: Ah, allora non l'hai mai neanche sentito?
2: No, perché alla mattina a volte mi parla mio figlio, e quindi devo tenere la radio bassa. Okay. E quindi.
1: Allora, guarda, non so come sei messa a musica tu, cioè se conosci i titoli delle canzoni, se conosci gli autori, okay. eccetera, eccetera. Ok, va bene. In ogni caso, questo gioco funziona così: ci sono 8 canzoni, e per ogni canzone io ti dico un artista giusto e uno sbagliato. Ovviamente devi indovinare quello giusto. Hai un minuto di tempo. Se sbagli, cioè se tu per caso non vieni l'artista giusto, ma sbagli, si torna da capo. Quindi, se per caso ti capita di essere titubante su una scelta, buttati, perché sennò perdi tempo, d'accordo?
2: Ok. Perfetto.
1: E allora ci proviamo, sigla! Federica, sei pronta?
2: Sì.
1: Al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Laura non c'è, Neck o Antonello Venditti?
2: Neck.
1: Chandelier, Sia o Katy Perry?
2: Katy Perry.
1: No, Laura non c'è, Neck o Antonello Venditti?
2: Neck.
1: Chandelier, Sia o Katy Perry?
2: Sia.
1: La solitudine, Laura Pausini o Elisa?
2: Laura Pausini.
1: Completamente, Modà o De Giornalisti?
2: Modà.
1: No, Laura non c'è, Neck o Antonello Venditti?
2: Neck.
1: Chandelier, Sia o Katy Perry?
2: Sia.
1: La solitudine, Laura Pausini o Elisa?
2: Pausini.
1: Completamente, Modà o De Giornalisti?
2: De Giornalisti.
1: Con il nastro rosa, Zucchero o Lucio Battisti?
2: Lucio Battisti.
1: It's My Life, Bon Jovi o Cardi B?
2: Bon Jovi.
1: Smell Like Teen Spirit, Nirvana o Pearl Jam?
2: Pearl Jam.
1: No, Laura non c'è, Neck o Antonello Venditti?
2: Neck.
1: Chandelier, Sia o Katy Perry? La solitudine, Laura Pausini o Elisa?
2: Pausini.
1: Completamente, Modà o De Giornalisti?
2: De Giornalisti.
1: Ah, mannaggia!
0: Mannaggia.
1: Allora, c'era sul proprio sulle ultime. Senti, ci puoi già riprovare da domani comunque, Federica, eh?
2: Ok, va bene.
0: Quanti, Federica, scusami, quanti anni ha il bimbo?
2: Ne fa 12 a novembre.
0: Ok, quindi potrebbe, volendo, anche giocare con te.
1: Sì, è vero.
0: Okay. Perché no?
1: E se vuoi, no? Se vuoi coinvolgere anche il marito
0: ma
1: può fare
0: sì.
1: da pubblico che suggerisce.
0: Gioco esatto. di squadra funziona sempre, certo.
1: Va bene.
2: Esatto.
1: Grazie Federica. Ciao.
0: Buon lavoro. Ciao Federica. Ciao.

0: qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family e c'è anche Vittorio Ferro che si è aggiunto alla Family, giustamente.
1: Sì. Che buongiorno,
2: un apporto di calore, diciamo.
0: Certo, sì, perché non abbiamo abbastanza di questi tempi.
1: Ne avevamo bisogno.
0: Sì. Sei accompagnato.
2: C'è Nico Schiudetto di Trebi Meteo, buongiorno Nico.
0: Buongiorno.
3: Ciao,
1: buongiorno Nico.
3: A tutti voi. Ciao, buona giornata, ben trovati.
2: Caro Nico, sportaci notizie rinfrescanti, corroboranti, insomma, fai tu.
3: No. Giornata veramente da record, perché abbiamo questo anticiclone monster su praticamente tutta l'Europa centro-occidentale, una situazione incredibile, veramente anomala per il mese di maggio, lo sarebbe anche in pieno luglio ed agosto, figuriamoci adesso a maggio, e fatalità venendo anche da una prima decade che è stata anche instabile, piovosa, con la neve che è scesa in montagna a quote piuttosto basse per il periodo. In una settimana è cambiato tutto, questo anticiclone monster con aria molto mite, molto calda per la stagione dal Marocco, dal Medio Atlantico, da zone tropicali che sta interessando l'Europa. Ieri abbiamo raggiunto temperature record in Inghilterra, addirittura zona Londra 34 gradi, ma 30 gradi addirittura molto più a nord, a Liverpool, a Manchester. Quindi insomma un po' tutta l'Europa è sotto questa canicola di caldo anomalo, e ovviamente anche le nostre regioni settentrionali, compreso il Veneto. Già ieri abbiamo raggiunto 33-34 gradi sulla pianura veneta e friulana, oggi si bissa, sia oggi ma anche nella giornata di mercoledì, e probabilmente prenderemo anche un grado 2 in più, tanto che sulla pianura veneta oggi e domani potrebbero toccare i 34-35 gradi, anche Padova, Rovigo saranno proprio delle giornate come se fossimo in pieno luglio, molto calde. Anche le minime sono aumentate, già questa notte minime di 19-20 gradi, addirittura le minime della successiva notte potrebbero essere attorno ai 21 gradi. Qualche cambiamento ci sarà però. A partire da domani sera dei temporali su Alpi e Prealpi, proprio tra la serata e la nottata dovrebbe scendere qualcosina anche sulle vicine zone pianeggianti con di venti un po' di bora, quindi diciamo che da giovedì, in vista del weekend, farà sempre caldo, ma non ci saranno più queste punte estreme che raggiungeremo oggi e domani, quindi un paio di gradi in meno.
2: Si rimescola un po' l'aria, insomma.
3: Sì, esatto, sì, farà sempre caldo, non è che arrivi il Burian dalla Siberia, però, però come dire, diciamo che un paio di gradi in meno almeno li raggiungeremo.
2: Ci sentiamo rassicurati, che dire.
1: Bene. Grazie Nikos.
0: Ci aggiorniamo domani, ciao, grazie.
3: Buona giornata a tutti voi. Ciao. Sport.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati. 0824 43 732.
6: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: mio paese, Serena Brancale davanti Delia su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno. Ultimi 20 minuti di qual è lo sport più sexy?
1: E che dire del beach volley maschile, anche quello femminile, ma quello maschile è tanta roba anche quello.
0: Sì, sono tutti e due molto belli da vedere, secondo me.
2: Ma non c'è neanche da discutere, rugby, tutta la vita il rugby.
3: Ma io ho capito, ragazzi, ma perché poi? Però non c'è nessuno che ha detto il motivo del rugby, perché tanti hanno detto rugby, come si dice. Perché? Ok, fisici, ok, e siamo d'accordo, ma poi... Che cosa?
0: Poi ti mando un video, che ho mandato a Giulipego, ma dopo te lo mando.
3: Sì, vabbè,
0: sì, perché il rugby è uno sport sexy. Allora, metti che... Allora, in generale è ovvio che il fisico fa, ma attenzione, non è che necessariamente i rugbysti hanno... cioè il rugbista non ha il fisico scolpito, per dirti, del nuotatore. E comunque il fisico fa poco niente, nel senso che poi è una questione di gusto. Ma il contesto, sì, il contesto. Fango, si sporcano, poi si menano, capito? Quella roba lì.
3: Secondo te, Giulia, anche Holly fa sport?
0: Infatti Holly era un rugbista.
3: Guarda, non avevo dubbi. Si inviano i reel. Guarda che bicipite, guarda che roba.
0: Sì, allora.
3: Ma fatevi una
0: puoi
3: vita.
0: Farlo
3: siete
0: solo tu?
3: Siete cresciute.
0: Puoi farlo solo tu con Sydney Sweeney,
3: scusami. È un ragazzino.
0: Ma che mi frega. Enrico, tu stai con una ventenne.
3: Lo sapevo che si andava a parare lì. Guarda,
0: no, perché gliel'ho servita.
3: Pensa che io gliel'ho servita sul piatto. Volevo sapere quanto scontata era Carlotta invece di fare una battuta più intelligente.
0: Io sono la regina della scontatezza, dovresti saperlo.
3: Comunque, sì, lo sapevo che era un rugbista, ma è vero. Ma infatti io stavo dicendo prima che secondo me è vero che gli sport sono sexy proprio per i fisici che ci stanno dietro.
0: Però attenzione, perché qualcuno dice lo sport più sexy per me il motociclista che corre in pista.
3: Effettivamente
0: quando si aprono la tuta e si vedono i pettorali addominali.
3: Ma noi siamo sempre lì, scusa.
0: Quando si tolgono il casco così, se lo tolgono fanno...
3: Cosa?
0: Con i capelli.
3: Ma cosa stanno vedendo fuori dal mare?
0: Tra l'altro, ti voglio dire che fare questo movimento mi ha fatto girare la testa, vedo tutto puntini.
3: Capisci che sei piccola, che sei grande, però lì sei vecchia, va.

Just the way you are. Amici, che dire, ci fermiamo qui con gli sport più secchi. Più sexy. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco con Viviana.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
0: La tua pubblicità in radio
10: Company. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: stiamo tutti aspettando il nuovo motorino di Viviana in quanto infatti. In quanto RIP
1: è andato motorino quindi. Di Viviana. Ragazzi, che brutto.
0: Però
1: dopo
0: raga,
1: 12 anni che abbiamo vissuto insieme. Già. È stato con me in tutte le avventure possibili e immaginabili. La mia relazione più lunga in assoluto, senz'altro.
0: Ci credo.
2: Anche perché, ciao motorino.
0: Anche perché lui in silenzio serviva sempre. Non diceva niente.
1: Bravo.
0: Gli bastava dargli da mangiare, cioè mettergli la benzina. E lui andava.
2: Sì. E adesso mi sento di dire ciao motorino.
0: Ciao motorino.
2: Buon ponte.
0: Ma che marca era?
1: È un SH Honda, il migliore in assoluto,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, è vero. Tipo a Roma ce ne sono. Sai che è il motorino più rubato in assoluto?
1: Lo so, certo. Ma infatti io sono infatti io lo leggo sempre.
2: Lei non l'ha mai comprato.
1: Ah,
2: lei
1: cioè,
2: non l'ha mai comprato veramente.
1: No!
2: Dai.
0: Comunque, se il motorino fosse un uomo, sappi che Viviana lo legava.
1: Ah, beh. Potrebbe essere,
2: Me lo aspetterei da Viviana, ti dirò. Certo.
1: Mamma mia, sono prevedibile allora.
0: Le 9 in punto, scusa.
2: Ciao amici, a domani.
3: Breaking news. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa agli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Ancora segnali contrastanti sulla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per i negoziati, il comando militare USA rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti nei pressi di Hormuz. Il premier iraniano Pezeshkian intanto annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Picchiati e fermati nelle scorse ore molti attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla all'attacco da parte di milizie locali della Libia occidentale. Ufficializzate le date della prossima Serie A. Il campionato 2026-2027 inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza.

0: Già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni. Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: con Potential su Radio Company. E allora ci state raccontando anche voi le vostre avventure con macchine, motorini, nel momento in cui vi hanno abbandonato per sempre. Quando è successo? Come l'avete presa? Male, come me in questi giorni, sono veramente molto triste perché il mio motorino mi ha abbandonato. Ma comunque io adesso un altro meccanico chiedo per sicurezza se mi hanno detto le cose giuste o se c'è ancora un minimo di speranza di farlo rivivere, di farlo sopravvivere, di resuscitarlo. Sentiamo.
1: Ciao Matti.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Se la cosa può consolare, noi siamo dal 28 febbraio senza macchina. Macchina presa a dicembre 2025.
0: Da poco.
1: Cambio automatico rotto.
0: Ma come?
1: Con le belle giornate si va a giro in bici, ma è dura. È dura. Speriamo che questa settimana ce la consegnano, perché appunto è 3 mesi che siamo appiedati.
0: No.
1: La mia fortuna, sai qual è?
0: Quale?
1: In questi mesi? È che fortunatamente lavoro a 5 minuti da casa.
0: Ah, meno male.
1: La mia fortuna, sai qual è? In
0: okay.
1: questi mesi?
0: Che lavori a 5 minuti
1: è
0: da
1: che
0: casa?
1: Fortunatamente lavoro a 5 minuti da
0: Ho
1: casa.
0: Indovinato.
1: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata. No, vabbè, dopo così poco tempo è davvero da sbroccare. Almeno il mio è durato con me 12 anni, e comunque di anni ne aveva 18, cioè maggiorenne. 18 anni di onorata carriera. Sentiamo
2: Ciao,
0: un altro
2: Diana.
0: Matto. Ciao.
2: L'ultimo appiedamento con una vecchia Audi A3. Mi stavo arrampicando sulla rampa di un ponte in
0: sì.
2: seconda. Esplosa la frizione di punto in bianco.
0: No.
2: Il motore saliva di giri a vuoto. Sono arrivato
0: Aia.
2: In cima oscillando avanti e indietro per
0: Ma
2: dare
0: veramente?
2: Un po' di slancio alla macchina. In modo da scavallare, scendere dall'altra parte e parcheggiare. Poi l'ho rottamata, aveva solo 500.000 km.
0: Solo, dai, una cosetta proprio. Non l'hai usata mai. Certo, mi immagino te dentro la macchina che fai con la schiena il movimento per andarla avanti, anzi che ci sei riuscito, complimenti, begli addominali, bravo. Sentiamo un'altra matta, dai.
3: Avevo una Fiesta di 18 anni con 260.000 km,
0: dai.
3: Mi ha accompagnato in tutte le mie avventure, mi ha sempre riportato a casa.
0: Brava.
3: Nonostante le magagne.
0: Pure a me il motorino.
3: L'ultimo periodo aveva un tubo che perdeva, io tutte le mattine prima di partire per andare a lavorare la rimboccavo con una bella bottiglia di acqua.
0: Ma come con l'acqua?
3: Lei faceva con me tutta la giornata e la sera si tornava a casa. Fino che a un certo punto non ce l'ha più fatta.
0: Ma povera.
3: Nel vero senso della parola, come dici tu, Viviana, non mi ha mai abbandonato.
0: Mai, non ti abbandonano mai. Molto meglio degli uomini. Certo, l'acqua. E l'oste al vino ci ha messo l'acqua. Che ci voleva? Il liquido? Vabbè, ma noi che ne sappiamo, però, ditecelo.

0: farfalle nello stomaco. Su Radio Company, il vostro mezzo adorato che vi ha accompagnato in mille avventure, a un certo punto sul più bello vi abbandona e come si fa ad andare avanti? È un po' dura a piedi, sei un po' triste come me in questo momento, però che devi fare? Ci speri fino all'ultimo. C'è un matto del matinè che per quanto riguarda il mio scooter mi dà delle speranze, sentiamo. No, non me le dà, dopo me le dà forse.
1: Ciao Vivi, il tuo scooterino sicuramente si può aggiustare,
0: tu dici?
1: A voglia, con poco e niente.
0: Vabbè, però.
1: La tipa che perdeva acqua dal radiatore, va bene raboccare, va bene raboccare, va bene raboccare,
0: ma
1: prima o poi ti scoppia la guarnizione di testa. Difatti è andato a fanculo il motore.
0: Esatto.
1: Ovviamente.
0: Vabbè, ma ovviamente di che cosa? Cioè non è che siamo tutti esperti di spinte erogeno, di pistone, ma che ne so, io metto quello che ho, l'acqua, la birra, niente, boh, vabbè, ragazzi, facciamo un corso accelerato di meccanica di macchine. Io dovevo andare a Orecchio, no, vi dico solo questo, a Orecchio, sentire la cinghia, sentire che come, non lo so, non so neanche, cioè, proprio quali sono le basi del motore. Fatto sta che mi hanno detto che dovevo andare a Orecchio, visto che la spia si era fulminata da tempo e non si poteva riaggiustare. Quindi è normale che a un certo punto succede quello che è successo, ovvero che ti esplode il motore mentre stai guidando. Vai,
2: ciao,
0: sentiamo.
2: Company,
0: ciao.
2: Io ho dovuto abbandonare la mia cariolina, che era una Polo, perché aveva la tappezzeria interna che si era staccata e a momenti mi viene davanti.
0: Perfetto.
2: Al viso. Poi aveva la tappezzeria anche attorno alle porte che si stava staccando.
0: Bene,
2: l'aria condizionata che non funzionava, però ero tanto affezionata a questa cariolina. Ma l'abbiamo data dentro per prendere la macchina per mio marito.
0: Vabbè. Ciao, ma non ho capito com'è che la chiama cagnolina, carriolina, perché sto scoprendo che voi, matti del matinè, date anche i nomi alle vostre macchine. Tra poco ve ne svelo qualcuno. No, io quello devo dire non l'ho mai fatto.
3: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa agli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Ancora segnali contrastanti sulla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per i negoziati, il comando militare USA rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti nei pressi di Hormuz. Il premier iraniano Pezeshkian intanto annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Picchiati e fermati nelle scorse ore molti attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla all'attacco da parte di milizie locali della Libia occidentale. Ufficializzate le date della prossima Serie A. Il campionato 2026-2027 inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. Due i turni infrasettimanali, quattro le soste per le nazionali. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Robin Schulz featuring Barbs, Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company. One, two.

0: con Eia su Radio Company in questo martedì mattina veramente caliente, pure oggi temperature elevatissime. Allora, stiamo parlando di quel momento tragico in cui ci abbandona il nostro mezzo, poi in queste giornate così calde andare a piedi non è che sia proprio il massimo, e quello che dovrò fare io, che devo fare, così è successa questa cosa, il motorino mi ha abbandonato. E a voi anche è capitato che vi abbia abbandonato la macchina o lo scooter? Sentiamo.
1: Hai sentito stock? Boh, se ha fatto così hai grippato il motore.
0: Ma io non l'ho sentito lo stock.
1: Non si accendeva proprio del tutto, bisogna vedere che cos'ha. Cos'è un 50? Se è un cinquantino si può aggiustare sempre. Se è un 125 invece è un po' più difficile.
0: È un
1: ma
0: 125.
1: Comunque si possono aggiustare tutte le cose se
0: lo
1: uno
0: so,
1: vuole.
0: Dipende quanto ci puoi spendere. A me mi hanno preventivato 1000 euro, quindi a quel punto me ne compro un altro. Però io questo stock non l'ho sentito. Cioè faceva un rumore metallico che piano piano andava scemando. Sentiamo.
2: Ciao,
0: un altro
2: Viviana.
0: Vocale.
2: Se vuoi ti do il numero di mio figlio che è ex meccanico, quindi di motori se ne intende bene.
0: Dammi il numero, va, caccia il numero comunque magari una domandina gliela faccio. Allora, ciao, io ho ancora il mio primo motorino, la Vespa 50 del 1974. Lucio da Verona, beato te che sei riuscito a tenertela fino ad ora. E poi Amy, si chiamava Pallina, la mia micra azzurra. Nel gennaio 2022 l'ho portata alla concessionaria per ritirare la nuova auto, l'ho salutata e ho pianto. Vedi, con me c'era mio fratello che mi ha preso in giro, era un regalo, mi ha accompagnato in tanti viaggi e relativi emozioni. Ragazzi, è difficile separarsi anche dalle cose, soprattutto dalle macchine, dai mezzi che ci hanno accompagnato ovunque.

0: Edo, Rainer Zonneveld, Loco Loco su Radio Company. Vi state scatenando per quanto riguarda il momento in cui muore il nostro mezzo, la nostra macchina, il nostro motorino. Mi state dando anche consigli per quanto riguarda il mio, cioè chi sostiene che si possa aggiustare. Grazie, veramente matti del mattino, perché mi state dando una speranza. Forse fasulla, però io mi voglio aggrappare a quella. Sentiamo, vai Matti.
1: 1000 euro per cambiare i rulli? Ma va là, dai, quel rumorino metallico, perché non hai mai cambiato i rulli?
0: Può darsi, perché non so nemmeno cosa siano, non credo di averli mai
2: buongiorno
0: neanche sentiti nominare.
2: Vivi. Ciao! Beh, se sentivi un rumore di ferraglia,
0: sì,
2: era semplicemente perché voleva diventare una Ducati, ma non gli è riuscito, perciò insomma, io che cambi motorino nuovo, vita nuova. È strada nuova.
0: Dai, quindi dici tipo la zucca che si trasforma in carrozza. E poi ciao Viviana, almeno tu hai avuto la fortuna di usarlo per anni, a me l'hanno rubato dopo 6 mesi dentro al parcheggio dell'azienda in cui lavoravo. No vabbè, spero sia andato sotto un camion. Ah, l'ha presa bene,
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va?
7: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
3: Su Radio Company,
9: un successo del passato
3: e uno del presente,
9: insieme
3: per una grande emozione.

0: Becky G, Sorry Papi, il nostro successo del presente, dal passato, 8 Wonder con I'm Not Scared. Abbiamo un vocale, sentiamo un matto del mattinè.
1: Ciao Viviana, ciao. Buongiorno, un salutone grandissimo.
0: Grazie.
1: Andiamo al mare stamattina, vado con mia figlia e c'è anche Penny la cagnolina. Ciao.
0: Beh, dai, di martedì mattina andare al mare, tanta roba, sempre operativi, parla quella che sta sempre in piscina. Vai, noi siamo live in questo momento, le 10 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Scali fragili, stick e spirali d'oro.
4: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
5: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
4: Devi dire Belli Conte 4.0.
5: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
4: Bravo.
5: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
4: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: 4pen.it.
1: Eh sì, è arrivato il momento di giocare anche oggi. Che bello potervi regalare un buono del 50%. Potete comprare tutto quello che volete sul sito 4pen.it. Eh sì, anche oggi ve lo regaliamo. Sul sito troverete tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna e i look più hot della nuova stagione. Allora, andate nello shop online 4pen.it, create il vostro look. Per vincere questo sconto, il codice sconto del 50%, cosa dovete fare? Dovete appunto entrare sul sito 4pen.it, scegliere un capo, un prodotto, un accessorio, quello che volete, e fate una bella foto. Ci mandate lo screenshot sì al 333-2688-688 e noi selezioneremo uno di voi che riuscirà a comprare quello che vuole a metà prezzo. E allora mandateci la foto, avete capito? È molto facile. Anche oggi avete questa possibilità a partire da ora.

0: Blunt, la più bella del mondo su Radio Company. Oggi Matti del Mattine on fire, ci hanno mandato anche tantissime foto perché stiamo giocando con 4Pen, in particolare sul sito online 4Pen.it, perché avete la possibilità anche oggi di vincere lo sconto del 50% su tutto il carrello. Quindi giustamente ci avete mandato tanti outfit, tanti look perfetti per questa stagione, e quindi chi vince? Questo è quello che ci stiamo domandando. Diego da Ferrara, bravo!
1: Grande, ho vinto, sì, spendiamo sti soldi.
0: Bravo, caccia il cash, caccia il grano, che tanto sarà comunque la metà, quindi vai alla grandissima. Puoi veramente comprarti tutto, vai, scegli cose da uomo, cose da donna, regali, quello che ti pare. Non avete vinto, non vi preoccupate Matti del Mattinè, perché noi continueremo a giocare per tutta la settimana con 4Pen.
2: Powered by 4Pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4Pen.it.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Vistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SR. RLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 facili.
8: Di Mirabelle Grano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Cross su Radio Company. Buon martedì mattina, 26 maggio 2026. Sono Viviana, siete all'interno del Company Matinee. Ciao a tutti i matti che ci stanno ascoltando da tutta l'Italia. Allora, c'è uno studio recente, già mi fa ridere, perché ha dimostrato qualcosa che in realtà sapevamo già, ovvero che bestemmiare o comunque dire parolacce aiuta l'attività fisica. Il bello è che si sono riuniti un bel po' di ricercatori capitanati da un personaggio, ovvero Richard Stevens, dottore di ricerca. Cioè, lui ha pensato bene di a un certo punto studiare questo fenomeno. Ma scusa, andiamo un attimo a vedere in palestra come funziona. Cioè, se uno mentre fa i pesi dice parolacce, riesce a farlo con più costanza, sente meno lo sforzo fisico, sarà vero oppure no? Chiamiamo al rapporto un po' di amici ricercatori e vediamo che cosa esce fuori da questo studio. Immagino un sacco di volontari. Vengo io piuttosto che fare cose strane, difficili, complicate. Eccoci pronti a fare questa ricerca tutti insieme. E hanno scoperto che effettivamente è vero, non sarà elegante, però aiuta. Quindi sono molto utili in palestra, a quanto pare, perché ci fanno sentire meno lo sforzo fisico. Allora, vi dico che è stata effettuata questa ricerca dalla Keele University, che si trova in Inghilterra. Uno dice, ma come, Oxford, eleganza? Proprio, come no?

0: Sheeran su Radio Company, che è tornato con una nuova canzone insieme al DJ olandese Martin Garrix, che si chiama Repeat It. Sono molto contenta, dopo un bel po' di anni, perché avevano già collaborato nel 2014, sono tornati insieme, mi piacciono tantissimo, quindi non vedo l'ora di ascoltarla. Allora, a proposito di questa ricerca un po' bizzarra che ci rivela una cosa che sapevamo già, ovvero che tirare un bestemmione o una parolaccia in palestra può aiutarci a sentire meno lo sforzo fisico, migliora la performance. Però in effetti, se pensiamo, che ne so, al tennis, i tennisti quando tirano la palla con la racchetta comunque urlano, quell'urlo è liberatorio, gli fa sentire meno il dolore. È un po' lo stesso concetto, secondo me. Certo, ci voleva veramente uno studio per rivelarci questa cosa. Quando mai abbiamo sentito qualcuno che mentre sta facendo allenamenti, sta tirando sui pesi, magari, non lo so, recita una poesia oppure i versi di Dante Alighieri? Penso mai. Nel mezzo del cammino di nostro è molto più facile. Quelle robe là ti vengono più naturali. E a quanto pare, in quei casi, quindi in casi di sforzo fisico, aiutano. Adesso vi facciamo urlare, però qualcosa di bello. Siete? No, qualcosa di bello. Potete vincere un concerto pazzesco. Sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Venerdì 10 luglio cosa succede? Appuntamento imperdibile con il concerto live di Francesco Renga. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Per vincerli, per andarci gratis, voi matti del matinè che avete anche questa opportunità, cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 urlando Francesco Renga, a partire da ora. Radio Company, matinè.
1: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Easy, Olivia Dean su Radio Company. Adesso è il momento della novità del martedì. È tornata Elettra con Bam Bam Bambina.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una

0: Bam bam bambina. Bam bam bambina, si chiama proprio così la novità di Elettra Lamborghini che abbiamo appena ascoltato su Radio Company. Allora, stiamo giocando con il Milano Summer Festival, di cui siamo media partner anche quest'anno. Un sacco di concerti dal 26 giugno al 18 luglio, veramente tanti spettacoli, c'è un calendario pazzesco anche quest'anno, quindi vi consiglio di dare un'occhiata perché ci sono un sacco di artisti tra i quali magari c'è il vostro preferito. E potrebbe essere proprio lui, Francesco Renga, che si esibirà live venerdì 10 luglio. Chi è che vince oggi? Allora, intanto sentiamo un po' di voci dei matti del mattinè, perché davvero avete mandato tantissimi vocali. Sentiamo.
1: Francesco Renga!
2: E vai. Francesco Renga!
3: Francesco!
0: Lui lo chiama proprio.
1: Francesco Renga!
0: Ok.
4: Francesco Renga!
0: Ti prego!
1: Francesco Renga!
0: Eh? Che fai, Francesco Renga? Rispondi oppure no?
1: Francesco Renga!
5: Francesco Renga!
6: Francesco
2: Renga!
6: Francesco Renga!
7: Francesco Renga!
8: Francesco Renga!
0: Ma tutti vogliono andare al tuo concerto, Francesco Renga. Oggi però a vincere due biglietti è Andrea. Complimenti, ce l'hai fatta. Sentiamo
9: si
0: la
9: va
0: sua voce.
9: Milano. E dai, grazie mille Radio Company, grazie Vivi, grazie.
0: Dai,
9: grazie
0: grande.
9: Mille a tutti. Ciao.
0: Ciao, grazie a te per aver giocato. Andrea, porta chi vuoi perché hai vinto due biglietti. Ti ricordo che è venerdì 10 luglio, quindi anche comodo weekend, te lo prendi tranquillo, ti vai a vedere con calma il tuo concerto. Urli a squarciagola, fai stories su Instagram e tagghi pure Radio Company, ok? Così noi ti ripostiamo perché ci fa piacere vedere proprio le vostre emozioni, quelle che comunque vi abbiamo regalato in qualche modo. Contribuiamo alla bella riuscita della vostra estate, perché ci vogliono un po' di concerti all'aperto. Ricordatevi che se non avete vinto non è che vi dovete disperare, perché comunque noi giocheremo anche domani e per tutta la settimana sempre con lui, con Francesco Renga.

0: Juve il solto Jamaican Bam Bam su Radio Company. Dai che è martedì, ancora qualche minuto con noi, con i matti del matinè. Oggi veramente siete scatenati. Allora, prima parlavamo di una ricerca per quanto riguarda le bestemmie e le parolacce che ci aiutano effettivamente in molte situazioni a sentire meno il dolore. Non bisognerebbe dirle, però magari quando siamo in palestra, almeno secondo una ricerca inglese, che poi loro sono educatini, no? Sono eleganti, chic, almeno questa è la nomea, e invece hanno fatto proprio questo studio con un sacco di volontari che si sono lanciati per provare questa cosa e hanno effettivamente dimostrato che è così. Adesso ce n'è un altro di studio che invece riguarda il nostro paese e dice questo: in Italia si tradisce di più rispetto ad altri paesi. Appunto, l'indagine che fa parlare le coppie mette proprio nero su bianco i rapporti coniugali. Cosa c'è dietro un tradimento? Perché in Italia si tradisce di più? Uno dei motivi è la distanza, quindi se siamo lontani, vabbè, a un certo punto sai che c'è. È difficile riuscire a mantenere un rapporto a distanza, lo sappiamo, e quindi capita. Se c'è troppa differenza d'età, se ci sono insoddisfazioni di vario genere, tra cui quello sessuale, e l'Italia è terza, prima la Thailandia, seconda la Danimarca. Per quanto riguarda invece le regioni italiane più propense al tradimento, allora vi dico che in Italia tradisce una persona su due, cioè è tantissimo, il 50% di noi italiani è un traditore, quindi cioè è veramente una percentuale pazzesca, se ci pensiamo, cioè, è da mettersi le mani nei capelli. Mamma mia, meno male che sono single, posso dire, in queste situazioni dico, vabbè ragazzi, almeno non corre il rischio, vabbè, certo, dice, se uno non prova, però per il momento penso meglio così. Per quanto riguarda le regioni più propense, al primo posto la Lombardia, con il 75% delle persone intervistate che hanno dichiarato di tradire. La Campania al secondo posto, attenzione, che sarà? L'umare, i faraglioni di capri, che cos'è che vi porta? Che la mozzarella di bufala che porta a avere un po', che ne so, di stimoli, così. Vabbè, sono calienti. E il Lazio, anche il Lazio, insomma, terzo posto. Quindi abbiamo capito che meglio evitare queste tre regioni. Li troviamo i partner in tutte le altre. Abbiamo un vocale da sentire?
1: Ciao Vivi, ciao. Ti garantisco che al lavoro funziona benissimo questa cosa.
0: Delle
1: Infatti
0: bestemmie.
1: Nel weekend mi sfondo da morire. E durante la settimana a forza di sono anche 2-3 kg.
0: Ma ciao. Cioè, adesso scusate, ma già il fatto che dire parolacce e bestemmiare porti benefici a livello del corpo, palestra, ci fa sentire meno il dolore. Adesso che ci leva pure i chili, vabbè, al posto della dieta proprio stiamo svalvolando. Vabbè, dai che è solo martedì. C'è chi scrive per quanto riguarda, perché prima ho fatto l'esempio dei tennisti, no? Che comunque loro quando battono fanno quel suono, insomma, bello potente, soprattutto le donne. C'è un matto del mattino che dice: sì, è vero, i tennisti lo fanno, ma Sinner no, lui non ha bisogno neanche di questo, tra l'altro gioca oggi a Roland Garros, quindi ragazzi, abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo martedì mattina, grazie a voi matti del mattinè. Tra poco scoppiettante, più che altro caliente, meno male che qua almeno l'aria condizionata ce l'abbiamo. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company, state con noi.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento. Company. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme, per una grande emozione.

tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, in tutte le lingue del mondo dicono mi dispiace, vedi che è una parola invece per noi complicata da dire, scusa, quante volte l'abbiamo detto? Non così spesso, secondo me, sempre troppo poco. Era il nostro successo del presente.

0: fuori. No. Noi siamo delle persone generose.
1: Certo, è chiaro.
0: È un'altra cosa.
1: Infatti, hai ragione, vedi come riesce a rigirare la frittata. La mia domanda però è, se noi, un italiano su due tradisce e siamo terzi, Thailandia prima e Danimarca, lì si tradiscono tutti, quindi cioè, proprio non si salva nessuno. Vabbè, non lo sapremo mai. Ci salutiamo per oggi, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Uno, perché farà un caldo bestiale, quindi scapocciamo di brutto. Due, perché è mercoledì, saremo on top dello scivolo. Tornerà la corrida con le vostre freddure, meno male, dai, raffreddateci un po', frizzateci con barzellette, ma anche canzoni, poesie, quello che volete. Ci ritroviamo domani, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il voto amministrativo in quasi 750 comuni italiani conferma la tenuta del centrodestra. L'affluenza cala di circa il 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini hanno scelto i nuovi sindaci. Tra i risultati spicca Venezia, dove Simone Venturini ha vinto al primo turno riconfermando il centrodestra alla guida della città. Successo anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito basi missilistiche nel sud dell'Iran con raid definiti difensivi. L'operazione arriva in un momento di forte tensione nella regione, ma Washington lascia aperta la strada diplomatica. Il segretario di Stato Rubio ha dichiarato un accordo con l'Iran è ancora possibile, spiegando che sono in corso colloqui in Qatar per trovare un'intesa. Rubio ha inoltre ribadito l'importanza strategica dello stretto di Hormuz, deve restare aperto, ha detto. Dramma familiare nel quartiere Sanità di Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro all'interno della propria abitazione. I carabinieri stanno indagando e non escludono il coinvolgimento del padre. L'uomo avrebbe poi tentato di togliersi la vita ferendosi alla gola e al volto con un coltello. Ferita anche la madre, colpita una mano. Il padre avrebbe inoltre aggredito un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati in prognosi riservata. Svolta nell'inchiesta dell'omicidio sull'omicidio di Francesco Di Vesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile dello scorso anno, trovato senza vita 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne del nord barese. La DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, ha eseguito 14 misure cautelari. L'indagine riguarda anche un'organizzazione criminale accusata di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. La Francia fa i conti con una forte ondata di caldo che ha già provocato 7 decessi legati direttamente o indirettamente alle alte temperature. Secondo le autorità, 5 persone sono morte per annegamento e altre 2 durante attività sportive all'aperto. A Parigi Roland Garros si gioca sotto la canicola con temperature elevate attese anche per il match di Yannick Sinner. Il caldo eccezionale interessa anche altri paesi. In Inghilterra sono previste massime superiori ai 34 gradi. Lo Sport Brescia domina gara 5 contro Trieste e conquista la semifinale playoff di basket. La Germania si impone 90-75 al Pala Leonessa. In semifinale Brescia affronterà l'Olimpia. Oggi si giocano anche le decisive gara 5 tra Virtus Bologna e Trento e tra Venezia e Tortona. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Dal 2023 Leonicon, holding on, qui su Radio Company, subito questo
1: sì, dobbiamo
0: messaggio.
1: Andare veloci veloci perché è già arrivato un messaggio. Ciao Snecchini, mettete la sigla, mi stanno aspettando in ufficio, devo andare in riunione ma farò tardi, ok?
0: Subito, sì, subito, prego, prego.
1: Però te la facciamo ascoltare bene oggi, eh?
0: Proprio oggi che volevo cantarla.
1: No, cantarla no, fai tutti i rumorini che fanno parte del tuo contratto.
0: Questi.
1: Vai, vai!

0: che si comincia, dai che siamo pronti per una nuova puntata di Snack. Giulio Pego, Leo DJM, sono le 11:07.
1: Buon lavoro a tutti e a chi sta entrando a lavoro in questo momento. Invece buona mattinata a quelli che ci ascolteranno anche per le prossime due ore fino alle 13. Un mal di testa. Abbiamo in studio uno sbalzo di temperatura tra il corridoio e lo studio, credo di una quindicina di gradi.
0: Sì, praticamente ti sposti di 47.000 paralleli sulla asse terrestre.
1: Quindi cervicale questa mattina, che ci metterà un pochino in difficoltà.
0: Ascolta,
1: ma non importa.
0: La cervicale, perché sai che tutti i doloretti parlano, ti danno dei messaggi dal futuro.
1: E mi dice: guarda che dovresti andare a casa, sai, e farti un massaggio e riposarti.
0: No, dovresti mandare a casa Leonardo.
1: Non dice così.

0: Barbie con Lie to Me. Allora, qui a Company Snack volevo fare un saluto.
1: Ah, sì.
0: Perché, cioè, ci sono dei momenti in cui ti rendi conto che sei messo malissimo.
1: Sì.
0: Cioè,
1: succede
0: veramente
1: ogni giorno, in qualsiasi momento, ogni tanto più del solito, soprattutto quando conosci persone di una certa età e vedi che ti danno veramente 100 a 0.
0: Giri, praticamente sono loro, sono messi come te, tipo 20 anni fa, 30 anni fa.
1: Sì.
0: Ecco, più o meno.
1: Io 30 anni fa avevo meno 2 anni.
0: Vedi, già in però... anticipo.
1: Però lei sta meglio. Abbiamo conosciuto questa mattina la signora Frediana, la nonna di Laura Agostino, nostra collaboratrice, doppiatrice meravigliosa che lavora qui con noi, è 94 anni.
0: Sì, sì,
1: Marzilla!
0: Sì, sì.
1: Ma vive da sola, tutte le settimane va al casinò a giocare.
0: Cioè, avete presente le persone che vi guardano in faccia, proprio negli occhi, e la cosa che pensano è: poveretti, come siete
1: povera gioventù bruciata, guardate come sto io.
0: Che mannaggia. Bello, allora un saluto grande ovviamente
1: alla signora Freddy.
0: Ecco, poi noi tra poco parleremo di un qualcosa che riguarda un po' tutti, quindi fate attenzione, perché effettivamente forse vi riconoscerete o forse no, però intanto vi ricordiamo il numero, che è il 333-2688-688.
2: Radio Company Snack. Radio Company Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
7: Globo, svuota tutto.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce

0: l'ultimo singolo di Siano Spyro, si chiama Material Lover, qui su Radio Company, le 11:21. Buongiorno, se vi siete appena collegati state ascoltando Snack, Giulia, sì. Ego, Leo, c'è Martino in regia. Oggi dovevamo parlare di una cosa anche seria.
1: Infatti, ma poi arrivano queste uscite dell'ultima ora che veramente stravolgono la giornata, e giustamente voi ne dovete fare parte, perché
0: a me dispiace rovinare tutto questo programma che era nato come un programma bellissimo, voleva ascoltarlo,
1: però ci siamo noi,
0: per
1: quindi...
0: farsi due risate, qualcosa anche magari per rendersi più colti, più informati,
1: sì.
0: E invece parliamo di formaggio in tubetto.
1: Ecco, allora chissà perché questa cosa, che secondo me era uscita negli anni 90 più o meno, adesso sta ritornando alla ribalta.
0: Beh, intanto un sacco di cose stanno tornando, ho anche letto stamattina un articolo che parlava degli smartphone.
1: Sì.
0: Tantissimi ragazzi stanno tornando a quelli vecchi, a conchiglia.
1: Sì, però avendo anche l'altro.
0: Forse sì. Però vabbè, c'è un pochino un ritorno al passato. Sembra che questo ritorno al passato ci sia anche nel cibo. Io sono felice.
1: Ma no, non puoi
0: che finalmente
1: felice.
0: Come una crema pasticcera, come una sac à poche, io possa spararmi in bocca direttamente il formaggio.
1: Ecco, questa è una cosa molto bella.
0: Ma un'immagine. Prego per questa immagine che mi ha regalato.
1: Che si azzerano le gengive, soprattutto se è un attimo piccantino.
0: Ah,
1: no?
0: Sì, questa che goduria.
1: Poi questa bocca impastata, perché come parli con le persone.
0: Goduria.
1: Sembra che tu abbia, che ne so, una discarica di un caseificio.
0: La fiatella che ti resta tutto il giorno.
1: Bellissimo. Da formaggio arborinato,
0: volevo ringraziare il signor Biffi che sta rimettendo in commercio il formaggio in tubetto.
1: Aveva un po' di tubetti avanzati, e non scadono mai.
0: Io, fan delle cose in tubetto, mi sono detta, io vorrei veramente qualsiasi cosa in tubetto.
1: E qui...
0: anche gli spaghetti al sugo,
1: ecco,
0: in tubetto.
1: Ecco.
0: Tutto in tubetto, che te lo puoi sparare direttamente.
1: Tutto,
0: o in tubetto
1: tutto.
0: O in sac à poche.
1: Praticamente tu anche sopra il letto hai la colazione in tubetto,
0: in tubetto
1: dal soffitto che viene
0: tubetto.
1: Giù, tutti su una cordicella.
0: Sì. E quindi, amici, al 333-2688-688.
1: Un saggio coinvolgimento del pubblico.
0: Che cosa vorreste in tubetto?
1: Ecco.
0: Ma che argomento è?
1: Ma qualsiasi cosa, inutile che poi ti penti. Allora,
0: ma io non
1: qualsiasi
0: lo
1: cosa,
0: fare.
1: La cosa che voi vorreste in tubetto, vediamo se
0: di cibo.
1: Di cibo.
0: Cioè, non vale tipo
1: il dentifricio.
0: C'è già. Ok, quale cibo vorreste in tubetto, amico? Sì, amiga, al 333-2688-688.

0: Justin Timberlake con Love Sex Magic. Allora, questo argomento è interessantissimo, sì, che guarda, sta dividendo il pubblico.
1: Sì, mamma mia, è scoppiata la polemica. La polemica. Giulia, ma sei italiana? Siamo sicuri? Mangiare roba da un tubetto, che schifo. Per carità, la cucina italiana è buonissima sul momento, con tutte le sue cose sane e fresche.
0: Ma sì, ma per carità, ma nessuno vuole rinunciare a questo, era solo una curiosità. Se voi avete
1: ciao ragazzi,
0: tubetti,
1: ma
0: aiuto!
1: Oltre a disabituarsi a usare il cervello per ragionare, dobbiamo anche disabituarci a usare la mandibola. No, scusate, spiegatemi questa cosa, ma vuoi mettere un bel boccone di pasta al sugo, uno spezzatino o una bella fetta di pizza ai cosiddetti panini onti? No, grazie. Tubetti o pillole, che se le mangi qualcun altro.
0: È giusto, ma per carità, siamo perfettamente d'accordo, ma nella fantasia.
1: Ci siamo spiegati, mi sono spiegata male.
0: Ah, okay, ok.
1: Perché dal mio tubetto.
0: Attenzione, attenzione, l'aggravante. Ecco.
1: Dal mio tubetto non esce patè.
0: Ah no.
1: Dal mio tubetto esce il piatto pronto. Devi comunque avere. Cioè, se ho spaghetti in tubetto,
0: sì,
1: quando li spremo, escono spaghetti caldi col formaggio, al pomodoro, capito?
0: Sì, sì, ma c'è anche il cuoco dentro.
1: Sì,
0: c'è anche il cuoco dentro.
1: Ma c'è un intero ecosistema nei miei tubetti.
0: Praticamente un ponte ologrammi per gli amanti delle serie televisive.
1: Comunque qualcuno ha capito: pasticcio al ragù, ma in formato borsetta. Se in giro ti viene fame, prendi il tubetto di pasticcio e tutto passa.
0: Freddo.
1: Vedi? No, perché nel nostro ecosistema c'è anche chi lo scalda prima.
0: Certo.
1: Ma non avete capito niente.
0: Se sono praticamente dei tubetti a induzione.
1: Ma sì, sono tubetti di tipo di Willy Wonka, capito?
0: Ah,
1: dentro ci sono gli Oompa Loompa che ti cucinano sul momento, tu li spremi e
0: certo. No, no, mi piace questa
1: non
0: cosa.
1: Non spremete gli Oompa Loompa.
0: Comunque
1: che non è carino.
0: Diciamo così. Puoi metterci la finitura col grana padano, il parmigiano reggiano o con gli Oompa Loompa stagionati.
1: Ovviamente certo,
0: ci sono Oompa Loompa veramente 30-40
1: anni. Detto ciò, fatta questa rettifica, che ora magari ci capiamo meglio, tra poco andiamo avanti a leggere i vostri messaggi, ma continuate al 333-2688-688. Che cosa volete in tubetto?
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mi piace la differenza tra l'annunciarsi di Sabrina Carpenter e quello di Madonna, perché Madonna ha detto Sabrina Carpenter,
1: sì, ma, è tipo
0: ma poi ha dovuto fare il predicone perché sì. C'è la serie, cioè bella.
1: Ci sono io e quindi è Madonna.
0: Madonna in Madonna. Veneranda. Allora.
1: Giustamente, giustamente. Finalmente abbiamo capito come funziona il giochino di questa mattina, becero o no che sia, e sì, lo è. Bisogna capire e immaginare che cosa, quale cibo vorremmo sotto forma di tubetto.
0: Sì.
1: Da questo tubetto ovviamente esce il cibo già pronto.
0: Infatti,
1: ok.
0: Infatti.
1: Quindi per esempio lei dice, oh, visto che possiamo fantasticare, facciamolo in grande. Come primo spaghetti allo scoglio in tubetto. Poi una buona e abbondante frittura di pesce fresco in tubetto. E poi finire con un tubetto di tiramisù bello cremoso.
0: Ah, come, oh. Anzi no, è tutto così, cioè un unico tubetto col
1: tutto
0: menù.
1: Tutto insieme.
0: Fino a un certo punto esce un piatto, poi un altro, se ne vai ancora sei fregato, cioè ti arriva il tiramisù.
1: Poi chi c'è? Sentiamo.
2: Ciao Radio Company.
1: Ciao.
2: Veramente ho due piatti che farei uscire dal tubicino. Allora, primo è Sharper Pie, che è un piatto tipicamente irlandese, fatto con patate schiacciate.
1: Buone.
2: E sotto lo strato di macinato di carne. Buonissimo, una bontà. E poi le dal tubetto farei venire fuori il frico che mi faceva mia nonna, che era imparagonabile.
1: Frico,
2: ciao
1: tubetto.
2: A tutti, buona giornata.
1: Frico portatile, tascabile in tubetto.
0: In tubetto, poi c'è addirittura a lato c'è un'altra bocchettina che ti porta l'unto.
1: Sì,
0: senti
1: sì,
0: mai
1: sì,
0: che
1: sì,
0: si sia un attimo
1: asciugato. Che sia un po' secco, certo. Poi pane in tubetto, tassativamente con lievito madre cotto al forno.
0: Vedi, vedi.
1: Il pane in tubetto anche grande cosa. Poi la tagliata con le patatine direttamente.
0: Sì.
1: Un tubetto per la tagliata, ovviamente uno per le patatine.
0: No, no, tutto insieme. Tutto insieme. Sì, sì, devi stare attento a come lo premi, perché se lo premi troppo vigorosamente c'è solo
1: quindi lì ci vuole della tecnica.
0: Un po' così.
1: Poi?
3: Ciao ragazzi, sono Francesca.
0: Ciao.
3: In tubetto cosa voglio? Ma la Nutella voglio in base in tubetto, la Nutella che
1: sorella.
3: Quando sono fuori che c'è un calo di calorie, spamf, me la spappo tutto in bocca, la Nutella. Basta, stop.
0: E poi buongiorno signora Calve con
1: tutti i denti neri. Effettivamente a microfoni spenti ci siamo chiesti come mai non esista già la Nutella in tubetto, perché sarebbe perfetto piuttosto che sporcare il cucchiaino e il coso, cercare di spalmarla che poi ti viene un lato più alto, un lato più basso, tubetto e via.
0: Poi presente quei tubetti che non si vedono, ci sono quelli che si rovinano, si vede che sono finiti, altri rimangono elastici, queste cose qua. È presente per i bambini, come quando eravamo piccoli noi che andavi a rubare la Nutella, però se ne accorgevano, quindi dovevi stare attento dove prendevi col cucchiaino, così non se ne accorge nessuno.
1: Devi solo livellare bene il tubetto.
0: Infatti, lo rigonfi.
1: Sarebbe semplice. Il problema, ci siamo arrivati poi alla soluzione, è l'olio di palma.
0: Lo so, però lì basta uno stantuffino.
1: Ecco.
0: Sì, perché non è che devi faccio uscire l'olietto e poi cose. No.
1: È perché deve miscelarsi.
0: Lo mescoli, tan tan
1: con
0: tan
1: lo stantuffo,
0: tan tan, e poi
1: via. Ferrero, vogliamo i diritti, eh.

0: si muove.
1: Allora, a me servirebbe il tubetto della crema al mascarpone, non il tiramisù, proprio solo la crema al mascarpone, ma i tubetti quelli XXL, quelli degli hard discount, delle robe grosse come estintori, quelli da mettere da qualche parte quando serve.
2: Sai che bello,
1: crema al mascarpone.
3: Perché non allora perché allora direttamente non in versione estintore?
2: Certo.
3: Piuttosto che tubetto, perché fai tu a tirarlo su diventa difficile. Fai il mascarpone in estintore.
2: O se no,
3: facciamo il level up.
2: Il dispenser da muro. Anche. Ti appoggi al muro.
3: Anche
2: potrebbe essere
3: figo
2: l'idea.
3: Invece, prima di fermarci qualche istante, andare avanti con i vostri messaggi. Tra l'altro, ne abbiamo uno, Leo,
2: di cui
3: folle,
2: dovrò avere paura.
3: Sì, sì, sì, che va completamente oltre. Abbiamo dei saluti da fare perché abbiamo ospiti in studio.
2: Abbiamo ospiti in studio che, tra l'altro, ci hanno dato anche una buona idea. Nel senso, allora, volevamo salutare Stefano Dalsia e Fabio, che sono qui, ovviamente, grandi gelaterie.
3: Sì.
2: Sono ovunque, anche le Canarie trovate. Partono da Treviso e ormai si stanno espandendo con un brand meraviglioso e una qualità fantastica del gelato. Ma senti un attimo, Stefano, ma il gelato in tubetto?
3: No, gli si è alzata, gli è venuta la pelle dritta.
2: Loro che fanno il gelato super artigianale,
3: loro
2: sei,
3: che
2: quello,
3: sei lì a fare il gelato artigianale, con i prodotti, con le cose, e mescola fai, e noi, oh, nuova idea miracolosa, gelato in tubetto. Ci sta per mandare
2: ma
3: a quel paese.
2: Ma dentro il tubetto c'è il gelataio, capisci?
3: Gli Umpa Lumpa famosi di
2: c'è
3: prima che fanno il
2: finale col gelataio.
3: Beh, gelato in tubetto, tanta roba. Se fosse buono, se uscisse poi davvero buono come quello che fanno loro, allora sì.
2: Vabbè, allora pensateci. Adesso tu il bello della leccata del cono, è vero, infatti le coppette loro non ce le hanno.
3: Però prendi cono tascabile.
2: Cono tascabile.
3: E col tubetto lo riempi di gelato.
2: No, esce il gelataio che te le metti sul coupé.
3: Ci fermiamo un attimo che è meglio, tra poco.
4: Radio Company, snack. Radio Company. Spot.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Fred De Palma, Anitta e Amischilla con La Passeggera. Come gira il nostro successo del presente. Dal passato Robert Parman con Johnny and Mary. Vi abbiamo anticipato poco fa, anzi ti ho anticipato a te, Leo, sì, che ci sarebbe stato un messaggio a proposito delle cose in tubetto che vorremmo avere, che andava oltre, oltre al cibo, le bevande, il cemento, oltre
1: il commestibile.

0: queste erano lì che mi guardavano a figura di merda,
1: credo,
0: allucinante.
2: Hai fatto peggio.
1: Ma
2: hai
1: scusa un attimo, peggio. Il suo ex è irlandese allora?
3: Sarà, non
1: ah,
3: lo
1: no,
3: so.
1: No, perché non so mettere.
3: No, è andata a nascondersi in Irlanda. Tutto così almeno
1: corri,
3: sono
1: corri,
3: sicura.
1: Corri, corri,
3: così sono
1: pulino.
3: Sicura che non mi veda. Così, ma amica mia, amica nostra,
1: sì.
3: Ma tu hai la possibilità di avere la miglior versione di te stessa in tubetto.
1: Cioè un miracolo.
3: Un miracolo. Lo spremi, sì. E sei veramente perfetta, sì. E tu sprechi questa cosa per il tuo ex.
1: Ma no, ma sei matta, non
3: ma
1: si
3: gli
1: fa.
3: Ma gli ex non meritano, ma neanche la versione più sciatta di noi stesse. Figurati,
1: sì.
3: La migliore.
1: Ma guarda, io se ci fosse anche solo il tubetto di te è migliore, sì. lo mangerei anch'io. Nel senso che almeno sai che bello. Meraviglioso che incontri persone nuove.
3: Esatto. Usala per il prossimo fidanzato,
1: sì,
3: non per l'ex.
1: Ma per i
3: favore.
1: Prossimi anche, che ne so.
3: Per sì,
1: vai,
3: per non
1: fondare,
3: essere
1: no?
3: orrendi per strada. Assolutamente sì. Quindi all'ex, guarda, amica mia, lascia stare.
1: Sì.
3: Lo incontri per strada. Puh.
1: Pensa, se ti avesse visto bella il signore irlandese che ha occupato il giardino.
3: Magari poteva essere lui l'amore della tua, sì. vita, invece ti ha visto sciatta in mezzo alla siepe con le
1: e
3: foglie nei
1: manco
3: capelli.
1: Lui te
3: e
1: vuole.
3: Anche lui. A tra poco le 12 da un minuto.
4: Radio Company Time.
5: Breaking news. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
6: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
5: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
7: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio Company.
9: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza

0: più sicura per essere sicuri.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: DJ Khaled insieme a SZA con Just Us qui a Company Snack. Giulio Pego, Leo, DJM, ovvero Martino.
1: Wow.
0: Sì, perché siccome ogni tanto sentono vari nomi diversi, è sempre la stessa
1: persona.
0: È sempre lui.
1: M non sta per muflone, ma sta per Martino, quindi.
0: Anche se,
1: più marmotta in realtà, secondo me.
0: Il capibara. Che fa da sostegno agli altri animali. Non so se avete visto le foto in rete. Praticamente perché diventa un tavolino.
1: Sì, perché il capibara è fatto è molto geometrico, sì. È un comodino. E quindi tutti si appoggiano. Noi potremmo.
0: Sì, sei un po' fatto comodino. Alto, alto, snello.
1: Alto, secondo me se ti sdrai.
0: Sai cosa? Sembri quei mobiletti per le scope, quelli sottili.
1: Ma siamo veramente insultato così, il
0: bene,
1: body shaming.
0: Comunque ti vogliamo bene.
1: Prima gli abbiamo dato.
0: Lo stiamo dicendo
1: dato
0: per
1: del
0: te.
1: Muflone, del capibara, dello portascope.
0: Capisci quanti utilizzi ha? Cioè voglio dire.
1: Tranne che un umano, una persona, un DJ,
0: non vanno più
1: un
0: di
1: regista.
0: Moda.
1: No. Invece abbiamo parlato molto di cibo nella nostra puntata di oggi. Non ci siamo dimenticati ieri di raccontarvi che proprio appunto ieri 25 maggio a Cooper's Hill nel Regno Unito c'è stata la celeberrima corsa al formaggio.
0: Cioè?
1: Quella, il cheese, com'è che si chiama?
0: Ma
1: il
0: quando
1: cheese
0: lanciano
1: rolling.
0: Le forme di formaggio?
1: Lanciano una forma di formaggio, sì, da in cima alla collina, la lanciano, sì, giù e tutti si scaraventano, si scatafasciano per terra. Il primo che arriva giù vince.
0: A prendere la forma di formaggio.
1: A prendere la forma
0: allora
1: di
0: pensavo
1: formaggio.
0: Che dovessero essere al contrario, tipo risalivano la
1: cosa e
0: la forma di formaggio li prendeva.
1: No, si lanciano, solo che la collina è particolarmente ripida,
0: sì,
1: e quindi quelli che vincono poi gli devono portare il formaggio all'ospedale.
0: Sì.
1: Perché sono tutti o con la spalla lussata o con una caviglia rotta, però. Oh,
0: però una
1: vale
0: dimostrazione di forza
1: per
0: come tanti
1: formaggio,
0: pali
1: ma per il formaggio
0: questo
1: amici,
0: è d'altro.
1: Questo è altro.

0: 2024, l'anno di uscita di questo brano, è stato 80 e Bunker 44.
1: E poi, bene, 2024, 80, 44. Diamo i numeri?
0: Sì, giocateli.
1: Sai quale numero manca però?
0: Quale?
1: Il 50, caro Leo.
0: È vero.
1: 50, ovvero il valore del buono spesa che vi regaleremo tra pochissimo. Ovviamente buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv. Restate con noi se anche voi volete avere la possibilità di portarvelo a casa.
2: Radio Company, snack Radio Company.
3: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la conquista di Venezia, il centro-destra strappa gli avversari di Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Il conflitto USA-Iran o un ottimo accordo niente, dice Trump. Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti. E sui mercati si raffreddano le speranze in un accordo imminente, deboli le piazze asiatiche e le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread. Le indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, trovato morto un anno fa nelle campagne di Bari, 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta tra Bari e Tirana. Basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera dalle 20 gli altri appuntamenti di gara 5. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.

0: Robin Schulz featuring Barbs. Better Times.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Waves con Push the Button qui su Radio Company, quando si sono fatte le 12:38 e quindi
1: amigos
2: e amigas
0: è arrivato quel momento.
2: Eccolo, sentilo.
3: Snackpot, che buono!
0: Sì.
2: Lo snackpot di oggi è sempre di 50 euro in versione buono spesa da utilizzare nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supermove. Vi ricordiamo che il buono spesa che vi arriverà a casa è un buono spesa cartaceo, sì. Non è nominativo, quindi potete veramente utilizzarlo, ovviamente entro la scadenza, mi raccomando, però potete utilizzarlo e regalarlo a qualcuno,
0: certo.
2: A un nipote, a una la zia, a mamma, a un cugino, tutto quanto. Guarda, no, 50, ti devo 50 euro, non ce l'ho, usa questo ed è uguale.
0: Anche perché a quello servono, voglio dire, a farci la spesa, perché insomma, vabbè. Tra l'altro, all'interno dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, quando andrete a fare la spesa con il buono che vi regaliamo noi, ci sarà anche la possibilità di trovare dei prodotti buoni, di grande qualità, che appoggiano e sostengono il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che è proprio un'iniziativa a sostegno di tutte le aziende e le famiglie del nostro territorio. Quindi ci sono un sacco di prodotti che voi magari comprate e non sapete neanche che sono delle nostre zone, oppure nel momento in cui dovete scegliere sapete che potete scegliere qualcosa di locale.
2: Questo è fondamentale, è un sito tra l'altro che potete andare a vedere anche subito, Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.com, e è aperto sia a voi utenti ma anche aziende, quindi
0: esatto.
2: C'è tutto un mondo, andatelo a vedere, ovviamente andate a cercare il vostro punto vendita più vicino sui siti di Maxi Supermercati, Spac, Super V e Eurospesa.
0: Detto ciò,
2: che
0: è arrivato
2: c'è?
0: Quel momento.
2: Che è? Allora, se volete portarvelo a casa, ecco. È molto semplice. Giulia adesso vi farà una domanda, vi darà 3 opzioni di risposta. Dovrete ovviamente indovinare quella giusta e mandare il messaggio al 333-2688-688, messaggio scritto col vostro nome, la provincia e la risposta.
0: Perfetto. E allora, regia? Grazie.
2: Mamma mia.
0: Devo comprare il ventolino.
2: Era pesantino oggi.
0: Sì, era.
2: Mamma mia.
0: Veniva proprio
2: da denso.
0: Amici, per 50 euro in palio, per voi, quale di questi ingredienti viene utilizzato per rendere azzurro il liquore Curaçao blu? A. Colorante alimentare. B. Mirtilli. O C. Alghe blu.

0: nel titolo della canzone, quando è arrivato il momento di fare la verifica e poi di premiare.
1: Si parlava, amici, di Curaçao Blue, sì, che è questo liquore che sembra un pochino un triple sec, però è colorato ovviamente di blu. Quale tra gli ingredienti dati viene utilizzato per rendere appunto questo liquore blu? Tra colorante alimentare, semplicemente, mirtilli o alghe blu?
0: Sì.
1: La risposta corretta, amici e amiche, era la A, molto molto semplice. Tu dici, oh mio Dio,
0: mamma mia,
1: c'è questo colore blu, chissà, magari sarà spirulina.
0: No, è granchio blu.
1: Sarà granchio blu. E invece no, è semplicemente qualche goccia di colorante alimentare che dà appunto il famoso colore blu al Curaçao.
0: Allora, portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro oggi. Andiamo in provincia di Padova o a Padova.
1: Oh.
0: Ed è Cristina. Allora, Cristina,
1: brava,
0: ti abbiamo inviato
1: brava.
0: In questo momento il messaggio e quindi insomma vedrai che sei tu, perché Cristina, voglio dire, sono tante, quindi andiamo a identificarti subito.
1: Allora, molto bene che sia di Padova, così io non devo fare la mia tipica celebrazione friulana, perché c'è chi si è lamentato.
0: No, ridendo ho detto, comunque se vinco io, che sono
1: di Udine,
0: via Giuli, che non parliamo tutti così.
1: Così come?
0: Perché non vi sentite?
1: Ma io non ho nessun accento, sai? No, lo so, è solo il mio cuore friulano, sai? Anch'io sono di Udine, però non parlo così, no?
0: No, infatti è vero.
1: È solo così, un po'.
0: No, va bene, se continui così poi prendi l'abitudine.
1: Comunque ha vinto Cristina di Padova, quindi oggi il problema non si pone. Per tutti gli altri non vi preoccupate, ve lo diciamo ogni giorno che fino al 31 dicembre, ogni giorno da lunedì al venerdì, c'è in palio un buono spesa.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
0: Vittorio Ferro, bentornato in studio. È il momento di sapere da te in anteprima quelli che saranno i titoli principali di Company News, e in primo piano abbiamo le elezioni comunali.
4: E in effetti sì, le comunali, il centrodestra vince a Venezia. Reggio Calabria sempre al centro-destra, 7 capoluoghi al centro-sinistra. Poi l'Iran, gli Stati Uniti colpiscono un sito di missili e navi. L'assemblea di Confindustria, servono scelte coraggiose per la crescita, dicono gli industriali. Napoli ferisce il figlio e tenta di togliersi la vita. Poi l'Europa nella morsa del caldo, in Italia arrivano le prime notti tropicali. Cronaca Sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
10: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics e Tufano.
10: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ho capito adesso. Non cosa? Dice sei my yeah yeah.
1: No, sei
0: magnetic. Ah, che sì, è sei... il titolo della canzone.
1: Sei magnetic. Che non è facile da cantare.
0: Hai capito.
1: È una delle parole più difficili da cantare.
0: Infatti loro hanno, infatti hanno deciso di fare sei my yeah yeah. E va bene lo stesso. The Bowser è il nostro successo del presente. Dal passato invece Spandau Ballet con Only When You Leave. Solo quando te ne vai. Tipo noi adesso. È arrivato il momento di andarcene.
1: Allora dalle 11 fino all'1 torneremo anche domani. Quindi siateci insieme a noi, Giulio Impiego, Leo, DJM, per un'altra puntata di Snack.
0: Grazie ovviamente per la compagnia. Grazie adesso invece a Vittorio Ferro, perché è pronto per le Company News delle 13. Fate i bravi, amici e amiche.
1: Ciao, ciao a tutti
0: domani.
2: Snack con Leo e Giulio Impiego,
3: sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Pochi secondi e saranno le 13. A domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il voto amministrativo in quasi 750 comuni italiani dello scorso fine settimana conferma la tenuta del centrodestra. L'affluenza cala di circa il 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini hanno scelto i nuovi sindaci. Tra i risultati spicca Venezia, dove Simone Venturini ha vinto il primo turno, riconfermando il centrodestra appunto alla guida della città lagunare. Successo anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. Al centrosinistra Prato e altri 6 capoluoghi. Su 18 capoluoghi, 6 vanno ai ballottaggi. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito basi missilistiche nel sud dell'Iran con raid definiti difensivi. L'operazione arriva in un momento di forte tensione nella regione, ma Washington lascia aperta la

0: Notizia di poco fa, grave incidente ferroviario nelle Fiandre, in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello a Bugenhout. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato chiuso al momento dell'impatto. Le autorità parlano di diverse vittime. Il numero ufficiale non è stato ancora confermato. Dal palco dell'Assemblea di Confindustria, il presidente Emanuele Orsini ha chiesto stamane alla politica un grande atto di responsabilità fondato su fiducia e coraggio. Secondo Orsini, scelte condivise tra Italia ed Europa sono indispensabili per riportare la crescita al 2% annuo. Il presidente degli industriali ha avvertito: se non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ricordando che il settore vale il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Orsini ha inoltre definito la guerra un fallimento e ha parlato del rischio di deserto industriale in Europa. La cronaca: dramma familiare nel rione Sanità a Napoli, dove un ragazzo di 12 anni è stato ferito gravemente con due coltellate al polmone sinistro. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il padre avrebbe aggredito il figlio e poi tentato di togliersi la vita ferendosi alla gola e al volto. La madre del ragazzo, intervenuta per difenderlo, è rimasta ferita ad una mano. L'uomo avrebbe inoltre colpito un'infermiera del 118 durante i soccorsi. Padre e figlio sono ricoverati in prognosi riservata. L'Europa affronta una precoce ondata di caldo torrido in queste ore, con temperature che sfiorano i 40 gradi tra Francia e Spagna e picchi di 35 anche in Italia. In Inghilterra gli esperti parlano di un evento senza precedenti. Crescono le preoccupazioni per le risorse idriche e per le conseguenze sull'agricoltura. In Francia sarebbero già 7 i decessi collegati direttamente o indirettamente alle alte temperature. 2 persone sono morte durante attività sportive tra Parigi e l'area di Lione. Allerta sanitaria attiva anche nel Regno Unito e in Spagna. Gli spettacoli: una carrellata di nomi di successo per l'edizione di quest'anno del Manostica Summer Festival Folkbank, alla sua 12ª edizione, Radio Company e Media Partner. Sentiamo Francesca Bordignon di Due Punti Eventi, che organizza la rassegna. In Piazza Castello si inizia il 26 giugno con David Byrne, una partenza col botto.
1: Sì, assolutamente, avremo 10 appuntamenti in Piazza Castello, quindi davvero tanti nomi in programma.
0: Si parte con David Byrne, direi che si parte col botto.
1: Si parte col botto il 26 giugno con questo artista visionario e voce inconfondibile dei leggendari Talking Heads.
0: Poi c'è Blanco il 29 giugno, il volo il 1 luglio.
1: Poi altri nomi in cartellone, perché il 3 luglio avremo i Negramaro, che tornano ai festival prima di una lunga pausa. Il 4 luglio un altro nome importantissimo sulla scena italiana con Claudio Baglioni, ma spazio ancora agli internazionali: il 5 luglio con Europe e il 6 luglio addirittura con John Legend, per una data che sarà piano e voce, quindi una serata davvero spettacolare. Poi 7 luglio Fiorella Mannoia con uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati, il 9 luglio Francesco Gabbani e termineremo il festival l'11 luglio con Luca Carboni.
0: C'è voglia di musica dal vivo, perché i sold out si stanno avvicinando?
1: Stiamo sfiorando il tutto esaurito, esattamente, anche con il volo, mentre il concerto di Claudio Baglioni è sold out.
0: Diciamolo, in un palcoscenico che è quello di Piazza Castello, davvero suggestivo a Manostica.
1: È una cornice davvero meravigliosa, siamo in un centro storico bellissimo e quindi avere questo castello dietro al palco è una cosa davvero pazzesca.
0: Come fare per saperne di più sui live di Manostica?
1: Tutti i nostri eventi si trovano sul nostro sito duepuntieventi.com e i biglietti in vendita su Ticket One online e punti vendita.
0: Lo sport: il Giro d'Italia parla sempre più scandinavo dopo le vittorie del danese Vingegaard e del norvegese Svensson. La corsa riparte oggi verso la prima salita alpina di Carli in Ticino. Occhi puntati sui 12 chilometri finali di questa salita, con pendenza media dell'8% e punte del 13%. Fra gli italiani prova a resistere Pellizzari, attualmente sesto in classifica a 4 minuti e 11 secondi dalla maglia rosa Vingegaard. Il tennis al Roland Garros: oggi in campo Sinner, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Prosegue il cammino degli italiani a Parigi sotto un caldo intenso che ha causato anche malori tra i raccattapalle. In attesa dell'esordio serale di Yannick Sinner contro il francese Clément Tabur, arrivano le vittorie di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Il meteo: giornata in prevalenza soleggiata sull'Italia, con qualche velatura e nuvola sparsa tra Calabria e Sicilia e aree montuose. Nel pomeriggio non si escludono brevi rovesci o temporali isolati sulle Alpi centro-occidentali, sulle prealpi venete, Dolomiti, Appennino calabrese e rilievi della Sicilia orientale. Temperature massime ancora in lieve aumento. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
3: Su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: can get together, turn this party out. Move your body like a snake, ma. Like that. Shake it till it wanna break, ma.
1: Direi like molto that. Elegante questo avvio di puntata oggi. Buongiorno a tutti.
2: Sì.
1: E Kelly con Snake.
2: Ah, cioè proprio vorrei così.
1: Ti piace questa istituzionalità?
2: Una puntata di istituzionalità.
1: Sì, sì. Perché mi piace immaginarmi istituzionale, no?
2: Sì.
1: Una volta nella vita. Buongiorno a tutti.
2: Ogni tanto.
1: Adesso la sonata in re maggiore.
2: Che
1: Nikolaus Bakenstraken.
2: No, no, facciamo Nikolaus Bakenstraken. Noi siamo molto.
1: Lo conosci anche tu?
2: Sì, molto.
1: Pensavo
2: molto
1: di essere il solo.
2: Molto molto meglio.
1: Buongiorno a tutti, sigla.
2: Ecco la sua. Il megalomane.
1: Il megalomane.
2: Ecco.
1: Diamo il benvenuto anche al DJ megalomane.

0: Sarà nostra premura prossimamente.
1: Mai con farti la, sigla, la barba con la maglietta addosso.
0: Con la sigla del Ricontro Show. Sarà sì. nostra premura sì. prossimamente, perché sentendo sì. la sigla di DJ Megaloman
1: sì.
0: mi è venuto in mente che ultimamente mi è passata quella insana idea di rivedere dei programmi che magari tu guardavi solamente da piccolo.
1: Sì. Okay. Tipo?
0: Tipo che so, Kenny il Guerriero.
1: Okay, Kenny il Guerriero.
0: Kenny il Guerriero.
1: Il mix, il crossover tra South Kenny. Park e Kenny il Guerriero.
0: E Kenny il Guerriero. E ti rendi conto perché cavolo, cioè, è di una lentezza adesso nel guardarlo? Che, cioè,
1: è molto, sì, sì, è vero.
0: Cioè,
1: vero.
0: Che non avrebbe neanche successo.
1: Ma perché è riflessivo? Era già riflessivo sul tempo.
0: No, non era riflessivo. È che risparmiavano, secondo me, sul cartone animato. Scusa. Cioè, facevano la stessa scena 20 volte.
1: 20 volte. Però, se ci pensi, solo se ti ricordi la sigla di Kenny Guerriero, sì. era proprio lenta inside. Mai. Mai. Scorderai.
0: Sai che quasi quasi sto pensando che se dovessimo riguardare Megaloman, no? DJ sì. Megaloman, sono curioso di vedere che cosa pensavamo di quando gesticolavano.
1: Rideremmo. Vabbè ragazzi, dai, giriamo la ruota e vediamo di cosa parleremo oggi. Magari parleremo proprio di questo, chi lo sa. La fortuna dove ci guida.
2: Secondo.
1: Grazie, mi di il documento. Allora, beh, abbiamo una tematica vintage che poi a noi tendenzialmente le tematiche, diciamo così, un po' d'antan ci piacciono sempre. Oggi è proprio appassionato. Non la mettevamo da sei mesi sta sigla oggi. Avanti a manetta. Allora, oggi parliamo di numeri di telefono.
0: Sì.
1: Nel senso che ci sono dei numeri, adesso i numeri di telefono non si imparano più a memoria. Una volta eri costretto a impararlo a memoria, quello di casa tua, quello del cellulare dei tuoi genitori, di qualche tuo amico, sorelle, fratelli, eccetera, eccetera. Mentre adesso i numeri non si imparano più a memoria. No. Tu il tuo numero di telefono sai a memoria, quello del cellulare?
0: Beh, quello del mio cellulare sì.
1: E forse è l'unico che sai a memoria?
0: No, io mi ricordo ancora a memoria quello di casa.
1: Piano, non sconfinare. Di numeri recenti, tipo se devi chiamare tua sorella, ti ricordi
0: no,
1: il numero?
0: A memoria no.
1: Vedi. Però il numero cellulare di tua madre?
0: Ma è recente, cioè se devo chiamare casa.
1: No, il cellulare, tua mamma ce l'ha il cellulare?
0: Ce l'ha,
1: no?
0: Sì.
1: Oh. Però quello se lo sai?
0: No. Però se la devo trovare a casa,
1: che lei ha ancora il telefono fisso.
0: Esatto, la chiamo nella
1: telefono. Esatto, fisso. Infatti voglio venire là, perché una volta imparavamo i numeri a memoria. Io mi ricordo ancora a memoria il primo numero di telefono della prima casa dove ho abitato.
0: Ecco.
1: 26 21 27. Sei cifre, cortissimo. Non c'erano i prefissi all'epoca ancora, cioè non c'era l'obbligo dei prefissi. Quindi, quali numeri di telefono vi ricordate a memoria? Sia quelli vecchi, magari ci dice, io mi ricordo quello della prima casa. Mi ricordo. Quali numeri di telefono vi ricordate a memoria? Memoria 333-2688-688.
3: You know, I've been trying to get a true fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Company, il Belli Conte 4.0, il programma elegante istituzionale, ecco, che mai scorderai. Mai scorderai. Ed è legato ai numeri di telefono.
1: Sì.
0: Quali numeri di telefono mai scorderai? Nel senso, quali numeri di telefono hai imparato a memoria? Quelli
1: adesso
0: che ti insegnavano quando eri piccolino, te li ricordi ancora? Oppure ricordi i numeri attuali di
1: cellulare? Sì, perché una cosa che si faceva all'inizio era insegnare ai bambini il numero di cellulare a memoria.
0: No, prima cosa, 26, 21, 27, me l'hanno ripetuto mille, me l'hanno tatuato, perché non è, però insomma, ti entrava in testa, sì, ti entrava in testa, come la storia infinita.
1: Oggi è in vena?
0: Sì, oggi è... Come si chiamava lui?
1: Cosa?
0: Il
1: Limale?
0: Coso peloso? No, il coso peloso su cui sto volando.
1: Il fortuna
0: drago, bravo. Esatto, pensa a te. Allora, 333-2688-688, quale numero di cellulare, quali numeri di cellulare o di telefono fisso ricordate ancora oggi, anche cavalcando il fortuna drago?

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: essere un po' così. Senti, sì, cioè il caldo di questi giorni veramente ci sta travasando letteralmente al mare. Invece siamo in modalità vintage.
1: Sì.
0: E vuoi, di cosa parliamo? Di numeri di telefono.
1: Vuoi che te ne citi un po'?
0: Cita, cita.
1: Ti cito. Allora, ciao, ricordo il mio numero di cellulare, quello di mio marito e di mia mamma.
0: Ah, vedi? Quello della mamma è quello vecchio, sicuramente.
1: Quello della mamma è quello vecchio, però del marito lo ricorda.
0: Beh, marito, sì.
1: Poi c'è qualcuno che
0: può stalkerare anche se si è dimenticata il telefono.
1: C'è qualcuno che è veramente bravo perché scrive: io conosco a memoria i numeri di cellulare dei miei familiari e amici più stretti. Per non dimenticarli, li digito ogni volta anziché affidarmi alla rubrica. O rubrica.
0: Che dir si voglia.
1: Davide.
0: È una specie di esercizio mentale anche, non è male. Una specie di sudoku, ma fatto con i numeri del telefono.
1: In modo che lo digiti, perché di solito c'è chi ha la memoria, quella memoria, sì, e c'è quella più facile, che è quella visiva.
0: Sì.
1: Se tu digiti i numeri,
0: Ti rimane impresso.
1: Infatti. È così come il nostro codice del cellulare, cioè una volta che te lo ricordi a memoria, perché ovviamente
0: segui quella sequenza, esatto, con le dita. Magari se lo devi dire, cioè tipo, dimmi il codice del... che simpaticoni che simpaticone che siamo, che burloni. Conte non ti direbbe neanche, non lo so. Vabbè, dai, sentiamo chi c'è al citofono.
2: Company, io mi ricordo ancora a memoria il mio primo numero di telefono di casa e quello dei nonni. Quello è nel cuore, tatuato nel mio cuore. Ciao, buona giornata.
0: Che bello, che momento romantico, perché effettivamente la domenica chiamavi i nonni a casa.
1: Certo.
0: Nonno, posso venire a pranzo? A cena?
1: No, no. Chi è? Chi c'è? Che è suonato il citofono? Ah, beh.
3: Vorrei prenotare un posto per venire a ballare.
1: Il presidente di tutte le Proloco, che salutiamo. Allè. Salve, lei arriva sempre con questa musica, che è quella, ricordiamo, della sua sala preferita.
3: Esatto, si ricordi che se vuole prenotare questa sera per venire a ballare, deve chiamare il numero della Proloco di... chiaro, no?
1: Sì.
3: E le do il numero 7.
1: Sì. Lei si ricorda tutto a memoria, quindi.
3: Esatto, per prenotare il suo posto per venire a ballare.
1: Certo.
3: Poi se desidera invece...
1: Quale?
3: Prenotare per la sala techno.
1: Sì.
3: Invece, anzi, adesso mi sposto in sala techno e glielo dico.
1: Eh?
3: Deve chiamare il numero di Massimo Biradi.
1: Ah, ok.
3: Se vuole lo do.
1: No.
3: Secondo me potrebbe essere una bella vendetta dopo tanti anni che lui dava numeri a cazzo.
1: No, ma non lo
3: adesso
1: dia.
3: Adesso diamo il suo, aspetti.
1: Non
3: lo dia,
1: perché lui poi non dava l'ultima cifra oppure non dava gli ultimi due
3: adesso
1: numeri.
3: Adesso chiamatelo.
1: No, ma dai, va.
3: Chiama 348 2347 7291. Chiamatelo.
1: Sì, vabbè.
3: Chiedetegli un tavolo per venire a ballare. Sì. Se invece volete ballare lissimo, potete chiamare il 333-2688-688. Vi prenotiamo un tavolo. Questa settimana, in omaggio,
1: cosa?
3: Il servizio segnaposto.
1: Cioè?
3: Cioè vi diamo un maglioncino all'entrata,
1: mettere,
3: e voi,
1: sì,
3: potete posarlo su massimo tre sedie.
1: Tre sedie.
3: Invece in sala techno,
1: sì,
3: se volete prenotare un tavolo bordo pista, chiamate sempre il nostro Massimo Biraghi, sia di notte ma anche di giorno.

0: Allora, prego.
1: Allora, c'è chi scrive: ciao, secondo me i numeri degli amanti non si dimenticano mai.
0: Ah.
1: Che è plausibile forse come cosa, però io per esempio non ricordo nessun numero oltre al mio.
0: No.
1: Amante, non amante, amore, non amore.
0: Sì, esatto.
1: Ma non è che li ho rimossi, cioè proprio non me li ricordavo.
0: Le hai rimosse.
1: Ma non mi ricordavo neanche, cioè quando... c'erano nella mia
0: sì,
1: vita.
0: Sì, giusto, cioè qua, ok.
1: Allora, io ricordo tutti.
0: Pensa che neanche loro si ricordavano di
1: certo.
0: Me.
1: Io ricordo tutti i numeri e li faccio sempre. PS, il Fortuna Drago si chiamava Falcor.
0: Grazie.
1: Il mio cane si chiama così, per quello se lo ricordo.
0: Ah.
1: Poi il...
0: Tu pensa avere un Fortuna Drago in giardino.
1: Il mio primo cellulare, avevo 17 anni, era un Motorola, di quelli con lo sportellino a antenna, e non
0: bello.
1: Potevo andare in rubrica per spedire un messaggio, dovevo digitare il numero ogni volta, quindi ho imparato a memoria, e li so ancora adesso, il numero di mia mamma, delle mie due sorelle e dei miei tre migliori amici, Giulia di Trieste.
2: Ma tu ti ricordi la tragedia quando dovevi cambiare telefono all'epoca, che dovevi copiarti tutti i numeri a mano perché nel telefono ci stavano tipo 10 numeri, 99 numeri, non di più. Adesso ce ne stanno infiniti e quindi nella tua rubrica hai un sacco di numeri di cui non conosci l'appartenenza.
1: Ciao belli, ciao Conte, dal 75 anno in cui sono nata, all'85 ho vissuto alla Sacra Famiglia e mi ricordo ancora il numero fisso, poi mi sono trasferita a Selvazzano e ricordo tutto pure quello. Da gennaio 94 ho ancora quel numero di cellulare col quale vi sto scrivendo, i numeri di telefono mi piacciono, me li ricordo facilmente.
2: Che bello, chissà perché da Barcellona si è trasferita in provincia di Padova. Vabbè.
1: Sì, vabbè.
2: Mettiamo un disco.
1: Mettiamo un disco.
2: Sento la necessità di mettere un disco su sta cagando. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down.

0: numeri di telefono, numeri di cellulare, numeri storici che vi ricordate ancora perfettamente a memoria, magari ve li hanno insegnati quando eravate piccoli e non vi escono dalla testa, oppure insomma siete così bravi che ancora oggi riuscite a imparare i numeri di telefono a memoria. Molto pochi fanno questa cosa, quindi 333-2688-688, quali sono quei numeri telefonici che ancora oggi ricordate a memoria? Un saluto anche al Fortuna Drago.
1: Certo, ci ha mandato la fotografia.
0: Bellino, bello. Faccia simpatica.
2: Company, Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati 0824 43 732.
7: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: sempre particolare d'Argento Amico,
1: ai ai ai, allora, che male che mi fai.
0: Ai ai, mentre c'è chi scrive il mio, quello di mio marito, di mia mamma, di mia sorella, quello di Radio Company, ascoltandovi tutti i giorni.
1: Si ricorda, è vero, anche. Tanti di voi magari sanno a memoria il nostro numero, anch'io non ho imparato a memoria. Insomma, tutti.
0: Davvero?
1: Sì, ti ricordi quella volta che ne ho dato un altro in diretta?
0: Sì, non
1: tipo,
0: so perché.
1: Non si sa per quale motivo.
0: Radio Company, a parte il mio numero di cellulare, mi ricordo il numero di telefono di casa mia, ma solo perché era semplicissimo: 87006.
1: Ah, okay, quasi agente segreto.
0: Buona giornata.
1: Bello, bello, bravi, mi piace, mi piace. Allora, amici, è il momento. Preparatevi, tenetevi forti, perché è il momento del Club degli Ignoranti.
2: Radio Company, il Club degli Ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate. Stiamo per darvi una parola. Mm-hmm. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ma bensì vogliamo una definizione inventata da voi per poter entrare ufficialmente nel Club degli Ignoranti.
1: Esatto.
0: Quindi
1: ricordiamo anche che se avete già partecipato, avete già vinto la tessera, comunque potete continuare,
0: certo,
1: a partecipare portando la vostra creatività,
0: no,
1: perché se avete già vinto la tessera,
0: anzi,
1: vuol dire che siete meritori di far parte del club,
0: anzi,
1: e ne fate parte.
0: Dovete partecipare.
1: Esatto, se no qual è il club che ti dà la tessera e non ti fa entrare?
0: Certo.
1: Se invece non l'avete ancora vinta, oggi potrebbe essere la giornata giusta. Vi faccio un esempio di parola, giusto per farvi capire come funziona questo simpatico club. Se la parola fosse cifra,
0: cifra.
1: Che cos'è il cifra, lo cifra, le cifra, la cifra, lucifra, lucifra,
0: lucifra,
1: è carino,
0: o cifra,
1: o cifra anche.
0: Ricordiamo la regola che non va separata la parola.
1: La parola non si può separare, non si possono fare parole composte, però si può cambiare l'accento, certo. Quindi vedete voi. 333 2688 688, la parola con cui giochiamo oggi è proprio cifra.

0: Club degli ignoranti, ragazzi, oggi smiling people come noi siamo da sempre qua nel Belli Conte 4.0, soprattutto il Club degli ignoranti che ci fa sorridere ogni giorno di più.
1: Allora, dice si cifra un tormentone di quest'estate.
0: Ah, che cifra.
1: Cifra,
0: bello, mi piace. Poi
1: allora cifra, ciao Belli Conte, cifra è un gioco da tavolo in cui vince chi riesce a fatturare di più.
0: Ah,
1: famoso gioco da tavolo.
0: È tipo cos'era? Millionaire, una cosa del genere, sì. Forse.
1: Ciao, Lucifra è la mamma di Lucifero. È staccata,
0: qui,
1: dici, composta.
0: Qui potrebbe essere un tentativo
1: giallino,
0: di fare un composto, non lo so. Giallino.
1: Cifra
0: giallino.
1: Non è nient'altro che una lancetta sul cruscotto dell'auto che ti indica quanta benzina stai consumando.
0: Bene, anche questo non è male. Sentiamo dopo il giallo chi c'è al citofono.
2: Nuova marca di detersivo per piatti al limone, la cifra.
3: Lucifra è la moglie incazzatissima di Lucifero.
4: Cifra sta per Centro Italiano Federazione Radiomotori Ambulanti.
0: Beh, qui siamo impegnati tanto per tirar fuori questo acronimo. Attenzione, ricordatevi che non possiamo fare le parole composte. È vero che Lucifra tende a ingannare, però non si può mettere insieme Lu con cifra, è solo cifra. Quindi cifra è la moglie incazzata di Lucifero. Ecco, potrebbe funzionare così.
1: Bene.
0: Detto questo, 333-2688-688, la parola di oggi per giocare ed entrare nel club è cifra.

0: ignoranti di oggi, attenzione, stiamo giocando in questa puntata con l'ennesima parola. Sentiamo che cosa è arrivato.
1: Allora, diciamo che se fosse tutta attaccata potrei darla buona, Sara. Però l'abbiamo detto, non scomponete, lei ha messo la lineetta in mezzo. Allora dice, è un nuovo tipo di saluto tra i ragazzi, invece di dire fra i ragazzini, invece di dire ciao fratello, si abbrevia con ciao fra, cifra.
0: Vabbè, se fosse stato senza trattino è cifra.
1: Allora, come suggerimento usato tra gli adolescenti per copiare nel test a scelta multipla, scuola cifra.
0: Ah, giusto. Okay. So che viene molto usato in questo periodo.
1: Allora, ciao, la ballerina classica più conosciuta d'Italia è Carla Cifra.
0: Carla Cifra.
1: Beh, attuale, una volta c'era.
0: Bella, com'è che si dice quando mescoli le lettere?
1: Cifra, animale preistorico delle Dolomiti.
0: Non mi ha cagato proprio di striscio.
1: No, perché...
0: Zero. Quando mesco le lettere, come si dice?
1: Anagramma.
0: Anagramma, vedi. Oh.
1: Cifra è una bevanda che fa la Fanta, la Sprite e la cifra. Saluti da Andrea.
0: Oh, grazie Andrea, vai col citofono.
2: Il Cifra è uno scooter a tre posti.
3: Ieri sono andato a vedere il concerto del più grande rapper italiano, Fabri Cifra.
1: Famosissimo.
0: Grande, sì. Se la gioca però un po', con Mara Cifra.
1: Sì. Andiamo, siete tutti in forma oggi.
0: Comunque cifra, lo dico, è l'anagramma di Fracci, no? È vero.
1: Se ci fosse
0: cifra, Fracci. Ma sì, dai, cerca di essere un po' elastico con
1: due
0: la
1: C, due che C. Palle.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company. I suoni, i personaggi, tutta l'allegria e il buon umore di Radio Company in diretta dal tuo evento, dal tuo store, dalla tua attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: direttamente dall'Eurovision. Questa è la canzone che ha vinto e non poteva essere altro che un disco Luna Park per noi. Cioè, perfetta, certo. Proprio. Detto ciò, chi premiamo oggi?
1: Daniela!
0: Brava Daniela!
1: Ciao belli, conte cifre, è un gioco da tavolo in cui vince chi riesce a fatturare di più.
0: E allora Daniela va la nostra tessera del club degli ignoranti, ma soprattutto dedichiamo questo elegantissimo, quasi come Dara, momento musicale.
1: Certo.
0: Tutti insieme, tutti insieme. E così noi ce ne andiamo. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megaloman è tutto. Appuntamento ovviamente domani dalle 13 alle 14 per la vostra pausa pranzo più elegante che ci sia. Ciao!
1: Ciao!
0: 2-2!
2: 2-2!
3: Radio Company Time.
4: Noi siamo la family.
5: Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
6: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
5: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
7: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Cattive abitudini su Company, le 14:06. Amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Dai che ci siamo, nuova puntata, quella del martedì dei Pischelli. E come e al basta. Solito niente
1: non And c'è... many more, come dicono gli inglesi.
0: E tante altre novità cose. Da farvi scoprire in queste due ore.
1: Quali?
0: Nessuna, ovviamente, bene, a parte 4Pen, che è quella che ci portiamo dietro come grande novità. Vabbè.

0: ci sono i piscagli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Paga.
2: 14:06, buongiorno. Mi sono preso dentro dal sottofondo del nostro sponsor.
1: Sì, è molto bello come fanno. Che è l'uomo delle pubblicità, il nostro DJ Nick, che salutiamo.
2: Esatto.
1: Ciao DJ Nick.
2: Se vuoi passaci questa base perché ci piace.
1: Ci piace tantissimo, esatto. Va bene, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: E ovviamente ciao anche a tutti voi. Come al solito il nostro numero sempre lo stesso, 333-2688-688, e siamo pronti a farvi sopportare una nuova giornata di caldo.
2: Sì, dai che soffriamo tutti insieme. Oggi hanno bilanciato la radio,
1: sì, ok, qui ci siamo.
2: C'è un po' caldo dappertutto, non c'è più questo scompenso.
1: Sì, ma va bene uguale. Sì. Io ovviamente saluto tutte quelle persone che lavorano in azienda, in fabbrica, perché
2: sotto
1: è lì davvero. No,
2: vabbè.
1: No, sotto solo cocente, no,
2: però
1: effettivamente lì si raggiungono temperature disumane, quindi bravi loro perché stanno lavorando,
2: panettieri,
1: perché
2: non tutti
1: hanno l'aria condizionata, bisogna ricordarlo. Quindi bravi voi che portate avanti il paese, perché è vero, in questi casi lavorate anche in condizioni non così facilmente sopportabili.
2: Grandissimi.
1: Sì. Mi sembra preso in giro, sembra. è arrivato, Guarda che noi siamo molto più fortunati se ci pensi.
2: Ieri no.
1: Vabbè, ieri no, però in ogni caso siamo molto più fortunati, mentre loro lavorano in delle condizioni che a volte sono difficili.
2: Loro lavorano per davvero, noi cerchiamo di fare cose,
1: infatti,
2: di dire cose sensate.
1: E
2: dai,
1: ci pagano pure per dire delle cose sbagliate. Vabbè, dai, a parte gli scherzi, si incomincia fino alle 16 insieme, quindi siateci e rimaneteci.
2: Iniziamo con gli Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons con Sharks su Radio Company, 14:11. Ancora buon pomeriggio dei Pischelli. Abbiamo appena cominciato e tra poco, o meglio, a fine di quest'ora si giocherà anche come al solito con 4Pen.
1: Ci sono un paio di messaggi. Sì. C'è tipo Marta che manda: tutti vorremmo essere un po' come Sally distesa al fresco. Un cane, molto bene.
0: Vabbè, e i poi cani, sì, è vero.
1: Rudy, cotto al lavoro in fabbrica di riciclocarta su una ruspa senza climatizzatore.
0: Esatto, non solo le persone dentro, ovviamente in fabbrica, ma anche quelle che magari lavorano proprio sui mezzi. Quindi,
1: tutti,
0: raga, siamo con voi, ecco, cerchiamo di farvi compagnia per queste due ore, cerchiamo in un certo senso di farvi distrare un po', ecco, questo è l'importante.
1: Siamo con voi a 23 gradi però.
0: Sì, ma non mettere proprio, certo che tu dovresti consolare un attimo, invece no, vai a mettere il dito sulla ferita aperta.
1: Verrà caldo anche qua secondo me.
0: Sì, vabbè, basta.
1: Anche perché basta che entri in questo studio Gianluca Pacini fa aria condizionata e accende il riscaldamento.
0: Sì, figurati. Aspetta, non riesco neanche più a parlare perché ho la gola secca.
1: E ci porta la stufetta.
0: Vabbè, dai, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Pischelli! Spot!
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: chiama Price Tag B.O.B. Jessie J, poco prima Car Brave, Francesca Michelini e anche Fabri Fibra. Fotografia all'inizio 21 Pilots con Stressed Out. Bella anche oggi, eh?
1: Tre canzoni che ovviamente torneranno domani, il nostro Millennium Mix. Ma adesso siamo pronti invece per il comp'anniversario. Due chiamate belle che prenotate, due posti belli che occupati. Quindi oggi si porta a casa tranquillamente. Però vi ricordiamo come prenotarlo il comp'anniversario.
0: Tipo, oggi per oggi in emergenza 333-2688-688 per i prossimi giorni, già da domani fino al 2013. Ok, sì. radiocompany.com, sezione comp'anniversario, c'è un tasto bello grande in alto.
1: Esatto.
0: Tu ci schiacci sopra.
1: Ci clicchi, è davvero molto semplice, compili il form. Esatto, uguale praticamente anche per l'applicazione, la potete scaricare, ve lo ricordiamo, Radio Company sul vostro store del telefono. E tac, ci avete anche a portata di mano, così potete ascoltarci ovunque voi siate.
0: È molto comodo.
1: Bene, ricordato tutto, ci risentiamo tra poco con le due telefonate.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Company, 14:33. Prima telefonata del companiversario, perché noi Pischelli tutti i giorni nella prima ora consegniamo due messaggi a due fortunati.
1: Bravo, esatto, facciamo delle piccole sorprese per persone che forse potrebbero apprezzare
0: ogni
1: oppure
0: tanto
1: no.
0: Ben riuscite, ogni tanto no. Ma vediamo oggi come andrà con Diego.
1: Apprezzerà Diego. Ciao Diego, benvenuto.
2: Ciao Pischelli.
1: Ok, allora senti Diego, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, non solo per te ma anche per un'altra persona. Che accade?
2: Sì.
0: Confessalo, cosa succede oggi?
2: Pronto, è andata via la voce.
1: No, okay. Dicevo, immagino che questo possa essere un po' difficile da dire perché capisco, no? Però oggi che cosa succede?
0: Sai
1: che cosa accade oggi?
2: Oggi è l'anniversario.
0: Allora,
2: matrimonio.
1: 14, è contentissimo come noti dalla voce, è felice di festeggiare questi 14 anni.
0: È un po' in croce, mi sembra di capire.
1: Esatto, io me lo immagino col telefono all'orecchio e con il coltello della moglie sul collo.
0: È in ginocchio così che sta rispondendo e la moglie lo sta guardando.
1: La moglie che gli avrà detto: se oggi non rispondi è finita, cioè veramente. Allora, oggi sono 14 anni di anniversario, ma nessuno sa che noi siamo insieme da 23 anni, 23 anni chiaramente di alti e bassi, di pianti, di risate pazze tra di noi, i due bambini meravigliosi, una vita piena, ti amo come il primo giorno che ti ho visto e amo tutto di te. Buon anniversario amore mio da tua moglie pazza ed esaurita Laura.
0: È pazza ed esaurita per colpa tua?
2: No, è pazzo di suo.
1: Sì, esatto, okay. Sì, comunque.
0: Quindi,
1: pazza d'amore,
0: alzando
1: dai.
0: Le mani, sì. Le mani.
1: Hai visto come Diego in realtà non vuole dare dire troppo,
0: non
1: meglio così,
0: sbilancia,
1: non si sbilancia
0: perché
1: Diego.
0: Ogni mossa è la fine.
1: Sì,
0: 23
1: esatto.
0: Anni, comunque. Cosa vuoi dire a tua moglie?
2: Che l'amo tanto anch'io e amo i nostri figli.
1: Bene, questo è l'importante. Ottimo, dai, allora festeggia per bene con la tua famiglia, magari rimanda tutto questo a questo weekend e dai Diego, in bocca al lupo.
0: Coraggio.
2: Grazie.
0: Dai Diego, siamo tutti con te.
1: Siamo con te Diego.
2: Ciao.

0: Eva Max con My Head, My Heart su Company, 14:39. Ci siamo, seconda chiamata del comp'anniversario. E abbiamo Christian. Ciao Christian.
1: Ciao Pischelli. Buongiorno,
0: come stai? Come va?
1: Bene.
0: Bene, ottimo.
2: Perché hai tentennato? Sei un attimo di...
1: Così.
0: Vabbè, oh raga, tutto a posto oggi, è il caldo? Non ho capito, oggi sono tutti
2: smunti.
0: Infatti, ma vabbè, ok, allora dai, senti Christian, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, se ti va di dirlo che cosa succede?
1: Ringiovanisco.
0: Grande, auguri, dai, ci siamo. Tanti auguri, buon di buon compleanno.
2: E c'è un bellissimo messaggio per te che dice così: sei ufficialmente entrato nella categoria vintage. Tantissimi auguri per i tuoi 50 anni. Firmato Samuele, Aurora, Daniela e Christian.
1: Grazie mille.
2: 50 Perfetto. Sono tanti, ma anche
0: vabbè,
2: pochi.
0: Vabbè, 50 sono tanti, non dirlo con quella voce.
2: No, però ti fa comprendere di aver vissuto un bel pezzo di vita.
0: Beh, metà secolo, voglio dire, vissuto, e 50 anni, intanto sono stati, i primi 50 sono stati raggiunti, ecco.
2: Ecco, se dovessi fare una recensione tipo TripAdvisor dei tuoi primi 50 anni, quante stelle, che cosa diresti?
1: Minimo 5,
0: bene, vai, dai, perfetto, piace, ottimo. Grande. Allora, Cri, tanti auguri di buon compleanno, mi raccomando, festeggia per bene e basta, cioè goditi questa giornata tutta per te.
1: Grazie.
2: Perfetto.
1: Mille.
0: Perfetto, sei un grande. Ciao, Christian, ciao bello, ciao. Radio
3: Company. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, la loro Gone Gone Gone, e anche oggi abbiamo qualcosa da regalarvi.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4Pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4Pen.it.
2: Anche oggi amici potete vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4Pen.it.
0: Sito dove troverai tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna e il look più hot della nuova stagione. Entra quindi nello shop online 4Pen.it e crea il tuo look.
2: Raga, ennesimo giorno nel quale appunto vi regaliamo questo buono del 50% di sconto, lo faremo fino a venerdì, quindi mi raccomando, le regole sono leggermente ma è un gioco molto facile.
0: Allora vai. Telefonino alla mano, smartphone alla mano, prendete il vostro motore di ricerca, sì, Firefox o qualsiasi roba, cercate 4pen.it, andate sul sito, selezionate un prodotto, un capo d'abbigliamento, quello che vi piace di più, screenshotate, fate lo screenshot. E ce lo inviate al 333 2688 688.
2: Esatto, è fondamentale vedere questa parte qui, anche perché soltanto così potremo premiare un vincitore o una vincitrice, quindi
0: dovete impegnarvi un po', sennò...
2: Esatto, magari ci sarà sicuramente quella camicia in lino che a tutti i costi volete comprare.
0: Dall'altra quel parte, cargo che intrigante.
2: Quel cargo che a tutti i costi volete comprare e volete portarvi a casa. Ecco, questo è il momento giusto appunto per provare a partecipare. Quindi 333-2688-688, entrate nel sito ufficiale di 4pen.it, fate uno screenshot al capo che tanto vorreste comprare e a quel punto ce lo mandate. Tra tutte le foto che noi riceveremo, ovviamente andremo a selezionare completamente a caso vincitore o una vincitrice.
0: Abbiamo un metro di misura abbastanza particolare basato su un'intelligenza artificiale turca e che fa una selezione particolare e ci propone il vincitore tutti i giorni. Ricordiamo, ultimi giorni per poter giocare e poter partecipare.
2: Infatti,
0: quindi affrettatevi.
2: Fino a venerdì. Ovviamente ricordatevi di utilizzare questo buono dal valore del 50% di sconto, anche perché è una di quelle occasioni che capita davvero poco. Quindi mi raccomando, sfruttatelo, e lo ricordiamo, è un buono che va sfruttato esclusivamente online.
0: Quindi breve recap, 4pen.it, screenshot a un prodotto, ce lo inviate al 333-2688-688. E tra poco svegliamo il vincitore.
1: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: C come Company, C come C Radio.

0: maledetto me. Fulminacci con Maledetto me su Company. 14:57, è arrivato il momento di premiare colui o colei che si porta a casa il buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online di forpen.it.
1: Allora,
0: sentiamo.
1: Il premio oggi lo diamo a Giada, che Giada ci ha mandato una bellissima foto.
0: Brava
1: blusa
0: Giada.
1: Blusa Wallé.
0: Non ho idea, non so di quello che hai appena letto, però va bene, apprezzo il tentativo.
1: Presumo.
0: Va bene, non voglio
1: brava.
0: Sapere. Ottimo,
1: bravissima.
0: Brava. Mi raccomando, tramite la mail ti arriverà proprio questo codice da utilizzare poi in fase di acquisto finale del capo o dei diversi
1: come
0: capi come coupon. Mi raccomando, sfruttalo perché è un'occasione che non tornerà mai più.
1: Poi mi raccomando, quando ti arriva tutto a casa, ti metti i vestiti che hai ordinato, ti fai una foto e la pubblichi su Instagram taggando
0: sì,
1: Radio Company.
0: E ovviamente anche gli amici di Forpen.
1: Così testimoni che hai vinto il 50% di sconto.
0: Esatto, noi siamo curiosi di vedere tutte le storie, quindi mi raccomando, vi aspettiamo, anche perché noi le storie che nelle quali taggate Radio Company le vediamo, non
1: sì.
0: vi preoccupate.
1: È tutto sotto,
0: è tutto sotto i nostri occhi, sempre.
2: Radio Company Time.
0: Un minuto alle 15.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11.

0: Olivia Dinn con So Easy to Fall in Love su Company. 15:02, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Joe e Chicco si riprende in questo pomeriggio molto caldo a farvi compagnia almeno fino alle 16, poi ci penseranno altri nostri colleghi, ma intanto abbiamo bisogno di voi.
1: Allora, ci sono un sacco di articoli leggendo su vari siti online di un'inversione di tendenza, cioè, dove la generazione Z,
0: okay,
1: no, è generazione che diciamo quasi nasce con l'intelligenza artificiale sotto braccio, a ChatGPT si chiede qualsiasi roba,
0: sì,
1: no? E per quest'estate preferiscono ritornare a prenotare le vacanze direttamente in agenzia,
0: okay,
1: quindi fidarsi di un umano,
0: sì,
1: piuttosto che magari farsi fare gli itinerari da ChatGPT o crearseli da soli. Quindi è un ritorno al contatto umano.
0: Allora, guarda, conosco proprio
1: cosa,
0: una coppia di amici che per esempio quest'estate partirà per il Giappone e per esempio si sono proprio affidati ad un'agenzia, pagando di conseguenza,
1: certo,
0: sapete che le agenzie ovviamente poi
1: un
0: in qualche modo devono guadagnare,
1: sì,
0: chiaramente per organizzarti
1: però
0: quello che è l'itinerario.
1: È una persona che pensa tutto.
0: È questo, io mi rendo conto soprattutto che quelle persone che magari lavorano tutto il giorno e non hanno tempo di pensare alle vacanze, queste cose qui, si affidano chiaramente pagando quindi una terza persona che organizzi i diversi itinerari e di conseguenza si prende un po' cura di quella che sarà la loro vacanza.
1: E quindi oggi al 333-2688-688 vogliamo capire se anche voi siete diciamo in questa inversione di tendenza, quindi dovete organizzare una vacanza che,
0: sì,
1: sia una vacanza semplice ma anche come Giappone lontano, io dico forse è meglio
0: andare soprattutto
1: da un'agenzia. Io farei tutto da solo se fossi
0: per esempio,
1: mi piace cercare, provare, fare senza chiedere.
0: Assolutamente, certo, secondo me dipende sempre da dove vai. Per esempio il Giappone è un posto che obiettivamente non conosci.
1: È come andare in America, stessa roba.
0: In America ok, però in Giappone veramente non hai minimamente idea di come funzionino le cose. Poi cosa succede se ti fai male e l'assicurazione e quelle cose lì e l'itinerario, che cosa mi conviene guardare, quanti giorni devo impiegare. Quindi oggi al 333-2688-688 la domanda è davvero molto molto semplice: A, se avete già intenzione di fare le vacanze e soprattutto dove andrete, e B, per
1: fate tutto da soli o
0: esatto,
1: vi affidate,
0: cioè,
1: un'agenzia?
0: Per la meta scelta vi organizzate da soli o fate fare questo arduo compito invece a qualcun altro, come ad esempio proprio un'agenzia?
1: Quindi modalità fai da te, stando tu lì ore e ore sul sito delle compagnie aeree a cercare il biglietto migliore, fare tutte le ottimizzazioni del caso, o arrivare a scatola chiusa da un'agenzia consegnando il malloppo,
0: dire,
1: e si arrangiano loro?
0: Guardi signora dell'agenzia, io voglio andare in Thailandia, mi dica che cosa fare, questi sono i soldi che metto a disposizione, faccia lei. Allora 333-2688-688, quindi dove andrete in vacanza e soprattutto vi siete organizzati da soli o avete lasciato questo compito qui ad un'agenzia?

0: Bonucci, questa è Anxiety dallo scorso anno su Radio Company. 15:08, si parla di vacanze quest'oggi. Quindi vacanze fai da te, organizzate tutto voi oppure date dei sordi a un'agenzia che vi propone,
1: che si occupa,
0: pacchetti, varie,
1: esatto,
0: cose.
1: E vogliamo sapere anche dove andrete e come vi siete mossi appunto per quest'anno, così mettiamo tutto in un unico insieme. Sentiamo.
0: C'è un pippone da un ascoltatore, però utile.
2: Buongiorno Radio Company, ciao Pischelli. Allora, la mia idea è questa: per viaggetti non troppo complicati si può fare anche il fai da te, dove non si investa molto. Per viaggi un pochettino più impegnativi, secondo me è meglio andare tramite agenzia, dove si hanno delle assicurazioni. E spiego il perché: perché a me è successo, è fallito il tour operator e l'agenzia ci ha provveduto a ridarmi indietro soldi, e poi dopo mi ha riprogrammato tutto il viaggio, logicamente tramite un altro tour operator. Per cui sì, si spende un po' di più, però secondo me a volte ne vale la pena. Ciao, buona estate a tutti, visto che è scoppiato il caldo.
1: Grazie, perfetto. Beh, effettivamente dice una cosa giusta, dipende un pochino da dove vai. Cioè, poi ci sono anche quelle persone che magari veramente non hanno la voglia di mettersi lì e a organizzarsi, e quindi anche per
0: andare a Feltre.
1: No, non è Feltre. Guardi, voglio organizzare un viaggio per andare a Feltre. Salutiamo tutti gli amici di Feltre. No, non c'entra questo, però magari vuoi andare in Toscana, ok? Sì. E tu dici: cavolo, la Toscana obiettivamente è stra mega portata. Cioè, ti basta conoscere, ok, vado a vedere Siena, vado a vedere Firenze, faccio queste grandi città, poi ce ne sono chiaramente anche altre, tutte altre parti molto belle da vedere, però forse non ti affideresti ad un'agenzia per un viaggio di questo tipo.
0: Ma il folle è là fuori, secondo me.
1: Il folle è là fuori, solo quello che magari non ha voglia, cioè quello che dice: guarda, non voglio sbattermi, quindi chiedo l'agenzia anche in questo caso.
0: Parliamo proprio di questo: 333-2688-688, quindi siete per vacanza fai da te oppure vacanza organizzata da un'agenzia.
1: Ma prima ascoltiamo qualcos'altro?
0: No, a posto così, ce ne sono tanti.
1: Ci sono tanti vocali, appunto.
0: Li sentiamo tra poco.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 34 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
15: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: Il nuovo singolo di Rama si chiama Cabana su Company 15 e 16. Allora si parla di vacanze, dove andrete quest'anno, ma soprattutto, dato che la generazione Z a quanto pare si occuperà delle vacanze affidandole in realtà alle agenzie, volevamo capire un po' come vi siete mossi e organizzati voi.
1: Ma forse questo ritorno un po' tra virgolette al vintage che ti porta a quella
0: bellezza. Allora,
1: tipo fare le foto col rullino, roba.
0: Esatto,
1: andare
0: stessa
1: in agenzia
0: cosa.
1: Magari.
0: Allora, subito blocco Massimo che scrive: se devi fare un viaggio nel sud Italia non è solo meglio rivolgersi ad un'agenzia, ma anche nella grazia di Maria.
1: Che è vero.
0: Innanzitutto non è vero. Ma cosa dite? Non è vero.
1: Una volta io ho prenotato per andare a Bari.
0: Mai fatto.
1: Hanno rubato l'aereo.
0: Non è mai successo, ovviamente. Allora,
1: Bari,
0: Massimo, non è vero. L'unica cosa, noleggia macchine X, cioè nel
1: c'è
0: senso.
1: Una piccola tecnica di sopravvivenza.
0: Tu comportati come i pugliesi e vedrai che andrà tutto bene.
1: Io sono stato a Bari Vecchia, se
0: ma
1: non sbaglio.
0: Ma quando sei mai stato a Bari Vecchia?
1: Davvero?
0: Non sei mai stato a Bari Vecchia,
1: sì.
0: Tu non hai la faccia di
1: allora,
0: una che è stata.
1: Poi ti racconto la storia perché in radio non voglio dirlo.
0: No, certo.
1: Però sono stato a Bari Vecchia, davvero, con altre persone, ok? Lo dico dopo. C'è una piccola tecnica quando il signore parcheggiatore.
0: Non è vero.
1: Date il dottore.
0: Non è vero.
1: Dategli i soldi.
0: Non è
1: dateglieli.
0: No,
1: un euro
0: quando
1: va bene.
0: Ti fermano, quando il parcheggiatore ti ferma, ti dice due cose: uè dottor.
1: Sì,
0: oppure una. Come li chiamava mio padre? Capo.
1: Capo.
0: Però, se non, posso parcheggiare, capo?
1: Se non dai l'euretto, la
0: sì,
1: macchina
0: vabbè,
1: va
0: dai.
1: Un po' a farsi benedire. Allora, ho dei vocali.
0: Sì,
1: vuoi.
0: Guarda, prima leggo quello di Giulia.
1: Vai.
0: Che scrive: ciao Pischelli, io ho sempre organizzato tutto da sola, anche perché i soldi risparmiati si possono usare per fare qualche esperienza durante il viaggio. Quest'anno Maldive, volo più hotel, più visto, più assicurazione e vari spostamenti, tutti già organizzati, molto bravi. E lei chiaramente dice: si spera non ci siano appunto inconvenienti. E anche 2 anni fa in Egitto, fatta la stessa cosa, tutto organizzato da me ed è andato tutto molto
1: brava,
0: bene.
1: Sei una...
0: Brava Giulia, grandissima Giulia, che tra l'altro è coneglianeese, la conosco.
1: Grazie.
0: Brava Giulia, vai.
2: Ciao ragazzi, io in teoria dovrei andare Capoverde a gennaio,
0: sì.
2: ma farò praticamente tutto agenzia, più semplice, più veloce e tutto già pronto.
1: È tutto comodo, dai.
0: Un po' di pigrizia ci sta in questi casi, c'ha ragione. Poi...
3: Io ad aprile sono stata in Giappone e mi sono organizzata tutto il viaggio. Viaggio in aereo e itinerario. Tutto completamente da sola. È stata un po' ardua, però
1: ma
3: ce l'abbiamo fatta. Ciao.
1: Cioè, o hai un tour operator o hai mia sorella a Londra, tipo,
0: sì,
1: che
0: no,
1: ha fatto
0: beh,
1: tutto.
0: Certo. Per esempio, io conosco molte persone che prima di prenotare o comunque per capire quelle che sono le esperienze da fare all'interno di una location, insomma, da visitare, vanno a vedere molti reel.
1: Ah.
0: Tipo, se tu cerchi anche su TikTok, ma anche su Instagram, nella sezione reel. No, cerchi, che ne so, cose da vedere a Creta, ad un certo punto molti content creator ti pubblicano praticamente quelle che sono un po' le cose da vedere, da andare a trovare, da capire, quelle robe lì.
1: Oppure guardare i biglietti 294 volte come fa mio padre, che continuo lì a controllare le fluttuazioni.
0: Ciao Pischelli, scrive Jesse Kwan. Allora, dove andremo in vacanza ancora non lo so, anche perché non abbiamo ancora organizzato nulla, ma comunque noi rimaniamo team fai da te. Siamo quelli che guardiamo tutto quanto ce ne dobbiamo occupare noi, quindi ci perdiamo del tempo cercando ovviamente
1: però,
0: tutto quanto, però alla fine sei contento.
1: È soddisfazione perché hai investito il tuo tempo per una bella vacanza. 3332688688, dove andrete in vacanza quest'estate? Siete team fai da te o agenzia?

0: Tiesto e Post Malone con Jackie Chan su Radio Company. 15:24, si parla di viaggi. Qual è la vostra meta per quest'estate? Soprattutto siete team, diciamo, tra virgolette, risparmio, fate tutto fai da te, oppure vi affidate a un'agenzia?
1: Allora c'è Steffi che scrive: la cosa più bella è l'U-Camper. Il camper, okay. Parti quando vuoi, vai dove vuoi, torni quando vuoi, cambi posto quando vuoi, e poi appunto visitare tante cose diverse anche proprio durante la giornata.
0: In caso
1: sì.
0: di emergenza, come insegnano nei film, è anche un domicilio.
1: È vero, è un domicilio, sì. Sì. Stavo pensando che poi ci sono persone che utilizzano il camper anche proprio per fare la dama di compagnia, no? Sì, dormo proprio in camper, eh. Dalle parti di Bologna ne ho visti comunque di camper così. Sì. No, non li ho mai frequentati. Ci sono passato vicino e ho detto: ma quanti camper uno davanti all'altro, tutti in questo posto.
0: Ma anch'io, quando l'ultima volta che sono andato al cinema, ho visto un sacco di camper in un parcheggio.
1: No, che sono quelli che dicono: vabbè, non abbiamo la televisione, vabbè, ci mettiamo qui vicino al cinema, così dopo abbiamo il letto direttamente bellissimo. A casa. Poi...
2: Ciao company, quest'anno si ritorna in Norvegia. Anche perché l'anno scorso, gli ultimi 3-4 giorni, avendo l'uragano Umberto, ce la siamo un po' rischiata. Quindi si ritorna lì. Ovviamente, essendo camperino, tutto fai da te.
0: Ecco, vedi, fino in Norvegia.
1: Però fighissimo, raga, che
0: è
1: experience.
0: Lontana la Norvegia.
1: Vabbè. Cosa c'è in Norvegia? Comunque era l'Islanda, comunque.
0: Lo so, è adattato. Poi.
2: Allora, Filippa. È già la seconda volta che mi metto in mano un'agenzia, perché non è che vado, nel senso, chissà dove, vado a Lampedusa. Mi rendo conto
1: bellissimo.
2: Che tutte le volte che provo a fare i biglietti da sola, mi organizzo da sola, mi viene fuori una cifra stratosferica, soprattutto quanto riguarda il bagaglio. Aggiungi di qua, aggiungi di là, mi vengono fuori i biglietti, che è una cosa folle. Andando con l'agenzia, invece, loro hanno delle buone proposte anche riguardante il bagaglio, che è già incluso nel biglietto. Dov'è la fregatura? Boh, non lo so, però io mi rendo conto che costano molto meno. Poi dopo luglio andrò in Calabria, allora lì andrò in treno. Ho fatto treno B&B. E poi mi noleggio una macchina.
1: Scusa un attimo. Cioè, fino in Calabria, ok? Fino in Calabria col treno. E questo è il viaggio della speranza, ragazzi.
0: Non so quanto si sta.
1: Guarda, allora ti dico: fare Venezia Mestre, Lecce, perché Lecce in Puglia. Ci metterai una roba come 7-8 ore in treno.
0: 9 ore e 12 minuti, non è male.
1: Vabbè, con i cambi, poi metti caso che ci sono disagi sulla linea. Poi, molto velocemente, Filippo... No, nessun rapimento. No. Filippo scrive: sempre organizzato tutto da solo e adoro farlo. Qualsiasi viaggio l'ho sempre pensato, organizzato mesi prima, in maniera maniacale. Faccio 4-5 viaggi l'anno. Madonna. Cavolo, Filippo, vorrei avere la tua vita. No. Quest'anno inizio a trovarmi in difficoltà con i tempi stretti per il 4º viaggio dell'anno, Sri Lanka.
0: Bello.
1: Non so se avrò tempo di organizzarlo, ma in quel caso credo che rimanderò al futuro, dato che lo stesso viaggio organizzato mi costerebbe più del doppio.
0: Oh no.
1: In caso ripiegherò su qualcosa di un pochino più easy. Abbiamo già fatto Cotswolds, Cornovaglia, Dorset, facciamo Grecia, eccetera. Bello. Ok, faremo Grecia, eccetera. L'anno scorso abbiamo organizzato viaggio di 15 giorni nei parchi americani. Una grande mano me la danno sicuramente i gruppi Facebook dedicati, che sono una miniera d'oro di consigli per gli itinerari e per le varie guide che ovviamente ti consigliano.
0: Che figata i parchi americani.
1: Comunque
0: però.
1: I gruppi Facebook, come vedi, Facebook torna anche in questo caso.
0: C'è dell'odio lo stesso nei commenti, va bene.
1: C'è qualcuno che quando dici sto organizzando un viaggio nei parchi americani, uno che ti scrive fa: cosa vai lì?
0: Non esistono i parchi americani.
1: Dovete ancora visitare tutta l'Italia e volete visitare l'estero. Ma chi se ne frega?

0: Il nuovo singolo di Sombre si chiama Potential su Radio Company. Ci sono ancora un sacco di messaggi vocali per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione delle vacanze.
1: Ma li ascolteremo dopo.
0: No,
1: pensavo, dai, sentiamo, dai.
2: Ciao ragazzi, io quest'anno andrò a fare un bellissimo viaggio in Uzbekistan.
1: Mamma mia.
2: Mi sono affidata a un privato che organizza viaggi, con il quale l'anno scorso sono stata anche in Vietnam. In più, dopo questa meta, andrò 4 giorni in autonomia da sola a vedere l'Armenia.
1: Bellissimo.
2: Mi piacciono un po' le tappe poco usuali, ecco.
1: Esatto, sono bello. Quelle mete non così tanto convenzionali, molto molto bello. Poi abbiamo anche Ale che scrive: ciao, io sempre tutto da sola, volo, alloggio, assicurazione, quest'anno vacanze in Sicilia, appena tornati da Vienna e da Dubai a gennaio. Grandissima Alessandra,
0: bello.
1: Comunque molti ascoltatori che fanno viaggi pazzeschi.
0: Tranne noi.
1: Sì. Poi, ciao Company, quest'anno si pensava a fare viaggio con tende e moto in Francia.
0: Okay.
1: Si vive la giornata oppure ci si organizza ma senza tante pretese. Michele da Rovigo.
0: Bello.
1: È chiaro che poi quando fai queste cose tipo con la moto, con la tenda, alcuni comfort vengono a mancare.
0: Ah,
1: non
0: sì.
1: È per tutti.
0: La cacca nei boschi, tutte quelle cose lì un po'.
1: La devi fare. Quella carta igienica, cosa serve la carta igienica quando ci sono le foglie?
0: Ma che schifo.
1: Le foglie belle ruvide.
0: Sì, sono i ragni.
1: Leggiamo
0: sopra.
1: Qualcos'altro.
0: Poi Max, ciao Pischelli, penso che faremo come l'anno scorso. Io e mia moglie ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: dove andiamo?
1: Mi piace perché tu mi dai questa interpretazione e messaggi. Allora, dove andiamo?
0: No, poi non si capisce. 7 giorni dopo sono partiti per la Grecia, moto,
1: okay.
0: Tenda, sono arrivati fino in Turchia. Hanno 64 anni e diciamo non si capisce più niente. Ma come avete scritto sto messaggio? Forse, è forse, è scritto sì. Con la Z, quest'anno Monsanto maschile.
1: No.
0: Io
1: che siamo in Saint-Michel, là dove c'è quella specie di non è in Francia, dove c'è la marea che puoi percorrere la strada soltanto quando c'è la bassa marea, e c'è questa mega credo sia una cattedrale enorme lì.
0: Ha dettato col telefono questa ascoltatore.
1: Mont-Saint-Michel si chiama, molto molto bello. È lo sfondo di Windows di almeno un computer qui dentro in radio, te lo dico già.
0: Ah, bene,
1: sì,
0: allora ho capito. Dai, 333-2688-688, viaggi fai da te o agenzia?
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Burna Boy, Dai Dai su Radio Company, canzone che appunto, come hai detto tu, sarà la colonna sonora di questa.
1: Presa per il culo per l'Italia, secondo
0: dai,
1: me.
0: Dai, no, no.
1: Dai Dai che l'Italia
0: dai,
1: non c'è.
0: Dai Dai non c'è, oppure, però oh, nulla togliere a Dai Dai, ma Waka Waka, raga, siamo su altri livelli praticamente.
1: Ma sì, però questo titolo italiano, tra virgolette.
0: No, no, dai, non guardarlo italiano, cioè guardalo dal punto di vista proprio che è una parola spagnola. Dai Dai, tipo andale andale poteva. Non lo so, oh, vabbè, che cavolo ne so. Va bene. Boh. Senti, stiamo parlando di viaggi, oggi vi abbiamo parlato di questa cosa, a quanto pare la generazione Z sta invertendo un pochino la rotta, nel senso che non si affida più a fare le cose di tasca propria o comunque pensando con il proprio cervello.
1: Ma si va dritti in agenzia.
0: Ma si va dritti in agenzia anche per essere un pochino più tranquilli e anche per, diciamo, lasciare questa responsabilità proprio a qualcuno che sicuramente di vacanze, di viaggi ne
1: sei
0: sa.
1: Sei bello e tranquillo, sentiamo.
2: Di solito noi facciamo da soli, però quest'anno, siccome i prezzi sono un po' folli, abbiamo provato tramite agenzia e abbiamo notato un risparmio, anche se sembra impossibile. E la ragazza dell'agenzia è stata gentilissima e bravissima e quindi ci ha fatto tutto il pacchetto con volo, alloggio, trasporto a Lampedusa.
0: Ok, beh, Lampedusa,
1: Lampedusa,
0: raga,
1: meta
0: mare fantastico, mare uno dei più belli veramente in assoluto. Poi Ale scrive: ciao ragazzi, io e il mio ragazzo e un'altra coppia di amici quest'anno andiamo a fare un pezzo di Route 66 negli Stati Uniti. Partiamo da Los Angeles, facciamo tutti i parchi nazionali, Las Vegas, fino ad arrivare a San Francisco. Sono 15 giorni dove ogni giorno dormiamo in posti diversi ed essendo anche la nostra prima volta in America, ci siamo a questo punto affidati proprio all'agenzia.
1: Giustamente.
0: Solitamente però di solito ci arrangiamo sempre. Beh,
1: grande Alessia.
0: Per un viaggio di questo tipo o devi essere veramente tanto tanto bravo e quindi da metterti ogni giorno a controllare
1: cercare,
0: i prezzi.
1: Verificare. Anche
0: esatto.
1: Perché se sono 15 giorni sono 15 circa prenotazioni diverse da fare per dormire.
0: Sì, e bisogna rispettare gli orari, bisogna capire quando partire comunque.
1: I calcoli dei chilometri.
0: Ora, è un bellissimo viaggio, uno da sogno anche, ci sono molte persone che si concedono questo viaggio.
1: La Route 66 è famosa per quello.
0: Sì, esatto, poi deve essere fantastico, veramente, quindi beh, buon viaggio e vogliamo vedere anche le foto perché insomma sarà incredibile.
1: Ultimi 10 minuti con noi, ancora messaggi al 333 2688 688.

0: Red con Hug Yourself su Radio Company alle 15.52. Grazie a tutti per i messaggi. Quindi quando noi dovremo andare a prenotare qualcosa quest'estate, terremo conto,
1: sì,
0: una delle
1: tutte,
0: mete,
1: esatto,
0: due dei vostri trucchetti barra
1: e anche di quello che farete in maniera tale che se non dovessimo avere qualche idea sappiamo dove andare, sappiamo quale viaggio fare. Questo vale ovviamente anche per tutte quelle persone che magari non hanno ancora le idee ben precise su che cosa fare quest'anno.
0: Che dici, prendiamo le nostre moto e andiamo a farci la route stick,
1: con la tenda però, se no non andiamo, solo con la tenda. Sì,
0: ah,
1: si
0: non
1: dorme,
0: abbiamo
1: dici...
0: la tenda, non possiamo farlo.
1: No, tranquillo, si compra, la compro io,
0: e
1: guarda.
0: La moto?
1: Pure
0: va bene. Go!
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Ah, pischelli! Spot!
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Another con Talk to You su Company. Amici, siamo arrivati alla fine.
1: Corri,
0: è
1: Forest.
0: Il momento di salutarci. No, corri Forest tu, perché io in realtà rimarrò qui a prendermi il fresco. Quindi
2: maledetto.
0: Ci sentiamo domani alle 14. Ciao.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: I fiscali di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4Pen.it.
1: Le 16:02.
2: Radio Company Time.

0: Miles Smith, Niall Horan qui a Radio Company con Drive Safe, è il pezzo che vi introduce, amici e amiche, un nuovo appuntamento con Brutti ma Simpatici.
1: Che verbi particolari che utilizzi. Va bene, mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma Simpatici.
1: Sei pronto per la grande ondata di articoli che riguardano il caldo?
0: Assolutamente.
1: Cioè, due giorni che fa caldo, insomma, però è anche il periodo giusto, direi.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente. Pensavamo di anticipare le versioni estive dei nostri programmi.
1: Sì.
0: Poi invece per domani ha messo grandine, quindi aspettiamo un attimo.
1: No, aspettiamo un secondino.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari, Sciocchi a Jimbo. Alla parte tecnica, a voi, cari amici, che se avete voglia, fino alle 18 noi ci siamo. Cioè, potete tranquillamente stare con noi.
0: Questa
1: mi casa è stu casa, non c'è problema. Se volete anche aprire il frigo, prendetevi un succo. Tranquilli.
0: Anche Poligrotta.
1: Sì, certo.
0: Dopo essere stato anche azzurro di nuoto, tra l'altro.
1: Sai che l'altro giorno ci ho pensato. Ho detto quasi, vado a informarmi per sapere quali sono gli orari del nuoto.
0: No,
1: libero.
0: aspetta, ma la
1: e ho detto, no, no, se lo faccio, devo farlo proprio senza dirlo a nessuno.
0: Sì, infatti, hai fatto benissimo. Ma la settimana scorsa, forse non l'abbiamo detto alla radio, o due settimane fa, non ti è arrivata una mail della piscina in cui ti aggiornavano che.
1: Ah, sì.
0: Un giorno ci sarebbe stato un cambiamento di orario.
1: Sì, infatti, ho detto, porca miseria.
0: Volevo andare proprio in quel momento.
1: Quel giorno là,
0: ma a parte quello è incredibile il fatto che ti pensino ancora. Probabilmente perché hai fatto l'abbonamento annuale e sei andato una volta, quindi per loro è tutto guadagno.
1: No, c'è la mail, dai.
0: Sai che il guadagno di tutte le attività sportive, cioè come le palestre, alla fine il guadagno fondamentale viene da quelli che si iscrivono per un anno, pagano la quota annuale e poi vanno magari, che ne so, due settimane, un mese, due mesi.
1: Sì, un po' come quelli che si fanno tipo, che ne so, gli abbonamenti e poi si dimenticano di restituire il router e gli arriva la penale.
0: Ok, questo perché cioè, questo da nerd proprio.
1: Vabbè, è così.
0: Peraltro tu a casa ne hai 100
1: di router
0: facendo così.
1: No, non è quello. Il fatto è che una volta, ad esempio, con Sky ho combattuto tanto.

0: Tantissimo. Cioè, tipo, avevo sto decoder che aveva 15 anni a casa. Ho levato via Sky.
1: Sì. E tipo, volevano decoder.
0: Sì, io mi sono dimenticato di restituirlo nel tempo prestabilito. E cioè, niente, mi hanno addebitato tipo 100 euro, una roba così. Per una roba che ne valeva due, capisci?
1: E che fine ha fatto adesso?
0: È ancora a casa mia. E poi ho pagato e mio adesso.
1: Sì, hai ragione, dai. Sì,
0: va bene, cominciamo, dai.

0: Benson Boone, Man in Me qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Esatto, adesso ci facciamo una pausa perché abbiamo ereditato un po' di ritardo e quindi insomma faccio le cose con calma più tardi, va bene? A tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
2: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C'Company, C'Radio.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove, beh, parliamo di motori, quindi adesso motori, probabilmente sì, hai già le mutandine bagnate,
1: sì,
0: caro Pietro.
1: Sì, sì, tantissimo, guarda, sento proprio le farfalle proprio nello stomaco.
0: Ok.
1: Allora, ieri è stata presentata al presidente Mattarella la nuova Ferrari, la Ferrari Luce, ok, che è il primo modello di Ferrari totalmente elettrico.
0: Con quello che costa la luce poi adesso, insomma, è un bel azzardo.
1: Ma non hai detto una cosa sbagliata, perché ha un prezzo di vendita molto molto elevato, si parla di 550.000 euro, che è superiore al modello più costoso, diciamo tradizionale, con motore a combustibile di Ferrari, ed è anche superiore al prezzo medio, diciamo, di vendita del primo trimestre del 2026, si parla di 453.000 euro
0: a macchina.
1: Sì, allora, beh, ovvio, Ferrari, insomma, c'è poco da fare. Premessa, marchio Ferrari, cioè, possono fare quello che vogliono, questo è vero, cioè è un marchio importantissimo, famosissimo, eccetera, però pure loro, insomma, per carità, gli errori si possono fare, non è il primo che potrebbe accadere. Per quanto riguarda questo marchio, ce ne sono stati altri, un paio di errori in passato, però cioè, i commenti si possono fare su questa cosa.
0: Assolutamente.
1: Sei d'accordo? Allora,
0: sì.
1: Ora.
0: Beh, intanto il primo l'ha fatto Mattarella, che si è seduto sulla macchina e ha pensato di dare le dimissioni da presidente della Repubblica.
1: Ha detto che balla sta panda.
0: Esatto.
1: Va bene, no? Allora, intanto oggi il titolo è sceso del 6,6%. Quindi,
0: che
1: diciamo, sì, non hanno, diciamo, non c'è, non hanno molto recepito bene questa cosa. E molti l'hanno definita, diciamo, come un modello brutto esteticamente.
0: Beh, lo è, abbiamo visto le foto.
1: Abbiamo
0: onestamente.
1: Sì, non è, diciamo, non è. Per chi, insomma, apprezza Ferrari per quello che è, diciamo che non è rappresentativo.
0: Sembra che non sia disegnato per una casa automobilistica come la Ferrari.
1: Esattamente. Quindi, insomma, ci sono state delle reazioni negative su questa cosa. Vedremo poi come andrà a finire. Insomma, io credo che chi oggi compra Ferrari, io non sono contro l'elettrico, ma chi, insomma, compra Ferrari vuole sentire il rumore del motore Ferrari,
0: vuole
1: almeno
0: sentire,
1: per un po' ancora.
0: Vuole sentire il motore a 5.000 giri, le balle devono tremare, amici.
1: È proprio quello che c'è scritto su quattro ruote,
0: esatto.
1: Guarda.

0: Zucchita Steve Aoki qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura alla cronaca, in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Milano-Bologna, sospesa dalle 13.30 circa a causa della presenza di persone vicino ai binari in prossimità di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fermata su indicazione delle forze dell'ordine, che hanno poi fornito il nulla osta, seppur con riduzione di velocità, alla ripresa del traffico. A causare i disagi sarebbe stata una sola persona con problemi psichici. Il problema ha causato ritardi fino a 2 ore con decine di treni coinvolti. A voi la linea.
2: Arriva Rocco Hunt.

0: Si intitola Non mi dica che no, è il pezzo di Durante e poi il nostro De Biasi, Ale De Biasi,
1: sì, molto bene,
0: che ha fatto il bonifico
1: molto
0: al
1: bene.
0: Conto corrente proprio intestato a brutti ma simpatici.
1: Esatto, infatti guarda, siamo già tutti un po' più ricchi.
0: No, ma infatti tra l'altro tu 10 secondi fa stai dicendo ma che, di chi è sto pezzo? Che figata, veramente.
1: Molto bene, allora senti... Siete due, io vabbè, non dico niente. Allora, sicuramente il mio padrone alla compra, si parla della Ferrari elettrica luce,
0: sì.
1: Perché lui fa come noi, ogni volta con le figurine, cielo, cavolo, mi manca, si è comprato pure la 500 Ferrari.
0: Ah, ok.
1: Evidentemente se la può permettere, però insomma, una Ferrari normalmente è un investimento, quindi i collezionisti la tengono lì e poi se ne hanno voglia,
0: sì,
1: dopo
0: Ferrari
1: un tot
0: è un
1: anni,
0: investimento per chi ha i soldi per
1: beh,
0: comprarla.
1: Certo, è chiaro. Beh, è chiaro.
0: Se no cioè, me la compro anch'io una Ferrari e la pago in 1742 rate.
1: Ma non te la puoi neanche non te la vendono neanche la
0: no,
1: Ferrari.
0: No, infatti.
1: A te. E, va bene, e poi ci sono arrivati, in realtà sono arrivati diversi messaggi su questa cosa, ma adesso non abbiamo tempo di leggerlo. Facciamo più tardi,
0: sì,
1: se avete voglia.
0: Ne parleremo tra poco.
1: Ne parleremo tra poco, dai.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Madame Marrakesh, volevo capire qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove è arrivato il vostro moment.
1: Senti, mi scrivo a Pietro, ma te ci lavori ogni giorno con un Ferrari che non è nemmeno elettrico. Se a basso consumo conviene.
0: No, non a bassissimo consumo.
1: No, in realtà, a basso consumo, mangi niente.
0: È vero,
1: scusa.
0: No, niente, un'altra roba. Però sì, poco, no, è vero. Sì.
1: Allora, sono passati diversi anni, ormai questa cosa qui non è più un tabù, ormai ognuno si è fatto un'idea. Scalzate poi i preconcetti per quanto riguarda, che ne so, l'autonomia oppure il fatto che siano meno ecologici, che tanti poi alla fine l'hanno scartata come cosa, cioè chi magari utilizza l'elettrico non lo fa neppure per un discorso di ecologia, lo fa semplicemente o perché gli piace o perché conviene oppure perché magari deve andare in posti dove insomma i veicoli che hanno il motore a combustione non possono più andare.
0: Sì, perché poi abbiamo scoperto che lo smaltimento delle batterie in realtà non è così ecologico.
1: Sì, ma c'è tutto un discorso insomma
0: che non possiamo
1: parte,
0: aprire perché non siamo qui per chiedervi di questo.
1: No, però diciamo che ormai probabilmente pro e contro in testa più o meno un po' tutti ce li avete, cioè non c'è più devo informarmi o vediamo.
0: Sì.
1: Allora, siete pro o contro l'elettrico? Cioè si parla proprio di motore.
0: Auto elettriche,
1: veicoli
0: moto
1: elettriche.
0: Elettrica.
1: Anche moto elettriche, veicoli in generale, insomma. Cioè siete quelle persone che dicono assolutamente no, mai, c'è cioè chi no, morte nera proprio. Oppure in realtà lo cioè per me, dal mio punto di vista, è solo un modo diverso. Cioè, come c'è benzina, gasolio e c'è anche l'elettrico. Uno può scegliere, non è quello il problema. Ci sono invece quelli che sono proprio contrario o totalmente favorevoli. Ci sono delle è diventato quasi un partito politico questa
0: assolutamente,
1: cosa.
0: Assolutamente. Io sono per l'ibrido comunque.
1: Sì. Ibrido.
2: Fluido.
0: Non sto parlando delle donne pipistrello, cioè sto parlando della macchina.
1: Questo abbiamo capito. Vabbè, quindi tu ce l'hai ibrida la macchina.
0: Infatti.
1: E la cosa non ti dispiace,
0: no,
1: diciamo.
0: No, assolutamente.
1: Ok, va bene. Dai, allora 333-2688-688, WhatsApp scritto e vocali. Dopo tutte le considerazioni fatte negli anni, nel corso del tempo, siete pro o contro sto benedetto elettrico? Cioè è una cosa che vi sta bene oppure no? Fateci sapere come la pensate al 333-2688-688. Vi aspettiamo.

0: Ti vogliamo bene, George Michael, ci mancherai certo, sempre, però certo. Una canzone da 4 minuti e mezzo, grazie, anche no.
1: Cioè, anche perché poi ti dico, la particolarità di questa canzone è che lui praticamente sembra che l'abbiano registrato mentre sta facendo la doccia e sta parlando con qualcuno, con se stesso.
0: Sì, in realtà.
1: E cioè, non la smette mai!
0: Esatto, anche perché in realtà l'originale era Flawless dei The Ones, c'era solo quella voce pseudo computerizzata e lui ha deciso di cantarci sopra per 4 minuti e mezzo. Proprio l'hanno pagato profumatamente all'epoca.
2: Va bene, cioè,
0: allora, oggi vi abbiamo chiesto se siete pro o contro l'elettrico.
1: Esatto, senza star qui
0: senza polemiche.
1: Sì, dai. Allora, ciao ragazzi, io passo subito all'elettrico se mi regalano un impianto fotovoltaico con accumulo per casa mia. Io assolutamente pro. Sfatiamo un po' il mito che le batterie vecchie inquineranno peggio della benzina. Vengono riconvertite in batteria di accumulo per città, case, edifici, soprattutto per i blackout estivi. Lo stanno facendo già da un pezzo. Non lo so se per i telefonini.
0: Era una battuta, non credo. Allora, già un telefonino grande come una Tesla.
1: No,
0: pronto?
1: Ci sono i materiali. Hai capito? Vabbè. Allora, dipende. Se è un'utilitaria, ci può stare senza problemi. Se fosse una macchina sportiva, preferisco il rumore. Cosa c'hai? Cosa vuoi?
0: Niente.
1: No, amore, non dire niente, per favore. Se c'è un problema, dimmelo, parliamone.
0: No, è tutto a posto. Hai qualcosa?
1: No. Va bene, ciao brutti, ho una Tesla e vi posso dire che non tornerei mai indietro. Pochissima manutenzione.
0: Ah, non ha la retro? Che... E senza la... Tesla non ha la retro? Tesla non ha la retromarcia?
1: Però tanto sterzo.
0: Mi mancava sta roba.
1: Ah, pochissima manutenzione, poche parti che si rompono. Dai, che poi dici che siamo in ritardo, scusa. Allora, assolutamente no, non è il futuro, è la moda del momento che finirà presto, perché ogni volta che vado in autostrada ci sono le Tesla dietro i camion a 90 km all'ora per risparmiare batteria, se no non arrivano a destinazione, non lo so.
0: No, nemmeno io.
1: E poi tutta la notte ve la ricarica a casa, ho le colonnine fast che infine paghi poco meno della benzina, ma ci vogliono ore. Sentiamo.
3: Ciao brutti, io sono per l'ibrido, perché credo che l'elettrico, almeno in Italia, non sia ancora sviluppato, almeno la rete non si è sviluppata, quindi ben venga l'ibrido, e anche perché comunque con le generazioni nuove di ibrido si riesce a un po' a risparmiare il carburante, si riesce a pagare un po' meno i parcheggi, ci sono delle zone dove si può entrare e altre no,
0: sì.
3: E quindi ben venga l'ibrido.
0: La pensa come me,
1: sì.
0: La pensa come me, quindi io e questo ascoltatore andremo in vacanza in Thailandia. Abbiamo deciso
1: perché ci sono gli ibridi lì.
0: È pieno di ibrido. Andiamo in vacanza insieme, tesoro.
1: Vabbè, siete pro o contro l'elettrico? Dai, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore e adesso gli ultimi 30, anzi altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Gli esteri e di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti. Il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 e 2 ragazzi di 15 e 12 anni. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. A voi la linea.
3: Time out per noi.
4: Rotti si nasce. Rotti. Si nasce. Simpatici. Si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Cinco My Company.
9: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Radio Company, brutti ma simpatici, andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, dove oggi vi abbiamo chiesto semplicemente siete pro o contro l'elettrico, parlando ovviamente di automobili, sì, di veicoli.
1: Sì, senza polemica, va bene. Chiaro. Ciao Company, pro elettrico finché non diventa un'imposizione, finché si può scegliere, allora ok, ma col caro carburante è diventata un'alternativa, anche se in realtà non è per tutti. Michele Di Rovigo, è vero, non è per tutti. Ciao ragazzi, ho l'auto elettrica da un anno, devo dire che se pensata nella situazione adatta, quindi casa con pannelli a cumulo e colonnina, è di una grande comodità, di una convenienza unica, ok? Ho appena preso un'auto ibrida, in città non consuma praticamente niente, se devo fare più strada faccio benzina e non devo aspettare ore per ricaricare la batteria, quindi è una via di mezzo, diciamo. Ok, viaggio in elettrico da 6 anni, non tornerai più indietro, carico prima.

0: Cavalli a dondolo?
1: No, cavalli a dondolo. Cavalli a dondolo, sì, sì. Non lo so. Io ho una macchina a gasolio, quindi non è che.
0: Proprio inquina, lui proprio è una merda.
1: In realtà sarebbe definita come mild hybrid. Che sì, se leggi bene sotto vuol dire è un po' elettrico, giusto per stare dentro i parametri.
0: Esatto, sì. C'è la batteria di un telefonino.
1: Praticamente sì, va bene. Dobbiamo sentire qualcosa? Abbiamo tempo? Ce l'abbiamo?
2: No, però se vuoi lo sentiamo.
1: Vabbè, sentiamo.
3: Ciao bruttissimi! Ma la domanda è: ma ce lo possiamo ancora permettere il combustibile fossile? La risposta è no. Però io non mi posso permettere la macchina elettrica. Quindi ce l'abbiamo nel cul. Ecco. Ciao, vi voglio bene.
1: Allora, ci hanno appena risposto: dopo 5 anni la casa madre ti manda a casa un secchiello di vaselina. No, perché c'hanno tanti cavalli, cioè sono potenti.
0: Bella la vaselina elettriche. Della Tesla. Però.
1: Va bene, siamo fuori?
0: Sì, siamo fuori.
1: Dai, basta. 17:04.
4: Radio Company Time.

0: Steel Summer per Lenny Kravitz qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Allora, sono andato a informare su questa cosa del bollo dopo 5 anni perché ero un po' curioso. E alla fine viene fuori che tu devi fare il 25% della potenza che ha il tuo veicolo e poi moltiplichi questo 25% ottenuto, tipo da 100 kW, il 25% sono 25 kW, lo moltiplichi per un coefficiente regionale che è intorno tra i 2 e i 3 euro solitamente a kilowatt, e viene fuori qualcosa come una cifra tra i 60 e gli 80 euro, poi dipende dalla potenza.
0: Invece di fare
1: molto meno del bollo normale,
0: invece
1: diciamo,
0: di fare sta roba qua, se vai in tabaccheria con la targa non fai mica prima?
1: Sì, ho capito, ma dovevo farlo adesso. Cosa vuoi? Ti abbandono qui?
0: Potevi chiamare in tabaccheria.
1: Ma è tutto qua, Ferrari.
0: No, hai fatto bene, hai fatto
1: mamma
0: bene.
1: Mamma mia, tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City, a San Nicola Manfredi, e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
2: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Per Perdono qui a Radio Company in Brutti Massimi.
1: Pierpiero, diciamo.
0: Pierpiero, esatto, Pier, uguale.
1: Pierpiero, va bene. Allora, a Las Vegas ci sono questi Enhanced Games. Enhanced Games, che viene definita come la prima Olimpiade del doping. Mm. Ok, sai che normalmente sono gli atleti quando vanno a fare le Olimpiadi, cioè, devono sottoporsi a dei test per non, insomma, accertare il fatto che non siano dopati, che
0: sì,
1: non abbiano delle sostanze.
0: Sono controlli anti-doping. Invece, per fare questo, saranno controlli doping.
1: Doping, esattamente, cioè devono certificare questa cosa.
0: Esatto.
1: Ma perché la fanno questa roba qui?
0: Perché?
1: La fanno, leggo, i partecipanti seguono protocolli medici personalizzati con testosterone, ormone della crescita, EPO. Cos'è l'EPO?
0: L'EPO è un
2: aia, male.
0: Non lo, cioè, è una sostanza dopante. Ma non,
1: va bene, no, domanda,
0: credo, è tipo ormone della crescita, ma okay, potrei anche sbagliarmi.
1: Va bene,
0: non lo so.
1: Non ti preoccupare. Steroidi anabolizzanti e stimolanti nel tentativo di battere record personali e ottenere premi milionari. Ma dietro a questa Olimpiade qui non c'è soltanto il raggiungimento, diciamo così, di un successo personale. Cioè non è soltanto legato all'atleta in sé che vuole arrivare a limiti pazzeschi, ma la vera, diciamo, il vero scopo di queste Olimpiadi del doping è quello di normalizzare l'uso di terapie sperimentali e trasformarle in un mercato di massa. Come dire, sdoganiamo questa cosa, perché così perlomeno qualcuno, che comunque già tanti ne fanno uso, diciamo la verità,
0: sì,
1: in ambito sportivo, in questo modo andremo un po' a sdoganare, perché diremo sì, se c'è dietro qualcuno che ti segue fa meno male di quello che in realtà dovrebbe fare,
0: che è una cazzata di proporzioni gargantuesche,
1: e quindi siccome ve lo diciamo noi che fa bene, compratele,
0: esatto,
1: ok, queste cose qui, che invece non fanno bene per niente.
0: Assolutamente,
1: ovviamente, no. L'agenzia antidoping americana l'ha definita un pericoloso spettacolo da clown, è una cosa che non si fa, perché è pericoloso,
0: molto,
1: insomma,
0: molto pericoloso.
1: Non sono un esperto, ascolto quello che mi dici, che insomma comunque pure tu conosci un po' queste cose,
0: sì,
1: ed effettivamente insomma credo che insomma siano limiti sportivi che non hanno alcun senso.
0: Il fatto che siano seguiti da medici, da protocolli medici personalizzati, non influisce minimamente sul fatto che i danni a medio lungo termine delle sostanze dopanti prima o poi si verificheranno,
1: ecco,
0: e sono danni irreversibili, quindi nessun medico potrà mai farci niente.
1: Allora mi scrivono proprio al volo, EPO è vietata perché aumenta la densità del sangue.
0: Ah, vedi?
1: Ok, quindi sangue più denso cosa fa? Spinge di più?
0: Porta più nutrimento ai muscoli, insomma,
1: bene,
0: credo.
1: Praticamente diventano tipo dei cyborg.
0: Sono a tutti gli effetti dei cyborg.
1: Va bene, fa male, fa male.

0: Sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di clima caldo estivo sull'Italia in questo fine maggio rovente. Spuntano i primi bollini rossi. Giovedì 28 maggio è previsto il picco del caldo e l'allerta sarà massima in 4 città: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Un quadro meteo e termico con scenari da pieno luglio, mentre anche l'Europa è attraversata da un'onda di calore anomala. Già 7 le vittime per il caldo in Francia. A Londra sono stati raggiunti 35 gradi. A voi.
2: Achille Lauro ha assunto il ruolo di direttore creativo del brand Don Dapp, nato nel 99 a Urbino. Lauro presenterà la sua prima collection il 15 giugno durante il suo concerto evento allo stadio San Siro di Milano. Nel suo nuovo ruolo guiderà l'ufficio stile di Don Dapp con la responsabilità di definire la visione creativa del marchio. Sentiamolo, Achille Lauro, Comuni Immortali.
3: Radio Company.
4: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Mortali qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Con Stefano Ferrari,
1: con Pietro,
2: con Gimbo.
0: La parte tecnica tra poco torna anche Cervelli in fuga, quindi pronti là che stiamo per regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
3: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.

0: Robin Schulz featuring Barbs. Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Evans, Happy, adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Anche questa sera proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, amici.
2: Attenzione, perché con la F101 di San Marco Petroli, la benzina speciale SMP con oltre 100 ottani, senti la risposta del motore, senti la guida cambiare, senti il controllo, senti la differenza. Ci sono più prestazioni in accelerazione, c'è una combustione più efficiente, c'è un motore più pulito nel tempo.
0: Molto bene. Allora, motocicletta, intelligenza artificiale, regioni italiane e colpo grosso, lo show, queste sono le categorie di questa sera. Ieri Ferdinando De Giorgi è andata. Okay, è andata anche bene, tra l'altro. Se volete giocare, partecipare, basta mandarci un WhatsApp al 333-2688-688 scrivendo semplicemente la categoria con la quale vorreste giocare. Sì. Scelta tra motociclette, intelligenza artificiale, regioni italiane e colpo grosso. Sceglietene una, poi vi faremo la domanda relativa a quella categoria, che deve essere anche quella più scelta del giorno, di questa puntata, e vi daremo tre opzioni di risposta. A, B o C. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, i 50 euro diventeranno vostri. Semplice, no? 333-2688-688, motociclette, intelligenza artificiale, regioni italiane o colpo grosso.

0: Light Me Harvey. E adesso Cervelli in fuga, seconda parte, si gioca con Mirko dalla provincia di Vicenza, è un impiegato tecnico. Ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Molto bene, grazie.
0: Sembra, bene. Ti sentiamo sempre sullo Space Shuttle.
1: Sì, sembra veramente
2: Houston. No, è che sono un armato essenziale.
0: Ok.
1: Houston, abbiamo un problema.
0: Va bene Mirko, motociclette la categoria, te ne intendi?
2: Ho la moto, ne intendo molto, però cerco.
0: Ok,
1: va
0: dai.
1: Bene, va bene.
0: Ma anche perché secondo me la domanda è molto,
1: molto,
0: molto facile,
1: semplice, molto secondo facile. Me, poi bisogna vedere ovviamente. Allora, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta, a quel punto dirò via con il tempo e da lì avrai 10 secondi per darmi la risposta, speriamo giusta, e ovviamente portarti a casa i 50 euro di buono carburante San Marco Petroli. Mirko, se sei pronto io vado.
2: Ok.
1: E allora arriva la domanda della categoria motociclette.
0: Rimetto l'elastico.
1: Allora, Mirko, la domanda è questa. Quale componente del motore miscela l'aria con il carburante, ovviamente nei modelli meno recenti? A.
2: Carburatore.
1: La B. Era la B, il carburatore. Sì, esatto, era proprio bravo. Semplice per uno che mastica qualcosina di moto.
0: Dai, bravo Mirko, bravo, ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, un buono da 50 che, come diciamo sempre, potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati
0: Automin Rick. Ciao Mirko.
1: Ciao.
0: Ciao bello.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: momento più divertente di questa trasmissione è quando la regia cerca di prendere i dati per fare la spedizione del buono carburante.
1: Hai detto la regia cerca. Utilizzato proprio il verbo giusto.
0: Esatto,
1: cerca.
0: Parte con tipo A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di Dio, L come
1: lag de sangue, A come adesso vengo là, disfascio le corna.
0: Esatto, va bene, ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di turismo, che in Italia ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati hanno fatto registrare un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per le presenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Lo rileva l'Istat. Gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
1: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
12: Cioè?
11: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
12: Ah, e per il pagamento?
11: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
12: E allora corro da Euronics e Tufano.
11: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: simpatici nucleari, il disco che chiude questa puntata di brutti ma simpatici, e quindi grazie.
1: Grazie per essere stati con noi, grazie a quelli che hanno scritto, a quelli che hanno partecipato, che ci hanno ascoltato lurcando in silenzio. Noi torniamo lurcando, anche domani, sì, un verbo giovanile, l'ho imparato ieri.
0: Scusa.
1: E torneremo domani tra le 16 e le 18.
0: Molto bene, grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E a Jimbo per la parte tecnica. Ciao, a domani.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: C'è sempre questa cosa per cui quando lasciano lo studio, no? Io devo passare come la massaggio, cioè nel senso che devo rimettere tutto in ordine perché gli altri è il mio segno che interviene, quindi devo spostare, fare, perché prima di incominciare, non so quanti abbiano questa cosa. Dicono che sia un tentativo di controllo sulla vita, cioè, perché sai che ci sono anche gli aspetti psicologici. Eppure ho questa cosa qua, cioè che devo riordinare tutto quanto prima di entrare in trasmissione, se no non incomincio bene. Il 26 di maggio, vai che si comincia, tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
0: E qui è una roba ogni giorno.
1: Con
0: c'è
1: Radio
0: una cosa...
1: Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: E sarò un maniaco dell'ordine, che ti devo dire. D'altronde segno della Vergine, insomma. Quindi tutti e due. Tra l'altro a pochi giorni di differenza anche io e te, Gianluca. Quindi sai che semplici che siamo. Facile da sopportare.
3: Ciao a tutti.
0: Ci sopportate.

automobili che stanno rientrando a casa, piuttosto che quelli che si sono spostati oggi, si possa cucinare tranquillamente l'uovo, non c'è nessuna differenza. Salutiamo tutti quelli accaldati che si sono spostati, che sono andati alle recite, tra cui ci sono anch'io, che hanno partecipato, tantissimi che invece sono già a riposo, chi fa sport ancora più bravi, perché riescono a sopportarlo con questo caldo in mezzo all'aria condizionata. Noi pensiamo invece alla musica, siamo gli amici che portano la musica, e non solo, che vi portano anche una curiosità, una domanda interessante in questo nostro appuntamento del pomeriggio, si chiama Tutti in Lista. Stefano Conte, Gianluca Pacini, l'avete già ascoltato, abbiamo già iniziato la grandissima direi con Bob Sinclair, visto che c'era con Chiesa la sua I Can Wait, continuiamo anche con Milky e David Guetta, Just the Way You Are.

momento di oggi pomeriggio con l'argomento che farà discutere, non farà discutere, vi farà chiacchierare, non vi farà chiacchierare. L'importante, come al solito, è che portiate la vostra soggettività all'interno di Tutto in Lista. Messaggi brevi, messaggi vocali piuttosto che messaggi scritti. Oggi parliamo della notizia vera che arriva da Grosseto, perché voi che sapete che ogni tanto prendiamo spunto dai social, e in questa giornata invece partiamo da una notizia che secondo me vi è già giunta alle orecchie. Arriva da Grosseto: in una scuola hanno installato dei bagni gender neutral. Ripeto, gender neutral, cioè per tutti, senza distinzione uomo-donna. Fin qui niente di strano, solo che sulla porta, invece delle classiche figure uomo-donna, che dovevano accomunare quindi con un simbolo, hanno messo Batman, una sirena, un alieno, un robot, Zorro, una donna incinta. Non sto scherzando, ripeto se non avete capito. Allora, piuttosto che mettere distinzione uomo-donna, hanno fatto un bagno unico, solo che sulle porte, invece delle classiche figure uomo-donna, hanno messo Batman, una sirena, un alieno, un robot, Zorro, una donna incinta. Praticamente il casting di Avengers. Sulla porta del bagno l'idea era semplice: dire a chiunque entra, non importa chi sei, un messaggio di inclusione. Risultato: polemica enorme, che come potete immaginare, che c'è chi dice bravi, c'è chi dice di aver esagerato, e c'è una terza categoria che ha sollevato il vero problema, e forse la discussione di oggi. Cioè, il vero problema, secondo loro, non è chi entra, è come esce. Cioè, non è il problema di chi entra dentro il bagno, ma è come esce. Quindi vi chiedo: bagno unico per tutti, sì o no? Prima cosa, siete favorevoli, siete contrari? Cioè, siete d'accordo con questo bagno, con questa scuola di Grosseto che ha deciso di mettere? Quindi, prima domanda: bagno unico per tutti, sì o no? E soprattutto, il problema è l'inclusione o l'igiene? Perché qua c'è il secondo.

Perché poi avanzerò come domanda nel proseguo. Dai, mandatemi le vostre note vocali e i vostri messaggi scritti. Partiamo da qua, poi vi aggiungo altre domande. Ma bagno unico per tutti, sì o no? E soprattutto il problema è l'inclusione o l'igiene, secondo voi? 333 2688 688, c'è Negramaro Marziano.

0: sentito in questa serata dove stiamo parlando di questi bagni di Grosseto, dove appunto hanno deciso di fare bagni unici, favorevoli, contrari, e soprattutto il problema è l'inclusione o l'igiene, perché poi è quello, cioè il problema sta nell'igiene o nell'inclusione. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ideologia malata che fa parte di un progetto ben preciso,
0: sì,
1: di colore rosso,
0: sì,
1: che sta rovinando il modo di vivere. Bagni unici in realtà ci sono sempre stati, perché le donne, quando ci sono coda di là, vengono
0: di
1: dagli
0: qua,
1: uomini,
0: sì,
1: senza fare tutte ste robe. Ovviamente mentalità da accettare assolutamente in tutte le maniere, altrimenti si è etichettati in e non vado oltre.
0: In che modo?
1: Schifo.
0: Ma in che modo? Cioè, vorrei capire in che modo si viene etichettati, perché io conosco delle persone che sono assolutamente aperte magari all'idea dell'inclusione, però giudicano il bagno unico una cazzata siderale lo stesso. Cioè, sappiate che non è che per forza, perché si è inclusivi, poi dall'altra parte bisogna considerare che il bagno unico sia la porta verso diciamo quella che è l'idea giusta. Chiediamo in generale, quindi può essere che qualcuno sia assolutamente inclusivo però contro il bagno unico per svariati motivi, proprio per il fatto che anche tu hai detto che in certi casi è già successo che le donne vadano poi nel bagno degli uomini, e quindi insomma vogliamo una vostra opinione. Fra un attimo ritorniamo di nuovo insieme. Pensate che siamo solo all'inizio di Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company, C come C Radio.
6: That make you go,

0: Your Love, Madonna insieme a Sabrina Carpenter sono ritornate, anzi è ritornata in questo caso Madonna con il nuovo singolo e con la collaborazione insieme a Sabrina Carpenter, ma aspettatevene altre. E allora, a proposito di questo bagno di Grosseto che ha generato discussione, il gender neutral come bagno, per chi non lo sapesse, un bagno unico in una scuola di Grosseto, hanno messo Batman, una sirena, un alieno, un robot, Zorro, una donna incinta, praticamente il casting degli Avengers per essere super inclusivi. Da qui la domanda che abbiamo fatto oggi: bagno unico per tutti sì o no? E soprattutto il problema è l'inclusione o l'igiene? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao compagni, allora io sono una persona super inclusiva, tra l'altro Gen Z, quindi il tema è anche molto più sentito secondo me nella Gen Z.
0: Certo.
1: Però sono assolutamente contro i bagni in comune per, diciamo, comunque violazioni che potrebbero esserci da entrambe le parti.
0: Okay.
1: Io sinceramente non mi sento sicura nei locali ad avere un bagno unico con gli uomini, ma proprio per sicurezza io non, assolutamente te no, e magari viceversa, però ecco, lato mio sì, ne ho proprio paura, perché comunque succede che nei locali persone ubriache eccetera, poi una donna ha una paura diversa da quello che è una paura dell'uomo, quindi assoluta contro.
0: Beh, questa cosa per cui magari l'uomo spesso sorride sul fatto che le donne vadano in due in bagno, in realtà è perché molte volte una delle due fa la guardia su chi c'è davanti a... ma è una cosa, è un'esigenza che posso capire assolutamente. Ci sono opinioni che stanno arrivando, fra un attimo faremo entrare altri amici e amiche, intanto ci sono anche Duran Duran con What Happens Tomorrow.

0: appena sentito, torniamo ai nostri bagni in gender neutral, così chiamati, dove hanno messo qualsiasi tipo di figura. Voi cosa ne pensate? Sì, no, siete favorevoli? È un fatto più di igiene o di inclusione? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma chi se ne frega di dove vai a fare la pipì, maschi, femmine o altre gender, non lo so. È un bagno. A me basterebbe come uomo non trovare la coda, perché di solito i bagni dei maschi sono sempre abbastanza veloci, considerando che ci sono i Vespasiani, però sì. Per il resto,
0: diciamo
1: water
0: che...
1: and water, turca, chi se ne frega.
0: Cioè, tra l'altro, mi ha raccontato una storia proprio Gianluca Pacini, che lui una volta, avendo fretta, proprio di corsa e di corsa, è entrato nel bagno delle donne, l'hanno guardato male e ha detto l'altro era già tutto occupato e si è infilato, ma l'hanno guardato male lo stesso. Secondo me perché hanno un altro timore le donne quando tu entri nel... Era un bagno comunque con più punti, diciamo, d'accesso, mettiamola in questi termini, non è che c'era solo uno e... vabbè. Ok, abbiamo anche Clara con San Giovanni, il nuovo singolo, Le ragazze.

Stiamo parlando di questo di questa scuola di Grosseto che hanno installato dei bagni gender neutral. Sì, però la cosa che ha fatto specie non è forse neanche la scelta del bagno gender neutral, ma il fatto che per essere super inclusivi hanno messo Batman, una sirena, un alieno, un robot, Zorro, una donna incinta, praticamente il casting, come abbiamo detto, di un film, per comunicare che il bagno è aperto a tutti. Da qui la domanda di oggi: siete favorevoli, sì, no? E soprattutto il problema è l'inclusione o l'igiene? E sta venendo fuori che il problema è che le donne non vogliono gli uomini dentro il bagno. Cioè, sappiate che da molte dichiarazioni che ho qua davanti agli occhi, le donne non vogliono gli uomini dentro il bagno. Lavoro a scuola, sono un insegnante, il bagno insegnanti è gender neutral da sempre, gli uomini sono pochi, per fortuna, perché purtroppo in passato non abbiamo avuto ottime esperienze con alcuni supplenti, colleghi uomini, i quali deficitavano nella capacità di prendere la mira. A me sembra di sorridere su questa cosa, ma non sono tutti gli uomini così. Gli attuali colleghi uomini che abbiamo a scuola sono molto rispettosi, educati, assolutamente non c'è quel problema, però purtroppo è successo. Inoltre, per quanto riguarda la componente alunni, il bagno dei maschietti è sempre indecente, mentre quello delle femminucce è normale sporco, che può essere quando ci sono bambini che vanno in bagno. Per indecenti intendo, va sulle descrizioni e poi non sto a descrivervi tutto quanto, però sembra che il problema sia più maschile che femminile, non lo so, fra un attimo scopriremo da altre risposte, messaggi vocali, messaggi scritti, c'è Kunks, no, c'è prima J Balvin con Usher, DJ Khaled, Diente.

0: Il bagno di Grosseto non è la prima volta, ce ne sono un sacco in giro, non è il fatto di essere inclusivi o non essere inclusivi, è un fatto di igiene. Chi addirittura ha raccontato sempre in questo articolo che in un parco acquatico si è trovato gli spogliatoi tutti insieme senza più divisione uomini donne, la prima volta gli sembrava strano, poi si è abituato e ha detto beh alla fine mi cambio, esco, non è successo niente. Quindi addirittura pensate, c'è l'idea di passare non solamente ai bagni ma anche agli spogliatoi comuni. Continuano ad arrivare risposte, c'è qualcuno che scrive: una follia pensare ad un bagno unico, una donna ha esigenze diverse da quelle di un uomo e questo non significa non essere inclusivi ma usare il buon senso. Questa è una risposta, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Hanno messo la turca, la tazza e soprattutto c'è anche il pappagallo.
0: Questo non lo so.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

E allora siamo partiti da questa scuola di Grosseto che ha fatto il bagno gender neutral e sta facendo molto discutere, perché non tanto perché magari hanno creato il bagno gender neutral, quale la scelta di come comunicare il fatto di essere assolutamente inclusivi, cioè sulla porta del bagno invece di mettere la scritta bagno aperto a tutti, tra l'altro mi è arrivato un messaggio che dice buonasera, ma non bastava scrivere un bagno per tutti e una cosa così senza mettere disegni ridicoli? Infatti quello che ha fatto specie è che abbiano usato la sirena, un robot, una donna incinta, c'era di tutto sulla porta di sto bagno, e tuttora penso che ci sia di tutto sulla porta del bagno per renderlo inclusivo e quindi gender neutral. Da lì abbiamo girato la domanda di oggi: secondo voi è giusto, sì, no, bagno gender neutral, è una cosa inclusiva, è una cosa che è contro l'igiene, perché poi magari il vostro pensiero è quello che non sia proprio così igienico. 333 2688 688, per darvi un'idea del tenore delle risposte, c'è chi mi scrive: posso dire una cosa? Certo, sei comunque Marica, sei qui per cui. Ho lavorato per 10 anni nella ristorazione, ho pulito bagni di ogni tipo, vi assicuro che il problema non è il genere, è la persona. Ho visto bagni femminili ridotti in condizioni inimmaginabili e bagni maschili tenuti meglio di una sala operatoria e viceversa. Se volete risolvere davvero il problema dell'igiene nei bagni condivisi, mettete le telecamere all'ingresso e fate pagare una multa a chi esce senza lavarsi le mani. Batman sulla porta non c'entra assolutamente niente con l'educazione. E c'è qualcun altro che dice: ma una domanda, io sono pro bagno gender neutral, sfattiamo il mito che il bagno delle donne sia più pulito di quello degli uomini, e mi è capitato più di una volta di usare quello per gli uomini quando quello delle donne era pieno. Se le cose brutte devono capitare, capitano anche nel bagno delle donne. Io penso che quando si usa il bagno ci si chiude la porta e ognuno fa quello che deve fare, insomma, dentro al bagno. Abbiamo altra musica da ascoltare, altre risposte fra un attimo. C'è Mark Knight con Clap Your Hands.

Arrivando altri messaggi a proposito, insomma, della stiamo ancora in bagno, metaforicamente parlando, se stiamo parlando del bagno di Grosseto, ma visto che c'è gente che è spaventata da questo atteggiamento, perché ricordiamo che la scelta del bagno di Grosseto arriva da una scelta woke cosiddetta, cioè dove si vuole l'inclusione totale, da lì la scelta del gender neutral. Vi spaventa l'idea che nelle scuole possa entrare questo concetto? Perché poi abbiamo sentito anche il messaggio dell'amica prima, che è insegnante, che ha detto: da noi esistono da sempre i bagni gender neutral e non si è mai posto il quesito, cioè sembra che sia come ci si pone nei confronti della cosa in questo momento che è sbagliato, cioè se sono esistiti e nessuno si è mai posto dei problemi, perché adesso invece bisogna far notare ancora di più mettendo Batman e la sirena sopra la porta del bagno? Cioè se per anni tutto questo è passato, perché non doveva traumatizzare il ragazzo o la ragazza? Sembra strano che adesso invece si scelga di mettere tutti i simboli possibili immaginabili su una porta del bagno e poi c'è la volontà opposta, cioè di non voler traumatizzare nessuno. A proposito comunque di messaggi che continuano ad arrivare, c'è chi scrive: comunque io la cosa di Batman sulla porta del bagno la trovo geniale, per un motivo pratico che nessuno ha considerato: non devi più fare la fila. Pensateci, quando c'è il bagno solo femmine la fila è sempre lunghissima, con il bagno per tutti la fila si distribuisce, un problema di logistica, non di ideologie. Se Batman risolve la fila del bagno nei concerti, io lo metto anche in salotto, statua di Batman in salotto, fila dimezzato ovunque, dov'è il problema? Cioè nel senso che lui si veste da Batman e passa la coda perché va direttamente nel bagno di Batman. Va bene, ci sono altri messaggi fra pochissimo, intanto adesso Kungs con This Girl in arrivo.

0: Con This Girls, uno dei primi successi di Kungs che abbiamo sentito e ritrovato in questa serata, dove si sta parlando di un problema che forse non è un problema, c'è qualcuno che lo vuole rendere un problema, perché in passato ne stiamo parlando, perché siamo andati a vedere anche la storia, in passato i bagni erano tutti uno e quindi non c'era un problema, poi con l'avvento dell'era moderna, e quindi con, si parla in Massachusetts, ma secondo me anche epoca vittoriana, hanno incominciato a separarli, e attualmente per una questione invece di inclusione si sta pensando di renderli di nuovo neutri. Di cosa stiamo parlando? Delle toilette. Questa cosa è arrivata in un bagno di una scuola di Grosseto e vi abbiamo girato la domanda: è un problema di inclusione o più un problema di igiene? Sì, no, ci dite la vostra. Messaggi vocali, messaggi scritti, sentiamo chi c'è in lista. Vai, vai, vai.
1: Io credo che a casa tutti abbiano il bagno in comune con le sorelle, con la mamma. Quindi se va bene a casa, può andare bene anche a scuola.
0: Forse si vuole rendere il problema più grande di quello che è. Samurai J con Ossessione.

0: Ossessione Samurai J. Credo che sia più un problema a questo punto se volessero dividere i bagni come è successo in altre scuole dove hanno fatto maschio, femmina e gender neutral. È meno problematico il fatto di farlo direttamente gender neutral. Capito? Cioè, nel senso, fare una porta unica per tutti è meno problemi. Mando un messaggio di un camionista che scrive: per noi camionisti, nel nostro bagno la maggior parte delle volte è la ruota o il cassone secondo le esigenze. L'importante è che sia funzionale e pulito. Targhe, disegni, colori non contano, ma purtroppo bisogna fare polemica su tutto. Infatti il problema forse non è tanto sulla porta e cosa c'è scritto fuori dalla porta, ma è una volta che entri dentro il bagno, su come è tenuto e su chi si comporta meglio. Se un genere o l'altro, no, in questo caso è gender neutro. Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore è vero della nostra terra, che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bagno unico per tutti, sì o no? E soprattutto il problema è l'inclusione o l'igiene, visto quello che vi abbiamo raccontato, che insomma la notizia che arriva da Grosseto di oggi, le vostre risposte, i vostri messaggi al 333-2688-688. Fra un attimo ne leggeremo altri. Intanto che facciamo? Controlliamo l'ora, ma sì, dai. Le 19 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini oggi all'assemblea di Confindustria. L'Europa faccia di meno e faccia meglio, chiede la premier Meloni nel suo intervento, dove propone agli imprenditori di lavorare per riformare la burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux: dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit, il ministro delle imprese Urso ha dato tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione della prima rossa tutta elettrica. In rialzo invece il prezzo del petrolio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics e Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

vero, tengo più di nero, no? Francesco Gabbani, la sua Summer Funk nella serata di Radio Company. All'interno di Tutti in Lista arriva il momento Happy Vibes, ormai lo spiego per quelli che sono nuovi, perché quelli che ci seguono ogni sera lo sanno perfettamente come funziona la formula, cioè tre pezzi precedentemente scelti, pezzo A, pezzo B e pezzo C, piccolo assaggio, veloce, ve li facciamo ascoltare. Quali di questi tre potrebbe essere sentito? Beh, quello che scegliete voi, le vostre preferenze spingono la decisione da una parte o dall'altra, quindi mandate i vostri messaggi via WhatsApp come sempre al 333-2688-688 scrivendo semplicemente A, B o C. Pezzo A di stasera, di questo 26, abbiamo Michael Jackson, la sua Billie Jean.

Imamo Dana Dawson, Free Is Family. Pezzo C invece è una scelta un po' più romantica, The Beloved, Sweet Harmony. Let's come together right now. Oh yeah. Non è facile, sembra scontata come decisione, però non è così semplice. Volete risentire Michael Jackson, pezzo A, pezzo B, Dana Dawson, pezzo C, The Beloved. A voi la scelta, noi intanto attendiamo la vostra sentenza con Timmy Impala e Genie Dracula. Happy

0: evidentemente le canzoni di Michael Jackson in questo periodo un po' dovuto anche al film Michael, aspettando naturalmente la seconda parte. In questa prima parte dove insomma c'era la creazione di tutto l'album Thriller, all'interno c'era anche Billie Jean, canzone storica, un po' perché c'è stata anche una lotta fra il produttore Quincy Jones e Michael Jackson quando decisero questa linea di basso che poi è entrata nella storia, perché sembra che Quincy Jones la volesse accorciare, Michael Jackson invece si impose dicendo no, mi piace questo giro di basso, fallo durare un po' di più all'inizio perché invita subito a ballare. È storia, sembra che sia stata ispirata da I Can Go For That, All In Oats, giusto per dare insomma un'informazione in più per un pezzo che dire che ha fatto la storia è poco, perché l'abbiamo risentita in questo pomeriggio. Tutti in lista insieme a Stefano Conte, avete scelto il vostro Happy Vibes, ma abbiamo anche la new track in arrivo, c'è Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It, il titolo di questo nuovo lavoro.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.

0: Martin Garrix, che non è nuovo a queste collaborazioni con la musica rock e pop. Ricordiamo collaborazioni anche con Bono Vox, U2, il Ciran in questo caso, insieme a Martin Garrix, l'EDM che si unisce al pop. Non è la prima volta che viene sperimentato, ci sono stati casi anche nel passato dove i Coldplay hanno pubblicato qualcosa insieme ad Avicii. Martin Garrix, comunque il Ciran, Repeat It, il singolo come new track di stasera. Adesso l'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato che i colloqui con l'Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz richiederanno ancora alcuni giorni. Teheran ha accusato gli USA di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a siti missilistici e imbarcazioni nel sud e minacciato una risposta dura. In Libano, intanto, i soldati israeliani hanno cominciato a operare via terra oltre la linea gialla della tregua armata. Giornata drammatica sul lavoro in diverse parti d'Italia con ben 3 incidenti mortali. Ad Altopascio, Lucca, un operaio trentenne è morto stritolato da una pressa. Un altro operaio invece ha perso la vita in un'azienda del Reggiano schiacciato da un muletto. Stessa sorte per un lavoratore di 30 anni di un'azienda di logistica nella zona industriale di Catania. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

il momento effetto di stasera, per chiudere al meglio, abbiamo deciso di chiamare in campo uno degli effetti di maggior successo di questo 2026. Per voi che avete voglia di conoscere il vostro futuro, ma per voi che soprattutto volete conoscere l'affinità di coppia, ma soprattutto per voi che grazie ai numeri capite come va la vostra affinità di coppia, ma soprattutto per voi che volete partecipare, perché poi è quella la cosa fondamentale, un numero da memorizzare, il 333-2688-688. Che cosa facciamo? Giochiamo con gli effetti. Prendendo spunto dai social network, quindi Snapchat, Instagram, TikTok, ci sono dei giochi che ogni tanto intrattengono ma danno anche delle risposte. Noi li abbiamo tramutati in giochi radiofonici che ogni sera vi danno delle risposte sulla vostra quotidianità, sulla vostra personalità e anche sulla coppia. Quello di oggi che chiamiamo in campo è l'affinità in base al vostro numero. In che modo? Semplicissimo, vi spiego che cosa dovete inviare per avere una risposta sul mese di giugno. Il vostro nome, il nome del partner, giorno e mese di nascita vostro e giorno e mese di nascita del partner. A questo, solo oggi, ma solo esclusivamente oggi, perché siamo arrivati veramente a un livello di conoscenza che va oltre, aggiungeremo anche il numero del mese per proprio conoscere la previsione del mese di giugno. Quindi 06, giusto? Quindi andiamo sulla previsione. Ripeto, per partecipare voi dovete semplicemente mandarci il vostro nome, nome del partner o persona con cui vorreste stare, vostro giorno di nascita e mese di nascita, giorno di nascita del partner e mese di nascita del partner. Tutto questo al 333-2688-688. Noi andiamo per le previsioni di giugno per darvi delle risposte. Topic con Becky G, Sorry Puppy.

perché oggi diciamo il gioco delle affinità numeriche cambia lievemente, perché oltre ai numeri delle date abbiamo sommato anche il numero del mese per avere dall'effetto in pratica una risposta su come andrà il mese di giugno, perché i numeri hanno sempre una risposta e non sbagliano. E quindi andiamo su Riccardo, che praticamente è nato il 18-12, quindi 30 farebbe la somma, no? Però il risultato è 3 più 6, perché c'è il mese di giugno, quindi è 9, capito? Cambia lievemente. Desiree invece 18 più 8, 26, 8 quindi, più 6, 14, quindi il risultato è 5. In questo caso l'affinità per il mese di giugno fra Riccardo e Desiree sarebbe 9 a 5. Questa affinità del mese 67%, passione e complicità, dice. Lui sente tutto in profondità, lei vuole muoversi e vivere, giugno li mette alla prova, se uno dei due rallenta un attimo si ritrovano, altrimenti si ricorrono per tutto il mese. Giugno è un mese di movimento per entrambi, ma in direzioni diverse. Riccardo tende a voler capire, Desiree a voler fare. La magia sta nel trovare un'avventura da vivere insieme, una vacanza, una decisione, qualcosa di nuovo. Se lo trovano, soprattutto nel mese, potrebbe decollare. Jenny 21-6, Ruggero 17-4. Quindi 21 di giugno, Ruggero invece 17 di aprile. Risultato da, senza che vi faccio tutto il calcolo, 6 per Jenny e 9 per Ruggero. Affinità del mese 83%. Amore, fuoco eterno. Lui è cuore casa, lei anima e profondità, giugno li mette nella stessa lunghezza d'onda, questo è uno di quei mesi dove basta uno sguardo e si capiscono veramente su tutto. Giugno è il loro mese, Jenny porta calore e stabilità, Ruggero intensità vera, giugno questi due ingredienti si mescolano alla perfezione. Attenzione però, proprio quando va tutto bene rischiano di darsi di scottarsi, mettiamolo in questi termini. Un gesto inaspettato vale più di 1000 parole per questo mese. Abbiamo un altro successo in arrivo, è quello di Al P con

Abbiamo Sabrina che è nata il 21-12, Giovanni il 27-6, e calcolando le loro date di nascita insieme sommate a quello che è il mese, il risultato per Sabrina è 3 e Giovanni invece ha 3. Quindi 3 contro 3, giusto per giugno. E pensa che il risultato fra queste due affinità va al 96%. Si parla di... cioè mi ha scritto connessione cosmica Sabrina e Giovanni. 96% per il mese di giugno, 2,33 che diventano 3, questa roba non capita quasi mai praticamente, giugno per loro non è un mese normale, è quasi un segno, si capiscono prima ancora di parlare, questo mese lo sentono entrambi, combinazione rarissima, due numeri master uguali che convergono nello stesso punto a giugno, in numerologia questa è una di quelle coincidenze che fanno venire i brividi, praticamente Sabrina e Giovanni a giugno sono sulla stessa frequenza assoluta, se c'è qualcosa di importante da dirsi, da decidere, da vivere, dovete farlo adesso ragazzi, perché almeno dice così come sentenza. Monica 11-6, Mario 28-1. La somma fa 5 e 8 con il mese per andare sulla previsione. Allora, affinità del mese, qua scendiamo, ma è tanto, 48%, aperitivo e poi boh, mi mette. Lei vuole libertà e movimento, lui vuole costruire, controllare, giugno li mette faccia a faccia, non è un mese facile, ma è un mese onesto, meglio saperlo prima. Se riescono a ridere da questa differenza si salvano, se no silenzio assordante. Giugno è un banco di prova, serio per Monica e Mario, lei ha voglia di leggerezza e novità, lui di solidità e risultati. Questo mese di contrasto si sente forte, non è impossibile, ma serve che uno dei due faccia il primo passo verso l'altro. Chi sarà dei due a fare il primo passo? Non si sa. Abbiamo The Second Voice con Let Me Be.

0: Me Be. Perfetto per l'aperitivo, eh? Fa molto fluido, devo dirti la verità. Anzi, a proposito di fluido, ricordo stasera l'appuntamento dove mi metto in console. A partire dalle 22 fino alle 23 avrete un'ora da ascoltare, cioè con fluido, che beh, è il programma dove c'è la musica da ascoltare, non si può spiegare il fluido. Allora c'è Valentina, 21-1 per lei come mese e giorno di nascita. Michele invece 19-6. La combinazione dà alla fine di tutto il calcolo per Valentina 1, tra l'altro lei è un numero master. Michele finisce col 4, 1 e 4, affinità del mese 61%, passione e complicità dice. Lei parte da un 22 master e non è una che si accontenta mai. Lui solido, concreto, lei visionaria e ambiziosa. Giugno chiede a entrambi di scendere a patti. O costruiscono qualcosa di grande insieme e ognuno va per la sua strada. Giugno è un mese di decisioni per Valentina e Michele. Lei ha un'energia enorme questo mese, quasi inarrestabile. Il rischio è che Michele faccia fatica a starle dietro. Non perché non ha voglia, ma perché i ritmi sono diversi. Se lui riesce ad abbracciare la visione e la versione di lei, Giugno può sorprendere. Se aspetta, lei va avanti da sola e lui resta praticamente a piedi. Si chiude qua il nostro spazio degli effetti, ritorniamo domani e adesso fra pochissimo di nuovo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: Pausa con Magnetic, prima gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno che penso molti di voi si sono ritrovati anche a cantare in questa serata, in questo martedì dove abbiamo chiuso, dove ho già annunciato che insomma ci sarà l'appuntamento dopo con per quanto riguarda il fluido, ma adesso siete con Igor Pezzi e le sue cose da pezzi. Ringrazio e saluto anche Gianluca Pacini, un saluto da parte mia Stefano Conte, ci ritroviamo domani alle 18, ciao!
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!

0: Runway, Lady Gaga su Radio Company. Siamo pronti anche questa sera? E allora vai con la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera e con Gianluca Pacini. Stavo per dire Luca Pacini, che poi è un abbreviativo anche del tuo nome. Buonasera a tutti, ben ritrovati, buon martedì. Queste sono le cose da pezzi. Arriveremo insieme fino alle ore 22 qua su Radio Company per raccontarci e condividerci diverse storie, tante cose anche questa sera. Stasera vorrei far ritornare il Company ti accompagna, perché è già un bel po'. La scorsa settimana mi sembra non sia anche nemmeno andato in onda, tra l'altro. Quindi stasera potrebbe ritornare. Ma ciò che ritorna è proprio lui, cioè lo sciamano, con una frase molto molto riflessiva che a primo impatto sembra negativa, sembra una tragedia, sembra un problema, però attenzione, perché chi sa leggere le cose dal punto di vista corretto, giusto, cioè propositivo, è in qualche modo nella vita vince sempre. Sciamano.
2: Quando qualcosa si rompe, non tornerà mai come prima. Questo non vuol dire che non potrà essere migliore. Lo sciamano.

Rush con Troye Sivan su Company. Quindi questa sera che si fa? Gianluca Pacini, che si fa stasera? Adesso lo decidiamo, perché ci sono tantissime notizie interessanti, però ancora io non ho deciso quale, perché insomma ce ne sono forse troppe, quindi vedremo che cosa starà per accadere al 3332 688 688. Nel frattempo, se volete già dirci, così lo inseriamo anche nella prima ora senza aspettare la seconda, il Company ti accompagna, come dicevo prima, cioè mi state dicendo semplicemente dove state andando, o meglio dove vi stiamo accompagnando con la radio, e il gioco è molto semplice: ciao Company, mi state accompagnando a, e finisci tu.

0: sulla frase, ok? Al 333-2-688-688. Ci fermiamo un attimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Karimnas Samba nella serata di Radio Company. Parliamo di una cosa importantissima, di una cosa speciale, di una cosa che ha un valore inestimabile, di quel famoso detto trovi l'amico, trovi il tesoro, cioè del vostro migliore amico, della vostra migliore amica. Dove vi siete conosciuti e come, secondo questo articolo, lo cita anche Vanity Fair, le amicizie nate in situazioni casuali o magari impreviste spesso sono quelle che durano di più, e secondo i psicologi dicono perché? Perché durano di più? Loro lo dicono perché nascono da situazioni anche, diciamo, emotivamente forti. Ecco perché si parla di o casuali o impreviste. Uno dei miei migliori amici, che si chiama Mauro, Tonello è il director, insomma, Mauro è un altro Mauro, ok? Si chiama Mauro. Ci siamo conosciuti, mi ha conosciuto mentre facevo animazione, cioè facevo ovviamente il mio, come sempre, col microfono, il vocalist, sul tetto di una baita. In montagna, sul tetto, ero sul tetto, questa baita non era altissima chiaramente, però ero su... insomma da lì è venuto lì, ma tu che cosa ci fai lassù, mi fa, no? Sto facendo il mio lavoro, su un tetto, sì, su un tetto, e l'avevo trasformato come palco. Momento intenso, diciamo, di grande festa, e da lì poi in realtà è nata un'amicizia che sta durando da tantissimi anni, meravigliosa. Cose anche semplici, quindi... Come si chiama soprattutto il vostro migliore amico e come vi siete conosciuti? Ce lo dite al 333-2688-688. Vanno benissimo gli scritti, ma i vocali, meglio, ovviamente. Così cerchiamo di capire anche l'enfasi, no? Che l'emotività di quando avete conosciuto i vostri migliori amici o le vostre migliori amiche. Quindi ripetiamo ancora il numero per qualche distratto che non si sa mai. 333-2688-688. Come si chiama e come avete conosciuto il vostro migliore amico?
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Vivian West, what I feel I deserve.
1: Nika con Fabulous su Company. Come si chiama il vostro miglior amico quindi, e come è nata l'amicizia? Perché l'amicizia nasce semplicemente, poi si diventa anche una delle migliori, è perché è più longeva, dura da tantissimo tempo, o spesso nasce da situazioni, diciamo, strane, forti, emotivamente forti, magari una forte litigata, come per esempio mi scrive Luca da Padova: il mio miglior amico è Andrea, ci siamo conosciuti alle medie, oggi abbiamo 40 anni, perché mi aveva rubato la merendina. Dopo una litigata pazzesca, alla fine abbiamo fatto amicizia e lo siamo ancora, è alla grande. La mia migliore amica invece si chiama Chiara, siamo conosciute in sala parto perché le nostre mamme erano nella stessa stanza. Lei si chiama Elisa da Verona. Beh, per esempio, questo è un altro momento forte, perché comunque della nascita, sala parto, nella stessa stanza, eccetera eccetera eccetera, sono ricordi che bene o male si portano sempre avanti. Io e Marco ci siamo conosciuti a un concerto perché avevamo entrambi perso degli amici, e quindi poi abbiamo passato anche il concerto assieme. Stefano dalla provincia di Treviso. Questi sono un po', diciamo, di esempi di come la gente, o voi ascoltatori, si conosce, no? O avete conosciuto i vostri migliori amici. Quindi qual è la situazione e come si chiama il vostro miglior amico, lo vogliamo sapere a tutti i costi. Quindi 3332 688 688 Radio

0: Siete su Company, Anima con Beautiful. C'è Vanity Fair che dice: attenzione, perché le amicizie nate in situazioni casuali o impreviste sono spesso quelle che durano di più. Gli psicologi infatti dicono che i legami più forti nascono quando due persone condividono subito un'emozione intensa, e quindi stiamo parlando di migliori amicizie alla fine. Io vi ho chiesto al 3332 688 688 di dire magari la vostra migliore amicizia, come è nata, come è successo, qualche aneddoto attorno. La mia migliore amica è Giulia, ci siamo conosciuti in vacanza in Croazia nel 2012 e da allora non ci siamo più mollate. Entrambe eravamo da delle esperienze forti e deludenti, e quindi c'è stata una bella vacanza e anche una sorta di ripartenza. Lei si chiama Fede, da Venezia. Con Ale ci siamo conosciuti perché abitavamo sullo stesso pianerottolo e il suo cane veniva sempre da me sulla mia porta. Paolo da Mestre, anche questo è un motivo. Cane, a rompere le balle dall'altra parte. Ok, no vabbè, dai, si scherza. La mia amica del cuore è Sara, lavoravamo insieme in un call center e sopravvivere a quel lavoro ci ha uniti per sempre. Valentina da Vicenza. Molto bene, grazie. Se vi va, continuate ancora a scrivere al 3332 688 688. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
3: C'Company, C'Radio.

0: Brash su Radio Company. Da Dio si sta in simbiosi tra due amici. Prima parlavamo delle migliori amicizie, come sono nate, quant'altro, ed è il classico esempio di simbiosi. Ma c'è un parallelismo, se così possiamo dire, anche nel mondo del ballo, più precisamente nel tango. È stato studiato che anche lì si va addirittura, cioè si va in simbiosi fondamentalmente, ma si parla, diciamo, di sincronizzazione naturale, così diciamo lo dicono gli scienziati. E questo fenomeno è stato studiato all'University of Colorado, Boulder, non lo so come si pronunci, ok? Comunque l'Università del Colorado, hanno preso 5 coppie di ballerini di tango argentino e hanno scoperto che poco dopo, diciamo, il corpo andava in sintonia con l'altro corpo. Hanno messo delle cuffie, gli hanno messo delle cuffie con degli elettrodi per capire l'attività cerebrale e una specie di braccialetto, diciamo, alla caviglia per misurare anche i movimenti. E hanno visto che poco, proprio con pochi millesimi, come il corpo cominciava a conoscere, a riconoscere l'altro, come l'attività cerebrale andava in simbiosi con le onde, ok? Ovviamente parliamo di grafici tecnici, anche il fisico andava dietro, cioè anche il movimento andava dietro ed era una perfetta, diciamo, simbiosi. C'è da dire che però il tango non è il classico ballo, tipo è 1, 2, 3, 4, cioè è più che un po' più romantico, no? Un po' che più avvolgente, anche più naturale. È stata registrata una cosa simile anche tra musicisti, però tra ballerini mai. E quindi questo è il caso di dire che il cervello, diciamo, si sincronizza naturalmente. Può avvenire anche tra rapporti di coppia questa cosa, no? Quando vi sentite veramente la stessa persona o, come dicevamo prima, anche nelle amicizie. C'è qualcuno che fa il ballerino di tango? Perché Gianluca Pacini sarebbe interessato a provare.
1: Cioè,
0: sì. Hai mai ballato? Hai mai fatto il ballerino?
1: No. Da solo in molto, ma in coppia no.
0: Beh, da solo t'ho visto ed è una cosa, una scena orribile. Però in coppia mai?
1: Sarà per questo, chi mi nota dice okay, lasciamolo là da solo, poverino.
0: Può essere, vabbè. Continuiamo con la musica su Company, arriva Magic and Groot.

0: Jerry Swims, Mr. Know It All su Radio Company. Vi racconto una notizia velocissima che però fa sorridere alla fine, cioè è un po' drammatica, è tragicomica, mettiamola così. Una nonnina di 101 anni voleva intestarsi la linea telefonica di casa. Manca il marito, lei vuole continuare ovviamente a sentire i propri cari. Però quando fa la richiesta, a un certo punto gli viene detto picche, no, perché il sistema non riusciva ad elaborare una signora con una data di nascita del 1925, quindi oltre 100 anni fa. E ovviamente è andato completamente in tilt tutto, non è possibile elaborare. Tra l'altro si parla di una signora arzilla, nonostante l'età, autonoma, sveglia, dice ma come? E come faccio io a sentire mia figlia, i miei nipoti, le mie amiche, eccetera, eccetera. Alla fine si è mossa anche Federconsumatori in sostegno della signora e tutto si è risolto. Addirittura Federconsumatori ha parlato di una discriminazione anagrafica. Vabbè, insomma, vuol dire che hanno messo dei parametri dove hanno bloccato l'elaborazione dei dati della signora. Basta sbloccarli e risolto il problema. Vabbè, dai, una storia a lieto fine. Per fortuna. Ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: to You, successo del presente qui su Company, prima dal passato, dagli anni 90, Whirlpool Production con From Disco to Disco. Siamo alla fine della prima ora, però leggevo che caldo, afa, sì, temperature incredibili, ma domani sta arrivando il brutto tempo, mamma mia. Quindi state allerta, addirittura allerta, beh, allerta gialla, vuol dire che insomma ci saranno dei temporali un po' intensi, speriamo niente di male, ma un po' di refrigerio, leggermente. Che ora abbiamo fatto, Pacini?
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
2: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:01 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

Alfa, Buon Vento e la nuova di Jovanotti insieme ad Alfa, cioè nel senso che è la prima vera collaborazione tra i due, ma la curiosità, avete già capito che sarà una hit perché parla d'estate, di viaggi, di libertà, nel senso proprio di stare assieme in maniera easy, ma la cosa curiosa che molti non sanno è stato Jovanotti a inviare il provino ad Alfa e a chiedergli se ci vuole cantare qualcosa dentro, capito? Cioè, immagini Jovanotti che comunque rappresenta, poi è anche un confronto tra generazioni del pop italiano diverse tra di loro, insomma ce n'è di storia, si sono trovati a Cortona e hanno costruito il disco dell'estate, così facile, uno schiocco di dita proprio, va bene. Vogliamo salutare invece Emma che la stiamo accompagnando nella corsetta serale, grazie mille, grazie a te, poi c'è anche Federico, mi state accompagnando a fare un giro da solo in auto, un po' di spensieratezza col finestrino aperto nelle una serata estiva è la cosa migliore. Beh, ci fa piacere che ti stiamo accompagnando, fanne buon uso di questo tempo. Arriva David Guetta con If You Really Love Me.

0: Sì. Vabbè, però parliamo di fobie. Parliamo di paure, che poi vabbè è un argomento detto, ridetto, trito, ritrito, però quando ho letto che ci sono, c'è soltanto qua, ci sono 30 tipi di fobie. 30 tipi. Cioè c'è anche chi ha paura del bicchiere vuoto. Io pensavo che quello si chiamasse alcolismo, invece no. Si chiama cenosillicafobia. Cenosillicafobia, capito? Poi ci sono tantissime, boh, la claustrofobia è classico, spazi vuoti, però ne parleremo tra poco. Se volete già dirci la vostra paura, siate liberi, sentitevi liberi di scrivere quello che volete sulla paura che avete senza problemi al 333 2 688 688. Scusa Pacini, ma tu che paura c'hai?
1: Io ho paura della bilancia sempre.
0: Io ci ho litigato, è un anno che non ci parliamo,
1: vedi?
0: Non fa paura, però io proprio
1: io scappo
0: cosa.
1: Quando la vedo. Scappo!
0: Lo so. Ti racconta
2: cose brutte. Con Nico e Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Rake and Where Is My Husband su Company. Salutiamo Marco da Trieste che ci manda la foto del suo giardino estivo. Ovviamente Marco ha un ristorante in questo caso e dice: ho scoperto di non essere alcolista, perché prima abbiamo parlato della cinosillicafobia, cioè la paura del bicchiere vuoto. Io feci una battutaccia, pensavo fosse alcolismo quello, no? Invece no, è la paura del bicchiere vuoto, mentre la metifobia è la paura dell'alcol stesso, per esempio. Ma ce ne sono tantissime, cioè le fobie, le paure più strane al mondo, ora ve le elenco tutte, se ne sono 30, e non sono poche, andremo via veloci, però sono abbastanza, diciamo, interessanti, simpatiche. La claustrofobia, spazi chiusi, e vabbè. La agorafobia, spazi aperti e folla. Chi soffre spesso di attacchi di panico, ecco. La arancnofobia, i ragni. La clownfobia, cioè gente che ha paura dei clown, signori. Chi ha paura del buio, la anclofobia. Poi c'è la areofobia, paura di volare. E l'emetofobia del vomito. Quello più che paura fa schifo, scusate. Nomofobia, restare senza telefono. Ormai sempre di più abbiamo questo problema. La glossofobia, parlare in pubblico. La misofobia, germi sporco. Cinofobia, cani. Ofidiofobia, i serpenti. La paura della morte, non sapevo si chiamasse la tanotofobia. La tanotofobia, la paura della morte. Poi abbiamo la traipofobia, i buchi ravvicinati. Che vuol dire? Cioè, tu trovi per terra più buchi avvicinati e ti fanno paura, si chiama traipofobia. Vabbè. Poi abbiamo la gamofobia, paura del matrimonio, ma quello basta non farlo. Tranquilli, state, cioè, non è obbligatorio, eh. Poi la filemafobia, la paura dei baci. La pogonofobia delle barbe. La genufobia delle ginocchia, degli specchi, e la isospetrofobia. La dentrofobia. Cos'è la dendrofobia? La dendrofobia con la D. La paura degli alberi. C'è gente che ha paura degli alberi, non pensavo. La anatidofobia, la paura delle anatre che ti sta osservando. Fanno paura, poi sono anche, diciamo, sono aggressive le anatre. Potrebbero anche essere, sì, ho visto delle quelle cose incredibili io. Allora, la paura delle parole lunghe, è già il nome, tutto un trauma. Non riesco a pronunciarlo. La ma daffanculo. Che gamba è? Dai, mentre la pronunci ti passa la paura. Vabbè, insomma, la metifobia dell'alcol, abbiamo già parlato della nudità. La gimnofobia e la papafobia, la paura del papa. C'è qualcuno che ha paura del papa? Ma veramente? Concludiamo con la ombrofobia. Con l'ombrofobia è la pioggia che sta arrivando nelle prossime ore. E la paura dei soldi. La cremetofobia. Mamma mia. Quante paure abbiamo al mondo. Quante paure. Se volete dire la vostra, fatelo pure al 3332. Ditelo al 3332 688 688. È il momento di Jungle.

0: Antonacci su Company. Signori, fatemi leggere questo messaggio. Abbiamo parlato di paure prima, di fobie. William da Venezia ci scrive: ho scoperto che c'è chi ha paura delle fughe delle piastrelle. Pure quello abbiamo paura. Mamma mia, tra pochissimo parleremo di cocktail invece, perché ora uno dice: cocktail più bevuto al mondo, qual è? Il mojito? Non è il mojito. E lo spritz? No, non è lo spritz. È il gin tonic? No, neanche il gin tonic. Ve lo diremo dopo, perché si è celebrato da pochi giorni, da qualche settimana, il World Cocktail Day, e si parla appunto di una storia incredibile. Nel frattempo però ci piacerebbe sapere qual è il vostro cocktail preferito, eh? Perché no, se volete dirlo ditecelo al 3332 688 688. Ci fermiamo un attimo, Company Disc, e poi si torna.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Robin Schulz featuring Barbs, Better Times.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

con Crimson Love, una sorta di sempreverde, di evergreen del, diciamo, del mondo R&B e pop. Parliamo invece di chi non passa mai di moda, cioè i cocktail, anche se insomma si difendono bene da oltre 200 anni. Pensate un po' che la prima volta che è stata, diciamo, scritta la parola cocktail e definita tale fu il 1806 in un giornale americano dell'epoca, dove appunto si parlava di questo distillato con zucchero, acqua e bitter, e quindi diciamo al tempo erano un po' gli antenati, diciamo, degli aperitivi moderni. Il 13 marzo scorso si è festeggiato il World Cocktail Day, e quindi di nuovo la classifica dei cocktail più famosi, dove siamo, dove non siamo, cioè, pensate che al primo posto c'è l'italianissimo nato a Firenze oltre 100 anni fa, Negroni. Quindi chi ha scritto al 3332688688 Negroni, tra l'altro, è il primo. Poi abbiamo l'Old Fashioned, il Moscow Mule, al quarto posizione il Margarita, il Whiskey Sour al quinto, Daiquiri, Dry Martini, Manhattan, e soltanto al nono posto il Mojito. La mia bevanda preferita è il Mojito al nono posto, incredibile. Vabbè, insomma, anche c'è nulla da ridere. Insomma, vabbè. Però dobbiamo dire una cosa, cioè che i cocktail ci accompagnano. Vai, cioè, puoi non prendersi un cocktail, che poi puoi prendere anche in diverse forme, perché c'è una creatività attorno infinita. Lo puoi prendere d'inverno, non soltanto d'estate, al mare. Cioè, insomma, ci accompagna. Magari sicuramente... Ecco, quello che potresti bere estate-inverno è proprio il Negroni, secondo me. Anche l'americano un po', no? Giusto? Il Mojito proprio estivo. Estate-inverno, Negroni, e secondo me anche l'americano. Vabbè, se volete dirmi qual è il vostro, potete dirmelo al 333-2688-688. Andiamo ancora con la musica qui su Company. Arriva Emma insieme a Rekomi.

0: Fever Dream, Alex Warren su Radio Company, quasi alla fine delle cose da pezzi di oggi. Parliamo di scuola, quella cosa dove il nostro Stato sta investendo sempre meno. Mannaggia. Però parliamo di scuola per una cosa simpatica, ma allo stesso tempo educativa. Un bel messaggio quello che sto per dirvi. C'è un professore a Torino che è diventato una piccola celebrità tra gli studenti, ma anche sui social, perché entra vestito da gentiluomo, tipo la Belle Époque. Avete presente quel panciotto con la bombetta, il tabarro, i baffi a manubrio? Praticamente sembra uscito da un film, diciamo, dell'Ottocento, di fine Ottocento più o meno. Lui è giovane perché ha 34 anni, tra l'altro origine della Basilicata, e vive e lavora in Piemonte. La cosa bella è che non lo fa per provocare o per attirare l'attenzione, ma dice che lui ama profondamente quel periodo storico, la letteratura di quell'epoca, insomma, quell'idea di eleganza e distinzione che secondo lui, ma non solo secondo lui, oggi si è un po' persa. Ma la cosa bella, dice, niente felpa o sneakers, ok? Perché? A proposito, diciamo, proprio della sua filosofia, dice, sostiene che chi, insomma, ha un lavoro, ha un ruolo importante e anche nel suo caso vuole essere un insegnante, si presenta, diciamo, in maniera educativa. Se io entro elegante, dice, con un certo stile, sto già trasmettendo, sto già comunicando ai nostri studenti un po' di educazione, ok? Quindi nel modo di, diciamo, di vestirsi, di porsi, ma soprattutto nel farsi rispettare. Io direi applausi in questo caso. Io direi di sì, ha ragione, io gli do ragione. Anche se è un po' buffo, potrebbe essere un po' buffo, però insomma rimarrà sicuramente nella memoria di questi studenti. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo tra poco con Lionel Richie e poi ci salutiamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora?
1: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione. Sei

0: Serena Brancale al mio paese, così finisce anche la puntata di oggi e prima dal passato Lionel Richie con Say You Say Me. Bene, siamo arrivati alla fine. Gianluca Pacini, grazie di tutto. Noi ritorneremo domani a partire dalle ore 8 come sempre con un'altra grande puntata, ma dopo di noi ritorna Stefano Conte con Fluido, ok? Ma in versione non speaker, versione DJ. Un bel viaggio musicale, quello di Stefano Conte e anche quello di questa sera. A domani, vi voglio bene, un bacio, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Un minuto alle 10 della sera.
8: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
8: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique, Stefano Conte.

0: Radio Company. La nuit est fluido. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
0: Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Ciao a tutti, ben ritrovati anche stasera martedì 26 maggio qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, questo è lo spazio dedicato interamente ai successi di qualche anno fa, secondo contatto della settimana, due ore da passare assieme. Abbiamo scelto veramente tantissime canzoni che ritroveremo una dietro l'altra e senza nessuna interruzione. Gianluca Pacini si occuperà della regia, tra poco Cristina Aguilera, riascolteremo Candyman, poi Giorgia, Whirlpool Production, Laura Pausini, riascolteremo anche Katy Perry, Planet Funk, poi LMC con gli U2 e subito Fabri Fibra.
6: Company Yesterday.
7: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
8: Ma cos'è sta paranoia?
7: Aspetta, fammi fare.
8: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
7: Cosa?
8: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
7: Ok.

0: LMC con U2, Take Me to the Clouds Above, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui all'interno del nostro appuntamento di stasera, martedì, dedicato ai successi di qualche anno fa, qui naturalmente su Radio Company. Ci fermiamo, c'è una breve pausa per noi, a tra poco.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: È tempo di pensare all'estate.

bestia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Siamo pronti a continuare questo appuntamento del martedì qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris. Siamo all'interno quindi di Company Yesterday, da riascoltare solo i grandi successi di qualche anno fa, che vi ricordo sono mixati come sempre all'interno di questo spazio da Gianluca Pacini. Tra poco Rihanna, ritroveremo poi anche Backstreet Boys, Alliance Ethnic, Chaka Punk, Star Sailor, Faith Hill, New York, Beautiful Monster. Subito però c'è lui, Vasco Rossi.

0: su Radio Company, Nio, uno dei suoi grandissimi successi, riascoltato stasera all'interno del nostro appuntamento dedicato proprio ai successi di qualche tempo fa. Adesso c'è una brevissima pausa, tra poco. Company yesterday.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Don't stop the party!
3: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
2: Don't stop the party!
0: Pronti a continuare il nostro spazio, quello dedicato ai successi di qualche anno fa, a quest'ora della sera, qui su Radio Company con Fabio De Magistris. Grazie come sempre per aver scelto la nostra musica. Solo i successi, dicevo, di qualche anno fa, sono mixati, lo ricordo, da Gianluca Pacini. Tra pochissimo Stupid Girls, ritroveremo Pink, poi Professor Green, Daft Punk, e ascolteremo anche Nina, Pete Heller, Price Cat, Double D, e subito in Ica Mose c'è Here Comes a Hot Step.

0: Double D e il suo indimenticabile successo Found Love nella serata di Radio Company, all'interno proprio di questo appuntamento, soprattutto che è dedicato ai successi di un po' di tempo fa. C'è una breve pausa per noi, a tra poco. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company yesterday. Radio Company Yesterday con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
0: Questa è Radio Company, una buona serata a tutti da Fabio De Magistris. C'è Company Yesterday, quindi ancora una sequenza di grandi successi che ci riporteranno indietro nel tempo. Sono mixati da Gianluca Pacini. Room 5 tra poco con Make Love. Ritroveremo poi Ultrana Te, Bell'Amour, Kelly Rowland, Madonna, Martin Solveig, David Guetta e subito She's Soul Sister.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio, compagnie, boutique.

0: Radio Compagnie Boutique.
1: Radio Compagnie. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Compagnie Boutique.